Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui

perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace.

che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati. Perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore. E quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche al nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina,
Madre di misericordia, vita, dolcezza,

dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi.
Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza.

Santa Messa presieduta da Don Carlo Pagliari, contemplazione del mistero pasquale, adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 20.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Finalmente siamo giunti alla vetta di questo percorso, di questa salita che abbiamo percorso fino adesso, e siamo giunti all'ultimo dono, che però in questo caso, visto che è l'ultimo, coincide con il primo, perché abbiamo fatto, come abbiamo già detto più volte, questa salita partendo dal basso, e quindi in modo ascendente dall'ultimo dono, che era il timor di Dio, siamo giunti al primo, che è il dono della sapienza. Ecco, come primo dono è quello che li racchiude tutti gli altri sei, quindi ha un'importanza anche teologica molto alta. Adesso scopriamo perché, anche nei dettagli possiamo capire il valore di questo dono della sapienza. Devo però, ecco, ricordare un altro aspetto. Quando si dice che riceviamo il dono dello Spirito Santo, per esempio durante il sacramento della confermazione, della cresima, e dobbiamo ricordare che il dono dello Spirito Santo, inteso così, vuol dire che è inteso nella globalità come persona, la terza persona della Trinità. Però poi dopo i doni riconosciuti, come stiamo facendo adesso, sono

sette, ma poi però i doni portano i frutti anche, come abbiamo detto più volte, l'albero ha i suoi frutti. E quindi i frutti sono molto, molto più di sette, sono tantissimi, perché ogni dono poi ha una smisurato numero, una smisurato numerologia di frutti che ne vengono fuori. Quindi ecco, avere questo dono, donato da Dio stesso a noi come veramente Dio ha voluto come suoi figli, cristiani, credenti, coloro che credono in Dio, che hanno fede, è il dono più grande che possiamo ricevere, proprio perché lì c'è tutta l'essenza di Dio stesso. Allora, partendo quindi dal dono della sapienza, capiamo che è una luce che si riceve dall'alto, è una speciale partecipazione alla conoscenza del mistero di Dio. Quindi è quel dono che ci fa immergere nel mistero di Dio, ci fa scrutare le insondabili ricchezze e le insondabili, diciamo così, insondabili segreti che esistono all'interno della vita spirituale. Leggiamo infatti nel libro della Sapienza, capitolo 7, versetti 22 e 27. Nella Sapienza c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, mobile, penetrante, senza macchia, terzo, inoffensivo, amante del bene, acuto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, senza affanni, onnipotente, onniveggente e che pervade tutti gli spiriti intelligenti, puri, sottilissimi. La sapienza è il più agile di tutti i moti, per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. È una emanazione della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria dell'Onnipotente. Per questo nulla di contaminato in essa si infiltra. È un riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio e un'immagine della sua bontà. Sebbene unica, essa può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso le età, entrando nelle anime sante, forma amici di Dio e profeti. Ecco, questo piccolo passo della Sapienza è ricchissimo non solo di aggettivi, ma di contenuti spirituali, in cui noi possiamo fare una meditazione profondissima, possiamo anche tenere degli esercizi spirituali partendo da questo passo, perché c'è proprio veramente tutta l'essenza del valore spirituale e dei doni che Dio ci dà. Ricordando che è la terza persona della Trinità, quindi la Santissima Trinità, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, possiamo ecco anche ricordare che questo dono che esce veramente ecco così dalla profondità della volontà di Dio Padre rispecchia anche le tre caratteristiche fondamentali di Dio Padre stesso, cioè Dio onnipotente nel creare, Dio onnisciente nel conoscere tutte le cose che ha creato e oltre, e onnipresente perché è eterno. Qui possiamo fare anche un piccolo paragone per quello che è la cultura greca, in cui fa questa differenza tra il tempo e lo spazio che viviamo nella realtà terrestre, che è paragonato alla parola Cronos, cioè dal Cronos, cronometro, viene il tempo che viene calcolato e che si distingue anche scientificamente. Mentre dal punto di vista spirituale, cioè quando si parla dell'eternità, per esempio anche l'eternità di Dio e l'immortalità delle anime, a quel punto si parla di kairos, termine greco, che significa il tempo opportuno, cioè è quel l'attimo fuggente che però è il tutto, il già e il non ancora, e cioè è il tempo presente
imminente.

e continuo. Quindi il segreto anche un po', ecco, di questi doni che Dio dà è legato anche alla profondità che esiste al di fuori del tempo e dello spazio-tempo che calcoliamo noi qui nella Terra, attraverso gli studi, attraverso le verifiche, attraverso gli esperimenti. In essa si entra quindi in una conoscenza nuova, proprio per questo, ecco, perché ci rivela sempre delle novità. Più conosciamo e più desideriamo conoscere, più troviamo e più desideriamo trovare. Ecco, la sapienza è piena di carità in cui si alimenta in se stessa donando altra carità. Quindi anche la particolarità di questo dono è che non si esaurisce in se stesso, ma è come una sorgente d'acqua, più ne attingi e più ne esce, più ne ricavi e più ne sgorga. E questo, ecco, è tipicamente proprio tipico e solamente unico come dono specifico che viene solamente da Dio. Sempre nel libro nel libro dei Salmi, il Salmo 110, versetto 10, leggiamo: Santo e terribile il suo nome, principio della saggezza è il timore del Signore, saggio è colui che gli è fedele, la lode del Signore è senza fine. Quindi scopriamo un altro segreto, che il principio, quindi dice il Salmo, della saggezza, e quindi il principio di questa sapienza, è il timor di Dio. Ne abbiamo già parlato nel primo incontro. Quindi il timor di Dio non visto come la paura di Dio che ci castiga, l'onnipotente che dall'alto può giudicarci, ma è visto il timor di Dio come il riconoscimento che noi siamo creature, create da un creatore che è superiore a noi. Ecco, abbiamo fatto anche l'esempio del figlio o della figlia che riconosce i propri genitori come coloro che gli hanno donato la vita, e il quarto comandamento ricorda che bisogna onorare i genitori proprio perché ci hanno donato la vita e non per le loro capacità personali o perché sono simpatici, sono accattivanti o sono più intelligenti, ma per il fatto che hanno donato la vita, allora i figli, ecco, sono così in obbligo di onorarli. E allo stesso modo, quindi, tutti i figli di Dio, tutte le creature, tutti gli esseri umani dovrebbero onorare Dio perché Lui è il creatore di noi, esseri umani, ma anche di tutte le cose create. Quindi, grazie a questo dono, la vita del cristiano è raggiunta dal soffio dello Spirito che la permea con la luce che scende dall'alto. Essa ci dà il gusto del creato e del suo creatore. Infatti, anche analizzando la parola che deriva dal latino, sapienza viene dalla parola sapere, e cioè che ha sapore, essere gustoso e amabile. Quindi anche già nella parola stessa sapienza viene da sapere, dal sapore. Quindi assaporare vuol dire avere la capacità di conoscenza attraverso l'amore stesso. E in Genesi, infatti, leggiamo proprio nel primo capitolo: e Dio vide, dopo tutto quello che aveva creato, e Dio vide che era cosa buona. Ecco, anche da qui la sapienza loda se stessa, ma non in termini negativi, è come se autocelebrasse una superpotenza, ma loda se stessa per il dono stesso dell'amore che si dona agli altri. Quindi, ecco, proprio perché è un dono che si dona, può permettersi il lusso anche di lodarsi, proprio perché è un desiderio profondo che è legato non tanto da un atteggiamento egoistico di una conquista che si fa per se stessi, ma di un dono ricevuto, riconosciuto tale e donato anche agli altri. Se andiamo, ecco, come abbiamo fatto anche negli altri doni, nell'analisi più specifica, quindi analizziamo la parola con tre caratteristiche specifiche, noi

scopriamo che questa sapienza esprime una conoscenza consapevole e responsabile, cioè ci dà la possibilità di conoscere ciò che non conosciamo e però desiderare di averne una responsabilità, proprio perché ci dona la salute, ci dona la gioia, ci dona la vita, ci dona l'amore, ci dona il desiderio di conoscere gli altri e anche donarci agli altri, e allora ci dà la possibilità di poter desiderare anche di essere responsabili di questa scelta consapevole che si è fatta. Un altro aspetto particolare di questo dono è che questa conoscenza è una conoscenza quindi empirica. Empirica vuol dire vissuta. Non è solamente una conoscenza cognitiva, è analitica, o diciamo così, di deduzione, di studio, ma è una conoscenza vissuta, esperienziale, cioè attraverso quello che io ho conosciuto, ho visto, ho sentito, ho intuito anche e ho ricevuto anche interiormente senza saperlo, io lo conosco in modo più profondo attraverso questa vita vissuta, attraverso l'esperienza della vita vissuta. Un altro aspetto della sapienza, sempre sviscerato in questa analisi razionale, è la conoscenza spirituale. Questa è quella, è la conoscenza più profonda, perché poggia sulla conoscenza umana, sulla conoscenza naturale, sulla conoscenza consapevole, sulla conoscenza vissuta, e questa spirituale diventa un'espressione anche di un atteggiamento, di una conoscenza profetica. Di solito, ecco, quando Dio dà dei doni particolari ai suoi eletti, dona in questa particolare, diciamo così, anche il dono della sapienza stesso, ecco, può rivelare alla persona che ha ottenuto questo dono un qualcosa di profetico di cui anche lui non ne capisce le origini, conosce magari gli effetti, ne conosce la portata, perché viene anche annunciata attraverso la parola, attraverso anche una sicurezza spirituale molto forte, un fuoco divorante di cui parla anche il profeta Geremia, però non ne conosce le origini primarie. Quindi anche questo tipo di santi che hanno questi doni molto molto molto alti sono un mistero a se stessi. E questo è anche deduttibile dal fatto che sono sempre esseri umani e non possono avere la capacità di poter comprendere Dio, proprio perché Dio è più grande di noi. La sapienza è, secondo la definizione data da San Tommaso d'Aquino, un abito soprannaturale inseparabile dalla carità. Come abbiamo visto prima, infatti, l'amore, la carità che si alimenta donandosi è parte costitutiva del dono stesso della sapienza. Per questo la sua presenza non è possibile nelle anime in peccato grave, proprio perché c'è bisogno di questa purezza di cuore, di questa sincerità profonda, di questa adesione alla volontà di Dio attraverso l'atto di fede e anche la preghiera, che alimenta questa comunione con Dio in modo quotidiano e perseverante. Allora un'anima in peccato grave non può ricevere questo dono, perché è in contraddizione totale da quello che si è ricevuto. In virtù di questo dono si giudica rettamente di Dio e delle cose divine attraverso le loro ultime altissime cause. Si vedono le cose soprannaturali dal punto di vista di Dio. Il dono della sapienza rende infinito il piccolo. Riesce a imparare molte cose e dalle cose create rende accessibile l'universo. Ma una cosa maggiore rispetto a tutti gli altri doni è quello di saper distinguere il bene dal male. Questo è il dono più importante, non solo per tutte le cose che abbiamo detto finora, ma anche perché è il dono più potente, limpido, chiaro, indiscutibile, ineluttabile nel distinguere il bene dal male. Questo però, come abbiamo detto prima, è concesso solamente

alle persone umili, che si riconoscono un nulla davanti a Dio, ma sono pieni di amore e riconoscenza verso il proprio creatore e verso il proprio prossimo. Ecco, possiamo dire anche un'altra cosa per quello che riguarda il dono della sapienza, è che per questa particolarità che è specifica del dono ricevuto dai piccoli, si può, ecco, ricordare che questo aspetto può essere, ecco, forse visto troppo, in modo troppo esagerato, da chi non conosce la vita spirituale, la vita mistica, la vita dei santi, o addirittura di una realtà inventata, una realtà, diciamo così, un surrogato di quello che può essere anche un atteggiamento umano naturale, e che fosse anche una amplificazione di un atteggiamento umano che già si può conoscere nella realtà naturale. Mentre, ecco, si scopre che questo dono invece illumina la mente, illumina la volontà, illumina il cuore, fino al punto di poter essere trasparenti nell'esprimere le proprie opinioni, senza paura di poter dare un giudizio o un consiglio o comunque dare una valutazione utile per se stessi e per gli altri. Ora, ecco, facciamo qualche minuto di silenzio, ci fermiamo un attimo e riprendiamo tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, adesso siamo giunti quindi a parlare della solennità della Pentecoste, del mistero, e si trova questa solennità, questo momento liturgico particolarissimo e importante per tutti i fedeli e per la Chiesa stessa, e si trova anche nei misteri del Rosario, il terzo mistero glorioso. Ecco, da lì si può ricordare, anche meditando tutte le volte che facciamo il Rosario, questo mistero, perché è importante ricordare non solo che nella storia gli apostoli hanno ricevuto questo dono dello Spirito Santo, ma che è perpetuato nel corso dei secoli, fino ai tempi nostri e oltre, per tutti coloro che credono in Gesù e che amano Gesù e credono in Dio. Allora ecco, questo è un dono perpetuato nel tempo, e quindi non stiamo parlando di un aspetto storico antico e basta, ma di un evento storico avvenuto 2000 anni fa, ma che, siccome è una realtà attuale, perché, come abbiamo visto prima, è un dono che viene donato da Dio, che sta nell'eternità, quindi al di fuori del tempo, raggiunge tutte le persone che si trovano nel tempo definito come Cronos. E quindi lui, proprio perché si trova in una realtà eterna, può donare a tutta l'umanità nel corso di tutti i tempi, sia del passato, del presente e del futuro, questo grande dono. Quindi ecco, infatti la prossima domenica sarà la domenica di Pentecoste e troviamo nei particolari l'aneddoto specifico che è avvenuto al tempo di Gesù e gli Apostoli. Lo troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli, nel capitolo 1, versetto 12. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Questo, ecco, è il primo passo. Poi troviamo sempre negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 1 e versetto 11, mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore, e dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi, arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Ecco, in questi due passi, sempre del libro degli Atti degli Apostoli, vediamo due realtà che ci spiegano come è avvenuto questo giorno memorabile, storico e grandioso, anche proprio per l'evento anche spettacolare
che hanno vissuto gli apostoli, che si sono meravigliati sin dall'inizio di questa realtà che li ha un po' scombussolati, li ha un po' disorientati, però e anche un po' confusi, però nello stesso tempo li ha resi molto più sicuri di sé, molto più coraggiosi, molto più audaci, e la paura da loro è scomparsa del tutto, e quello già è anche un piccolo o grande segno che fa capire che lo Spirito Santo è presente. E ecco, una cosa che bisogna dire è che non toglie mai il libero arbitrio lo Spirito Santo, non è un dono che poi annebbia la volontà, annebbia la conoscenza, annebbia i desideri dell'essere umano, ma vengono schiariti, vengono resi più trasparenti, vengono rinforzati, e quindi il dono è a favore anche dell'umanità stessa. Allora, ecco, come abbiamo letto, la particolarità dello Spirito Santo è che dona il dono delle lingue. Ecco, si può interpretare in tanti modi, ma un aspetto, ecco, che può essere visto a prima vista è che parlare le lingue non significa solo parlare lingue di popoli diversi e nazioni diverse, ma significa anche parlare con un linguaggio universale che tutti comprendono, un linguaggio che mette pace nell'incontro, nella relazione, nello scambio e nella condivisione. Quindi ecco, è un dono molteplice, pluriforme, non è unico e fine a se stesso, e quindi il parlare le lingue abbraccia, anche se vogliamo, anche questo aspetto dell'importanza dell'amore caritatevole, perché parlare le lingue vuol dire mettere dei ponti di comunione. Allora, dei ponti di comunione che ti dà la possibilità di passare da un luogo all'altro, mette in comune, quindi ecco, due territori, due tradizioni, due popoli, due realtà diverse che possono essere comunque in comunione e in relazione. Quindi ecco, va un po' al di là, i doni dello Spirito Santo vanno al di là dell'effetto maestoso e spettacolare che può esserci all'esterno, ma entra nella profondità dell'importanza dell'amore caritatevole che c'è tra un uomo e un essere umano e l'altro. E quindi promuove la comunione, l'amore, l'amicizia, la condivisione, ma soprattutto la pace. Anche, ecco, lo troviamo anche in un termine ebraico molto noto e molto importante, ma solo una parola ha un significato enorme. Infatti la parola shalom non significa solo pace, che non è assenza di guerra, non è assenza di male, non è assenza di violenza, ma pace nello shalom significa tutto quello che stiamo dicendo adesso, rispetto dell'altro, l'ascolto dell'altro, la condivisione, non imporre per forza la propria opinione, visto che ce ne sono anche altre alternative che possono essere valutate e non eliminate solo perché si è presa una decisione per primi. E quindi ecco, avere anche questa capacità dell'ascolto, del non rispondere in modo, ecco, come abbiamo detto anche nell'incontro precedente, in modo istintivo, immediato, senza ponderare l'argomento, senza considerare l'altro. Invece tutto questo viene superato proprio in virtù della considerazione della dignità dell'essere umano e della persona che abbiamo davanti, quindi del proprio prossimo. Considerare la dignità. Infatti, ciò che rende uguali tutti gli esseri umani è il valore della dignità e della libertà. Noi possiamo essere diversi in tantissime cose, in provenienza, in paesi, in lingua, in abitudini, nella formazione familiare, nel contesto sociale, nel contesto lavorativo, oppure nel contesto anche, diciamo così, etnico o anche folcloristico. Tutto quello che la diversità dei popoli, dei paesi, delle nazioni nel mondo
fanno brillare questa bellezza della diversità, come tanti colori diversi ma che insieme fanno un'armonia di colori stupendi. Allora, allo stesso modo, ecco, queste diversità sono più legate a un aspetto umano, mentre l'uguaglianza è data soprattutto nell'importanza della dignità e della libertà. E qui non c'è più discriminazione né sessuale né di provenienza e neanche di religioni. Quindi nello stesso tempo, ecco, lo Spirito Santo mette in comune, prende come punto comune di tutti questi punti universali, che non solo non sono punti di contrapposizione o di addirittura contrasto o conflitto, motivo di conflitto, ma diventano dei punti comuni che danno la possibilità di poter essere in comunione e poter, pur essendo ognuno diverso da un altro, riuscire a rispettare la sua diversità proprio perché si rispetta la persona. Quindi ecco, il segreto di questa parola shalom, nella pace, è legato a tutto questo. Poi un altro significato della parola shalom è integrità. Integrità vuol dire, ecco, ne abbiamo parlato anche ieri, la coscienza disintegrata porta danni enormi con tutti i pericoli che abbiamo visto, ma l'integrità del cuore porta invece una armonia, una interezza.

una completezza. E questo già in natura lo si può vedere benissimo per quello che riguarda la bellezza della nascita di un bambino o di una bambina, proprio perché nel grembo della donna, ecco, nasce piano piano, si sviluppa questa cellula che poi diventa un feto e piano piano si forma nella totalità questo bimbo, e quindi in questa creazione, in questa formazione d'amore che i genitori hanno verso la nascita che sta arrivando, c'è quest'unione d'amore che porta all'integrità totale di questo bimbo, bimba che nasce nella totalità, quindi è una persona completa di tutto, di corpo, di mente e di spirito. Quindi c'è il mistero del dono di Dio. Infatti chi è che crede sa benissimo che nel momento del concepimento c'è anche questa scintilla divina che viene da Dio, confermata con il battesimo, che è l'anima immortale del nuovo vivente. Però è anche vero che il contributo della mamma e del papà è notevole per quello che riguarda la nascita poi di un essere umano che viene alla luce. Ecco, tutto questo ci parla della bellezza, dell'amore di Dio in questo giorno particolare che è quello della Pentecoste, per farci riflettere su tutto quello che riguarda dono, cioè su tutto ciò che abbiamo ricevuto come dono. E possiamo fare anche un piccolo confronto con quello che non va bene. Per esempio la luce porta le sue ombre, quindi anche si può dedurre, senza scandalizzarci, senza spaventarci, che se c'è un'ombra che vediamo nella nostra vita, nel nostro percorso di vita, non dobbiamo troppo spaventarci, perché dobbiamo avere lo sguardo fisso verso la luce. Quindi anche per quello che riguarda i doni dello Spirito Santo o anche la presenza di Gesù Cristo stesso, se una persona nella propria libertà e nella propria volontà non lo accetta, compie un atto libero volontario, quindi anche di rifiutarlo, quindi si crea un'ombra rispetto alla realtà dell'accettazione, per esempio, del Figlio di Dio stesso. Allora facciamo questi esempi. Se con lo Spirito Santo Dio è presente in tutto, lo vediamo anche nel suo Figlio, che Cristo è vivo e presente. Invece, senza lo Spirito Santo, Cristo lo posso anche considerare storia passata. Il Vangelo con lo Spirito Santo è potenza di vita, ma se non c'è lo Spirito Santo, il Vangelo può essere letto anche come lettera morta. Con lo Spirito Santo la Chiesa è comunione trinitaria. Senza lo Spirito Santo può essere definita come una semplice organizzazione. Poi con lo Spirito Santo l'autorità è un servizio liberante, perché questa autorità è un ministero, quindi un servizio. Mentre senza lo Spirito Santo l'autorità si trasforma in dominio, in possesso. Con lo Spirito Santo la missione è l'esercizio dei doni ricevuti nel giorno della Pentecoste, quindi o della Cresima, del giorno in cui si è ricevuto il dono dello Spirito Santo, e quindi una missione attiva per il bene comune. Invece senza lo Spirito Santo la missione può scadere solamente nella propaganda. Senza lo Spirito Santo il culto rimane una semplice evocazione, mentre con lo Spirito Santo l'agire cristiano diventa spirituale, diventa un'azione che porta frutti, perché fanno riferimento all'amore divino stesso di Dio. L'agire cristiano però senza lo Spirito Santo è solo una morale da persone che sono subordinate ad altre. Con lo Spirito Santo l'uomo lotta contro la propria carne, quindi deve vivere anche questo processo di conflitto per poter riconoscere il proprio limite e poi comunque ricevere il perdono e crescere nella grazia. Ma senza lo Spirito Santo l'uomo rimane in balia degli eventi. Poi con lo Spirito Santo il cosmo geme le doglie del parto ed è sollevato al regno di Dio, cioè tutta la creazione, ce lo dice anche San

Paolo, è elevata al regno di Dio, mentre senza lo Spirito Santo il cosmo rimane solamente caos. Ecco, questo confronto così diretto di parola e parola, non è solo parola contro un'altra parola, ma sono elementi di vita profondi, reali, essenziali, per poter definire anche meglio l'importanza della fede che ogni persona, ogni essere umano è bene che abbia. Ecco, questo ci fa capire che esce fuori solo magari dall'ottica della considerazione dell'ecclesialità, della ritualità, anche perché quelle cose, se non vissute, ecco, nel modo giusto, possono rimanere solamente una formalità, una esteriorizzazione rituale, che poi invece di arricchire, invece può svuotare, può anche annoiare o può anche far venire in mente anche altre diciamo distrazioni che poi non solo non attirano, ma non aiutano a partecipare nel giusto modo. Se una persona partecipa in quel contesto rimane forzata e quindi non è una vera partecipazione, ma è solamente un resistere più tempo possibile in una realtà che non mi comunica nulla, quindi ecco, diventa infruttuosa e inefficace, mentre se viene vissuta, ecco, nel vero senso della parola, con una consapevolezza di fede, anche accettando la possibilità del sacrificio, quindi dell'abnegazione, di un atteggiamento di rinuncia o rinviare anche un momento bello, un momento di svago, un momento sereno, per amore, io rinuncio momentaneamente a queste cose, allora poi diventa un atto anche così di fede, motivato da questo sacrificio, che poi realizza anche poi una risposta positiva in quello che è la considerazione della vita stessa e dell'importanza della vita che sto vivendo. L'inno allo Spirito Santo di oggi è questo, è la traduzione in italiano del Veni Creator. O Santo Spirito Creatore, vieni in onda e visita le nostre menti, riempi della tua celeste grazia i cuori che tu solo hai creato. Tu sei il consolatore, l'avvocato, il dono immenso di Dio Altissimo, sorgente d'acqua viva, vivo fuoco, unzione che ci libera e consacra, datore dei tuoi sette santi doni, dito della destra del Signore. Del Padre sei solenne sua promessa, rinnovi il labbro di parola nuova. Accendi, illumina le nostre menti, infondi i nostri cuori del tuo amore, la debolezza e infermità del corpo risani con perenne tua potenza. Respingi via da noi il nemico antico e donaci serenità e pace. Sei solo tu la strada che ci guida per vincere le tenebre del male. Del Padre tu sei il gran rivelatore, per mezzo tuo il Figlio conosciamo. Unisci il Padre e il Figlio nell'amore, in voi la nostra fede proclamiamo. Amen.

0: Pace bene, cari telespettatori della Maria Vision, voi guardate la trasmissione Chiamati dalla Gospa. Tema di oggi è parrocchia di Međugorje. Avere questo tema e non avere in studio un parrocchiano non sarebbe giusto. Perciò abbiamo invitato Sor Ivanka Vasilij. Sor Ivanka, benvenuta.
1: Grazie per l'invito e pace bene a tutti.
0: Ecco, Sor Ivanka è parrocchiana di Međugorje. Noi, nostra trasmissione, iniziamo con un messaggio della Madonna. Ecco, adesso lo leggo. Messaggio 15 settembre 1981. Sono venuta a Međugorje perché qui ci sono molti buoni credenti. Desidero restare con voi per convertire il maggior numero possibile di persone e ridare la pace a quelli che l'hanno perduta. Come si viveva la fede nella vostra famiglia?
1: Ecco, io parlo un po' della mia famiglia. All'inizio io sono nata sotto la montagna della Croce, cioè tutti quelli che conoscono Međugorje sanno che tutte le famiglie Vasilij si trovano sotto la montagna della Croce. Sono cresciuta in una famiglia grande, così era, quel volta era normale che si vive nelle famiglie grandi, cioè nella nostra famiglia erano i miei nonni, era mio zio con la zia, cioè fratello di mio padre, con i quattro figli e i miei genitori con noi due figlie. Allora, quel volta eravamo sei femmine e dopo, quando ci siamo divisi, quando i miei genitori hanno costruito una casa per la nostra famiglia, sono nati ancora i maschi. Mio zio ha avuto ancora due maschi, due figli e i miei genitori un figlio, cioè io ho un fratello.
0: Siamo come una piccola tribù.
1: Sì.
0: È bello.
1: Sì. Va bene, dal punto di vista d'oggi quasi non si vive anche da noi più così nelle famiglie grandi, ma quel tempo era stato jugoslavo, era comunismo, non erano anche più possibilità, ma io dico per me era una cosa bellissima, penso per i bambini, bellissima. Noi non avevamo asilo, nostra nonna, come si chiama?
0: Era maestra, diciamo, come asilo, così ecco. In famiglia.
1: Noi aveva una cugina alla stessa età come io, alcuni mesi più piccola di me, mia sorella aveva altra cugina che era solo 3 mesi più grande di lei, io sempre dico io avevo una cugina gemella.
0: Non succedeva come adesso in alcune famiglie che i bambini non hanno con chi giocare, tu avevi sempre qualcuno.
1: Noi non eravamo mai da soli, ecco, questo era bello. E poi noi bambini non avevamo le stanze proprie, cioè noi dormivamo nella stanza con i genitori oppure con i nonni. Era molto bello stare con i nonni nella stanza, tutti volevamo andare con loro a dormire. Ma io dico sempre che la vita era molto semplice, non voglio dire povera, qualche volta alcuni dicono noi...
0: Dal punto di vista materiale, forse sì. C'erano meno cose.
1: Ma cioè erano le cose necessarie, no, io non avevo mai fame, diciamo, ma sì, avevano meno cose, ma noi eravamo contenti. Ecco, io quando penso alla mia infanzia solo ricordi molto belli, ecco. E una cosa che io voglio fare anche da testimonianza è quello che dice la Madonna, c'è anche un altro piccolo messaggio all'inizio quando hanno detto ai vigenti chiedete la Madonna perché passa qui. E loro hanno detto che lei anche ha detto perché qui ho trovato la fede vivente.
0: Viva, sì.
1: Viva, viva, ecco. Magari di questo voglio fare testimonianza. Quando io penso ai miei primi ricordi della preghiera, quando ero molto piccola, va bene di sera, quando andavamo a dormire, prima di addormentarsi si pregava sempre a letto, oppure noi bambini.
0: Quindi era una regola proprio.
1: Sì, sì, come ecco, diciamo regola. E poi anche mi ricordo una volta di mattina mi alzo d'inverno, mio papà era alcuni anni nella Germania di lavoro quando i miei genitori hanno deciso di costruire la casa e mio zio lavorava a Citluk nella questa fabbrica di tabacco. E io mi alzo di mattina, d'inverno, c'è fuoco, c'è stufa, caldo nella cucina e i miei nonni, mia mamma e mia zia pregavano. Mi ricordo io entro là e cosa ho provato? Un calore, sai che uno ti aspetta con l'amore, con calore. Io una volta ho chiesto a mia mamma, lei era la nora,
0: sì, sì.
1: Quella più giovane, cioè era la mia zia già. Io l'ho chiesto, ma per lei era sicuro non facile, tu sposi il tuo marito, ma trovi i suoceri trovi fratello di tuo marito con la moglie. E io ho chiesto, ma cosa ti ha aiutato un po' per questa vita? Lei dice, ma lei pensa che la preghiera. Dice che mio nonno era molto buono. Lui sempre diceva, se c'è qualcosa di difficile, noi non sappiamo come risolvere questa cosa, ma noi preghiamo, Dio ci aiuta.
0: Certo, la gente, torniamo al discorso, che si parlava di questa povertà materiale, però non c'era neanche una povertà estrema, che la gente aveva quello che è necessario e sufficiente,
1: Sì,
0: no?
1: perché noi le famiglie vanno, come si dice, contadini,
0: Contadini,
1: agricoli,
0: si lavorava in campi.
1: sì, campi, sì, avevamo tabacco, si
0: Sì.
1: viveva dal tabacco praticamente.
0: È un lavoro pesante, anche tutti i
1: Sì,
0: bambini lavoravano pure.
1: noi sempre aiutavamo, io dico come giovane non era mai, si dice, noioso.
0: Sì.

0: Sempre c'è qualcosa da fare.
1: sì, oppure ci portavano sui campi che noi togliavamo le erbacce e così. E poi ogni famiglia aveva anche animali, per esempio noi avevamo due mucche, avevamo due cavalli, i maiali, le galline, cioè tutto da mangiare avevi praticamente
0: Non
1: in
0: c'era
1: casa.
0: bisogno di comprare niente, diciamo, quasi
1: Poche
0: poche
1: cose, la
0: cose.
1: frutta, non lo so, avevamo la carne, avevamo latte, facevamo formaggio. Di questo punto di vista avevamo tutto, sai, solo una vita totalmente diversa dalla vita di oggi.
0: Però molte volte anche la gente lavorando pregava, no? Anche stando nei campi mentre si lavora, c'era anche
1: Sì,
0: questa abitudine,
1: a mezzogiorno se suonava
0: vero? Il campanile.
1: campanile, si fermavano tutti,
0: Rangelus.
1: si pregava Angelus, ma anche io lo sottolineo, era comunismo. Cioè nella Costituzione jugoslava era scritto che la fede è libera oppure praticare
0: Questo è da sottolineare
1: la
0: perché.
1: religione, ma comunque non era visto, non si vedeva questo positivo. Noi a scuola mai potevamo dire, non lo so, se io lunedì si scriveva per esempio, cosa aveva fatto a domenica, mai scritto, noi siamo andati in chiesa nella messa, questo sì, non si diceva a
0: No,
1: scuola.
0: era una cosa più privata. A
1: Sì,
0: scuola meglio non era meglio di non parlare delle cose in famiglia che
1: sì.
0: si
1: Si
0: fanno.
1: dice, sì. E poi, per esempio, noi in comunismo, cioè quando la Madonna apparsa, era ancora comunismo. Io
0: Sì.
1: sempre dico, la Madonna ha avuto coraggio anche a apparire in un paese dove c'è comunismo. Cioè, lei aveva
0: Sì,
1: ragione
0: anche
1: sua.
0: perché questa paura è entrata proprio nelle ossa di persone.
1: Certo.
0: Quindi, come.
1: Oppure io dico quando parlo a dei gruppi, qualche volta c'è un per esempio poliziotto tra i pellegrini, io dico mi dispiace, non lo prendete in modo personale. Noi avevamo paura dalla milizia
0: Sì, la
1: quella volta,
0: polizia di quelli tempi,
1: sì,
0: eh.
1: perché loro portavano la gente in prigione, poi non li vedevi più, cioè era un
0: Sì,
1: poliziotto doveva aiutare, ma ecco, era un
0: era
1: altro
0: regime, quindi
1: regime,
0: loro
1: tutto un
0: non
1: altro.
0: stavano nella stessa parte come popolo. Parlando un po' poco fa, che mi sono ricordato una cosa. Quindi lei, quando sono iniziate prime apparizioni, stava a Medjugorje, vero?
1: E io avevo 13 anni, 13 e mezza, cioè noi come la nostra famiglia abitavamo dietro
0: La zona di
1: montagna,
0: Grivas,
1: dietro,
0: dietro.
1: cioè verso Ciappina. Là poi sono a scuola, non sono andata a Medjugorje, le mie cugine, già io sono andata a Ciappina, io ho avuto anche una cosa bella che il padre Slavko è anche stato là a Ciappina, il mio primo catechista di religione, perché questo non era a scuola, solo in chiesa, ecco. E poi quando io ho sofferto molto come la bambina perché non abitavamo più direttamente a Medjugorje, perché noi là dalla
0: Era
1: zona
0: lontano per
1: di...
0: arrivare.
1: No, ma sai, a Medjugorje nella zona di Novi
0: Giusto
1: Vasi
0: per spiegare un po'.
1: eravamo tanti bambini e poi dove abbiamo costruito la casa era una parte nuova verso Ciappina, non erano ancora così tanti bambini, era un po' una via un
0: Distante,
1: po'
0: diciamo.
1: diversa. Sì, e io sempre, ogni tempo libero, quando era scuola finita, andavo dai miei nonni così con le cugine per giocare. E un po' soffrivo perché non viviamo sotto Križevac, direttamente
0: Ma
1: a
0: parliamo
1: Međugorje.
0: quando sono già iniziate le apparizioni.
1: Sì, quando iniziava. E poi, cioè, noi abbiamo sentito per la... cioè, il primo giorno era mercoledì, e poi venerdì, mi ricordo, zio è venuto a casa nostra, perché noi avevamo già la casa nostra, ci ha parlato già un po', era molto toccato, sembra che è veramente la Madonna. E mio papà tornava dal lavoro, lui lavorava quel volta a Metković, oggi la Croazia, dice sì, oggi mi la parlava, alcuni mi parlavano, lo dicevano Vasil. E signor Vasil, da dove tu vieni, è apparsa la Madonna? Lui non sapeva ancora
0: E a
1: niente.
0: lavoro ha avuto
1: Sì,
0: informazione.
1: cioè i telefoni non funzionavano in quella settimana. E poi va bene, lui ha sentito da alcuni che lavoravano con lui. E poi noi come la famiglia, domenica siamo tutti insieme andati, la famiglia di mio zio, la nostra famiglia con i nonno e nonna non viveva più, siamo andati sulla
0: Collina
1: collina
0: dell'apparizione.
1: dell'Apparizione. Io mi ricordo che era tantissima gente.
0: Sì,
1: Io oggi,
0: parliamo di quinto giorno, forse.
1: quinto giorno, 28 giugno,
0: Era molta gente.
1: sono anche le foto perché io volevo vedere come io personalmente

0: Non li conoscevo Vicenti perché loro erano un po' più grandi di me. E Mirjana era a Sarajevo, Ivanka era a Mostar, Jacob era più piccolo. Io volevo vederli, ma come sono questi giovani? E io mi ricordo la prima quello ho detto, ma guarda, loro sono normali come io, dice, ma loro sono moderni come io, perché io come essendo ragazza con 13 anni guardi la moda, cosa
1: Vabbè,
0: vesti? Io
1: questo
0: guardo, ma cosa ha vestito Mirjana oppure Vizka? Mi hanno detto, ma guarda, loro sono normali come io, oppure giovani moderni,
1: sì.
0: diciamo. E molto mi poi è toccato Ivanka perché ho detto, ma guarda, uno si chiama come io, Ivanka. La Madonna ha scelto una con il mio nome, era un po'
1: In
0: come.
1: questa immagine
0: Sì,
1: che
0: e solo Ivanka aveva questo vestito scuro, tutti gli altri, diciamo, vestiti come quella era moda di quel tempo. Solo Ivanka aveva un vestito scuro, ma magari questo lo spiego dopo. Poi ci hanno
1: Ah,
0: detto che la mamma è
1: sì, lo so
0: morta
1: che
0: due
1: sì,
0: mesi
1: perché si
0: fa.
1: usava fare lutto, no?
0: Sì.
1: Quando la
0: Uno
1: madre è morta poco tempo prima.
0: si porta nero
1: Sì,
0: oppure
1: per un
0: scuro.
1: periodo, un anno.
0: Sì, sì, praticamente un anno.
1: Mi sono ricordato, quando abbiamo parlato io e lei un po' prima, mi sono ricordato una cosa che parlava, che quando è nonno vostro, quando ha sentito chi sono questi bambini, di chi sono, ormai il paese è piccolo, tutti si
0: Sì.
1: conoscono, che si tratta della famiglia di Vizca.
0: Vizca.
1: Ah, lui ha detto, se si tratta di questa famiglia non può essere niente di
0: Di
1: falso, di
0: male, di
1: male,
0: male.
1: perché lì c'è la nonna che prega tanto.
0: Sì, perché mio nonno oppure i miei genitori, loro conoscevano tutte le famiglie, cioè noi siamo un altro paese, Međugorje sotto
1: Una
0: Križevac, è
1: frazione,
0: una
1: diciamo, una
0: frazione,
1: frazione,
0: ecco,
1: però.
0: diciamo. Ma loro conoscevano tutti, e mi ricordo questa spiegazione del mio nonno, diceva come, cioè di sera da noi si pregava, per esempio d'estate quando sono le porte aperte, quando suona il campanile. Tutte a casa all'Angelus oppure altre preghiere e poi si sentiva, tu senti dal vicino perché le finestre oppure tanti si vedevano fuori, sono seduti fuori casa e poi mio nonno diceva, ma dalla casa, dice come, io ho dimenticato come si chiamava la nonna, ho detto ma loro dalla loro casa non può uscire qualcosa falso e male perché la donna, quando noi abbiamo tutti finito la preghiera, loro pregano ancora perché la nonna era veramente una donna di preghiera,
1: Una
0: molto
1: forte,
0: fedele.
1: la fede forte.
0: Sì, perché lei ha perso anche il marito nella seconda guerra mondiale, cioè da noi là a Međugorje sono tante, quasi ogni famiglia era brutto. Mio nonno diceva che la guerra è brutta
1: Sì,
0: comunque,
1: tutte le
0: ma
1: guerre sono
0: era
1: troppo.
0: ancora più brutto dopo la guerra perché
1: La
0: quando è
1: sofferenza.
0: venuto il regime comunista, i nostri non erano comunisti. L'hanno ucciso poi tanti, come i francescani sono uccisi, quasi ogni famiglia della mia famiglia, per esempio, da parte di papà 5 uomini, dalla parte di mia madre anche 5. E poi la nonna di Vizca ha perso anche marito, oppure noi diceva non è tornato.
1: Sì,
0: Ecco, non
1: sì.
0: si
1: E
0: sapeva se è morto, se vive, ecco, era un tempo difficile anche dopo
1: io
0: la
1: dico
0: guerra.
1: sempre che anche uno dei motivi, forse, che la Madonna ha scelto noi, è anche questo, perché questa terra è piena di sangue. Sangue dei martiri e seme dei cristiani, come
0: Sì,
1: si dice.
0: sì. Oppure
1: Ecco.
0: anche io penso che anche questo tempo difficile si impara ad avere fiducia in Dio, si va a pregare, si inginocchia. Ecco, mi ricordo che mia nonna pregava inginocchiato, oppure ogni domenica andava un'ora prima della messa in chiesa, pregava, cioè lei trovava forza. Nella
1: Per
0: preghiera,
1: vivere in
0: nella
1: queste.
0: preghiera. Mia nonna, per esempio, un figlio ucciso con 16 anni davanti alla casa nostra, altro figlio era 17 anni, dovuto andare in guerra, non è tornato. C'era un dolore grande e lei anche diceva che la preghiera gli dà la forza di sopportare questo, di avere fiducia in Dio, ecco.
1: No, veramente. La Madonna ha chiamato prima i parrocchiani. Abbiamo toccato questo argomento. Anche di sofferenza che passava a questo popolo, dico che hanno rafforzato le spalle con queste croci pesanti che portavano anche in guerre, in povertà, in tutta questa situazione. Chiamati dalla gospa, primi sono stati chiamati
0: i parrocchiani.
1: Per... Sì. E poi, piano piano, se guardiamo i messaggi della Madonna, primi messaggi sono più rivolti ai parrocchiani. Inizialmente lei lasciava messaggi ogni
0: settimana,
1: una volta a settimana, giovedì.

0: c'è stata anche la guerra qua, purtroppo, però ora siamo in un paese libero,
1: Sì.
0: no? E nei tempi questi, primi pellegrini, lei si ricorda queste persone con
1: Certo.
0: questo coraggio forte di segno della croce e partono in Jugoslavia, un paese chiuso, un paese strano, e si dice che appare la Madonna là. Queste persone sono state chiamate.
1: Era tutto, io mi ricordo che anche noi eravamo sorpresi che la gente veniva primi, pellegrini erano gente dalla Jugoslavia, ma anche loro venivano poi, per esempio uno è venuto, non può tornare lo stesso giorno da dove è venuto, Jugoslavia era grande, ma a Medjugorje veramente non era nessun posto di poter dormire, no, di
0: Non
1: poter
0: ci stava niente,
1: mangiare,
0: non ci stava.
1: niente. Per esempio se tu volevi comprare pane, non c'era pane, si faceva in casa, non era un
0: Negozio?
1: negozio, tu potevi comprare, non so, l'olio,
0: Sì, le cose essenziali.
1: ecco, il riso, non so, la pasta, ma anche tu compri pane oppure un cibo, oppure l'acqua, interessante, l'acqua, non potevi, l'acqua, noi avevamo l'acqua dalla pioggia, avevamo le cisterne, ogni casa ha una cisterna.
0: Volevo riferirmi una cosa. Ora, quando capita, qualche volta è successo durante il Festival dei Giovani,
1: Che non
0: che
1: c'è
0: il
1: l'acqua.
0: paese è rimasto senza acqua, diventa una rivoluzione perché la gente non riesce a sopportare neanche un'ora senza l'acqua, no?
1: Eh sì, noi per esempio avevamo già il bagno, potevamo fare la doccia, ma l'acqua si usava, non è che tu
0: Freddata.
1: fai la doccia, se noi facciamo la doccia c'è sempre mia mamma zia che bussava, poco acqua usarla.
0: Hanno anche altri bisogni.
1: E poi quando vengono i primi pellegrini, prima erano quelli dalla Jugoslavia, non potevano tornare, anche pregavano di poter rimanere nelle famiglie, di dormire di là. E mi ricordo una volta, penso che abbiamo parlato prima, noi, mia cugina e io, noi tornavamo di sera, era programma in chiesa un po' più tardi, come giovani siamo rimasti fuori e poi torniamo a casa, io dormivo con lei, avevamo una piccola stanza e lei vuole andare a dormire, dice, e torna e dice, Dio mio, c'è qualcuno
0: Sì,
1: qui.
0: qualcuno è arrivato.
1: Era
0: Sì,
1: tutta spaventata. Ho visto
0: una
1: che c'è
0: persona è
1: un
0: arrivata.
1: uomo, ho visto che c'è un uomo.
0: Qualcuno. E com'è?
1: E poi noi andiamo, poi lei va alla stanza dei genitori, la mamma della zia dice, mi sembra che padre Petar ha portato un sacerdote, dice, ma cosa facciamo? Io ho dato il tuo letto alla mia cugina, voi venite qui a dormire per terra. E mio zio e zia avevano una stanza grande, noi avevamo spesso per terra 8, 7, 8 cugine, mie
0: Quindi tutti si
1: cugine.
0: stringevano per
1: Eh sì,
0: lasciare posto per Pellegrino, questo
1: era
0: sacerdote che è arrivato da
1: normale,
0: fuori.
1: perché nessuno pensava che le apparizioni durassero così tanto. Cioè mio Dio diceva, chi sono io che non do la possibilità per uno viene di stare? Noi abbiamo capito che c'è una grazia speciale.
0: Certo.
1: È venuto un pellegrino e dice, ah certo, come un compito santo. E poi per esempio anche per prendere alcuni volevano dare i soldi, mio Dio dice, ma no, io non posso
0: Era proprio
1: prendere soldi.
0: un'ospitalità, un'offerta
1: Sì,
0: gratis.
1: e poi la gente portava, non lo so, caffè oppure le cose per ringraziare.
0: Erano meno le cose, però si viveva questa grande ricchezza di questa condivisione. La gente aveva poco, però condivideva con gli altri
1: Tutto quello che
0: tutto,
1: aveva.
0: anche questa cosa dell'acqua che diceva che non c'è abbastanza, dobbiamo anche pensare l'altro, ciò che è opposto
1: Ma
0: purtroppo.
1: c'è anche un scherzo perché ho detto che noi vivevamo dal tabacco, si
0: Lavorava questo.
1: lavorava tabacco, eppure Medjugorje, tutti lo sanno, un vino è molto buono, le vigne già nei tempi della monarchia austro-ungarica, si sapeva che il nostro
0: La
1: vino è
0: zona
1: molto buono.
0: famosa di
1: E poi c'è un signore che una volta diceva quando veniva la gente, poi si usava l'acqua dalla cisterna, lui diceva sempre, Dio mio, per me è più facile dare vino e la grappa che l'acqua, perché l'acqua era poca, vino ce
0: Sì,
1: n'aveva
0: quindi
1: abbastanza. Ecco,
0: aveva più valore rispetto a vino. Come nei paesi arabi, il petrolio, diciamo, loro
1: così.
0: guardano meglio avere acqua rispetto al petrolio perché lo trovano facile.
1: Noi scherzavamo sempre che questo signore diceva, vino lo potete usare quanto volete, ma l'acqua... Poco.
0: E quindi anche primi chiamati dalla Gospa, pellegrini che arrivavano da vari paesi, varie parti del mondo. Cari amici, noi abbiamo fatto un video girando a Međugorje, abbiamo intervistato un pochino dei pellegrini a Međugorje e poi potete vedere quello che loro hanno condiviso con noi, hanno condiviso ciò che hanno vissuto a Međugorje questi

0: giorni possiamo guardare.
1: Mi sento benissimo perché dove c'è la Mamma Celeste non può essere altrimenti, insomma. Qui è la casa della Vergine Maria, ha scelto questo luogo benedetto e quindi si sta benissimo. Anzi, abbiamo nostalgia di ritornare a casa, vorremmo abitare qui.
2: Ecco, quante volte lei è stata a Medjugorje?
1: Io fino a 30 le ho contate, adesso non so preciso il numero, però ho superato le 30 volte.
3: Quello che noi viviamo in questi giorni è presenza di Dio, è animazione della nostra fede, è una ricarica spirituale, una sorta di distributore di carburante spirituale. Dopodiché tutti noi torneremo alla nostra quotidianità, alla nostra ordinarietà, e questa benzina ci sarà necessaria per vivere veramente il Vangelo lì dove il Signore Gesù chiama ciascuno di noi.
4: Medjugorje è come tornare a casa, come tornare a casa dalla mamma. Ci sono tanti pellegrini che vengono e io dico sempre che Medjugorje ha un effetto collaterale, crea dipendenza. Ecco, noi ritorniamo spesso dalla mamma perché stiamo bene. Mi ricordo durante la guerra c'erano dei pellegrini che venivano a Medjugorje e io ricordo che parlai con il capogruppo di questo gruppo che veniva da Napoli e dissi: ma perché venite a Medjugorje? C'è la guerra qua, non avete paura? E loro mi risposero: veniamo qua perché qua troviamo la pace. Ed era molto interessante, dicevo: ma non ti rendi conto di quello che dici? Tu vieni in un paese in guerra per venire a cercare la pace. Ecco, ed è questo quello che fa Medjugorje. Medjugorje è il luogo dove c'è la regina della pace. Dove c'è la regina della pace, c'è la pace. Dove c'è Dio, c'è pace, perché Dio è pace. Ecco, proprio il segno della presenza di Dio è la pace.
1: Allora, le persone che non sono mai state a Medjugorje, gli auguro con tutto il cuore di venire a Medjugorje. Però gli voglio dare anche un consiglio: venire a Medjugorje significa vivere Medjugorje, vivere ciò che la Vergine Maria vuole a Medjugorje e non fare una gita turistica su Medjugorje, perché la Madonna qui c'ha un programma ben preciso e vuole preghiera, vuole che i figli qua iniziano a camminare verso il figlio Gesù e quindi non distrarsi con altre cose e venire con il cuore aperto, perché la Madonna parla al nostro cuore e se veniamo, diciamo, aperti e nella grazia di Dio ha promesso che chiunque di noi se ne torna a casa con il suo seme, con il suo messaggino e ciò che vuole.
0: Ecco, abbiamo guardato quello che hanno condiviso con noi i pellegrini che stanno a Medjugorje. È interessante molto e, come dicono, questa nostalgia di ritornare sempre a Medjugorje, il ragazzo che è stato più di 30 volte a Medjugorje e sente sempre questa chiamata, nostalgia di ritornare dalla mamma, tornare dalla mamma, oppure questo carburante spirituale, come dicono, bisogna riempire le batterie, hai bisogno di prendere da qua e portare nella quotidianità. E io penso che qui si tratta di dover prendere la pace, portare la pace nella realtà quotidiana, perché manca la pace dappertutto. La Madonna in primi messaggi parlava: pace nel nostro cuore, pace nelle nostre famiglie, pace nel mondo. Ora continua anche a invitare tutti. Cosa ne pensa lei di questa cosa?
5: Queste testimonianze, cioè, non sono uniche, diciamo. Io incontro spesso le persone che dicono, oppure mi sono stupita che ancora vengono le persone la prima volta. Qualche volta dai gruppi c'è una metà delle persone che sono prima volta, oppure un terzo così. E poi qualche volta dicono: ma suora, io penso che io tornerò. Io dico: ma sicuro tornerai, non sei unico, è una esperienza che se una volta sei stato, sicuro non tornano tutti. Ma per me è come, per esempio, quando hai i genitori che sono vivi, che sempre torni a casa dove sei nato, dove come un posto spirituale tutto, dove sei nato, come un po' dove c'è questo l'amore di mamma che ti aspetta,
0: certo.
5: Ecco.
0: Lei è

0: Ha avuto l'esperienza di stare anche fuori da Medjugorje, che è nata qua. Lei ovviamente sentiva questa nostalgia, è normale
1: Sì,
0: come.
1: io adesso io sono nella comunità, sono stata in Austria molti anni, ultimi adesso 9 anni sono di nuovo a Medjugorje. Io sempre dico per me è come un privilegio di essere qui. Io lo so, non possono tutti rimanere qui. Come padre Jozo Zovko diceva, Zovko ai pellegrini, portate Medjugorje, portate la Madonna con voi nelle vostre parrocchie. Io quando non stavo qui, questo l'ho anche sentito, che io ovunque vado porto la Madonna, questo l'amore di lei.
0: Certo.
1: E cercavo sempre di vivere questo invito, ma comunque è un privilegio stare qui,
0: Sì,
1: che so che
0: molti mi dicono questa cosa,
1: è
0: molti mi dicono, ma è anche una responsabilità.
1: anche un, certo.
0: Come
1: E
0: dicevamo,
1: prima,
0: noi siamo primi stati invitati,
1: sì,
0: no?
1: come tu dicevi che la Madonna ha invitato la parrocchia, la prima, perché la Madonna anche diceva quando i pellegrini vengono, che loro sui nostri visi, nella nostra vita, vedano che lei è veramente qui presente, cioè anche una grande responsabilità.
0: Sì, purtroppo molti non sono neanche consapevoli, dobbiamo
1: Sì.
0: proprio riflettere
1: Ma
0: su
1: penso comunque un compito bello, ecco,
0: questo.
1: che la
0: Certo.
1: Madonna ci ha dato.
0: Ecco, Sor Ivanka, io vi ringrazio perché siete stati oggi il nostro ospite.
1: Grazie ancora una volta per l'invito, ho fatto volentieri questa testimonianza dell'amore della nostra mamma celeste.
0: Cari amici, voi non potete tutti vivere a Medjugorje, però potete rispondere chiamata della Gospa, potete permettere che Medjugorje viva in voi. Vi ringrazio perché ci avete seguito, ora ci salutiamo con un bel messaggio della Madonna. Alla prossima, pace e bene.
2: Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2024. Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione, per la pace in voi, nelle vostre famiglie e nel mondo. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera da Dio, che è la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: La Wersetta, la donna del leone,
1: la trapera,
2: la raccoglitrice,
0: la nova.
3: Oh. Abbiamo scelto una tematica che appartiene alla spiritualità, per cui è trasversale a tutte le religioni. E la spiritualità nel senso che riguarda una dimensione dell'interiore. Nello spettacolo noi parliamo di morte e di rinascita.

0: Nella prima stazione sono morta di noia.
1: In particolare abbiamo attinto dalla nostra esperienza e dalla nostra quotidianità, dalle nostre esperienze di vita, e ciascuna di noi ha raccontato a partire da sé quando si è sentita morire, quando si è sentita rinascere. E non solo ovviamente noi, ma anche sentendo che le nostre morti in realtà appartenevano a tutti quanti. Tutti quanti abbiamo vissuto delle morti, le nostre stesse morti magari appartenevano alla storia anche di altri.
0: Allora tu capisci che non puoi far altro che piangere, singhiozzare, cercare aria, proprio come quando nasci.
1: In particolare ci siamo un po' ispirate alla figura di questa loba, di questa donna d'oltreoceano, che è una leggenda, una mitologia, che racconta di come il suo scopo nella vita sia quello di raccogliere le ossa degli animali morti, in particolare modo dei lupi, di metterli insieme, di ricostruire il corpo del lupo e, allargando le braccia, cantare e attraverso la voce del suo canto, attraverso il suo canto, ridare vita all'animale che poi, bagnandosi nelle acque del fiume, si trasforma e diventa una donna. Per cui proprio una trasformazione, il vecchio non c'è più, c'è qualcosa di nuovo, e per noi il canto è un elemento trainante

mentre il giorno di Pentecoste stava nello stesso luogo, viso dal cielo un rombo batte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei, osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore, dicevano: costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Pamfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi. E lì udiamo annunciare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: che significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriachi di mosto. Parola di Dio. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, ecco le parole della lettura che abbiamo appena letto. Siamo qui nello studio di Maria Vision ad Assisi e stiamo continuando questa rubrica sulla parola di Dio in questo tempo pasquale. E che cosa è il Pentecoste? Viene da una parola greca che significa 50. Infatti, il Pentecoste è il 50° giorno dopo la Pasqua, dopo 49 giorni, 7 settimane, 7, arriviamo a un grande crescendo, proprio culmine di tutto questo tempo pasquale, perché tutta la vita cristiana è un pellegrinaggio, come per il popolo di Israele, dopo la schiavitù in Egitto, la liberazione attraverso il Mar Rosso, dopo 40 anni camminando nel deserto, l'alleanza tra Yahweh e il popolo con la consegna dei 10 comandamenti a Mosè, la legge scritta su 2 tavole di pietra. Ma qual è il problema? Il popolo eletto era incapace di osservare, compiere la legge. Dio ha mandato profeti, patriarchi, santi, ma il popolo di Israele ha fallito sempre. E che cosa succede allora nel mistero pasquale? Ho appena detto che il Pentecoste, con il segno della colomba, il compimento di tutto questo tempo di Pasqua e la corona. E noi coroniamo il fatto che Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo unico figlio, Gesù. Dio non è rimasto

rimasto nei cieli, ha voluto condividere in tutto la nostra realtà umana, con tutte le nostre sofferenze, con tutte le nostre difficoltà, con tutti i nostri problemi, guerre, violenze, malattie, divisione matrimonio, divisione in noi stessi. Dio in Gesù ha voluto condividere quella realtà senza peccare. Ma sulla croce Dio in Gesù ha portato su di Lui tutta la nostra realtà umana, perché la croce è il segno del non senso, della tragedia più assurda possibile, la croce. E sulla croce Gesù, inchiodato, ha preso su di Lui anche i nostri peccati. Gesù si è fatto peccato per noi. E così Gesù, Dio, veramente è morto nella sua umanità sulla croce. Per questo è entrato anche nella tomba, dove saremo tutti noi un giorno. Perché il peccato, il salario del peccato, il nostro peccato, non da Gesù, è la morte. E Gesù ha preso su di Lui quel peccato, per questo è morto nella sua umanità. Ma il Padre è rimasto fedele, ha mandato in Gesù, nel suo corpo umano, lo Spirito Santo, che noi vediamo come colomba, quella stessa colomba che all'inizio della creazione ha portato l'ordine dal caos, lo stesso Spirito Santo che ha aperto una via attraverso il Mar Rosso per lasciare il popolo di Israele entrare nella libertà, lo stesso Spirito Santo che ha fatto concepire in una vergine, la Vergine Maria, il Figlio di Dio, Gesù Cristo. E questo Spirito è rinversato nel corpo di Gesù per risuscitarlo. È quello che abbiamo cantato per 50 giorni. Cristo è risorto, è veramente risorto, alleluia! Ma che cosa è diverso adesso? Dove è risorto? Abbiamo celebrato l'ascensione, Gesù che ascende in cielo. E lì adesso c'è una differenza enorme. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio unigenito per condividere la nostra realtà, ma adesso, avendo portato su di Lui la nostra realtà, avendo portato su di Lui il nostro peccato, morto, sepolto, risorto, asceso in cielo, porta lì anche la nostra umanità. In questo momento la nostra umanità è portata da Gesù nel cielo. Questa è la grande differenza, questa è la buona novella, perché ogni volta che io ho bisogno di questo Spirito Santo per risorgere, basta chiedere, basta gridare, chiedete e vi sarà dato, dice Gesù. E quando io chiedo questo Spirito Santo, Spirito risorto dentro di me, ogni giorno anche io posso risorgere. Dove hai tu bisogno oggi di risorgere? Nel tuo matrimonio? In una malattia? In un dubbio? Qualche paura? Qualche peccato, qualche dipendenza? Basta chiedere lo Spirito Santo. E così, carissimi, questo dono dello Spirito Santo è simboleggiato
non solo come una colomba, ma anche come lingue di fuoco, come abbiamo sentito nella lettura, che si posarono su ciascuno di noi. Questo fuoco, queste lingue di fuoco, ricordano il racconto di Mosè davanti il rovetto ardente nel deserto. Un rovetto è pieno di spine, e queste spine rappresentano le opere della carne che San Paolo elenca nella lettera ai Galati capitolo 5. Fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidia, ubriachezze, orge e cose del genere. Ecco le opere della carne. E qual è l'opera dello Spirito Santo in questo rovetto ardente? Il fuoco brucia le spine della carne, divisione, dissensi, gelosia, eccetera. E così può emergere uno nuovo spirito dentro di noi, una nuova creazione. Ecco, dice Gesù, io vengo a fare tutto nuovo, cominciando da noi, una nuova creazione. Una creazione piena dello Spirito Santo con i suoi frutti, che San Paolo anche elenca nella lettera ai Galati. Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Continua San Paolo, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Con una nuova lingua, una nuova lingua. E qual è questa nuova lingua? Amare. Non vivere più per me stesso, ma per Dio e i miei fratelli. Questa è la nuova lingua a quale siamo tutti chiamati ad avere e a parlare. Faccio una domanda. Vuoi tu questo spirito risorto, con tutti i frutti dello Spirito Santo? Io sono sicuro di sì. Ma per questo noi siamo liberi. Noi dobbiamo scegliere di rinunciare ciò che è noi, che non è da Dio. Che cosa oggi in te, in me, non è da Dio? Un peccato? Una paura? Una dipendenza? Una divisione? Idolatria, l'amore dei soldi? Che cosa non è da Dio? Siamo ad Assisi. E proprio qui l'uomo più ricco della città si chiamava Francesco di Bernardone, il re delle feste, venuto da una famiglia ricchissima, si è spogliato. Voleva essere vuoto per essere riempito da Dio e così anche di essere uno con i scartati di questo mondo, i poveri, i lebbrosi, i rifiutati. E così Francesco di Assisi, che esce dalla casa del vescovo nudo, spogliato, può dire a suo padre: non più te, Pietro di Bernardone, mio padre, ma nostro padre,
nel cielo. Nostro Padre, una nuova economia, un nuovo modo da vivere. Beato Carlo Acutis, 800 anni dopo, anche lui spogliato della vita a un'età così tenera, 2006, 15 anni. Ecco, è lui che ci dice, non io ma Dio. Carlo Acutis che ci dice, la santità non è un processo di aggiunta, ma di sottrazione, meno io per lasciare spazio a Dio. Io mi ricordo bene una volta un sacerdote giovane è andato dalla Santa Madre Teresa di Calcutta. Questo sacerdote bravissimo era in un momento di crisi, forse anche tu oggi sei in un momento di crisi nel matrimonio, nella tua famiglia, al lavoro, con te stesso, con una malattia. E questo prete è andato di Madre Teresa dicendo, adesso sono stanco, non posso più, vedo che sono vuoto, ho nulla, nulla da dare. E sai come ha risposto Madre Teresa a questo sacerdote che si sentiva vuoto? Congratulazione, diceva Madre Teresa, perché fino a questo momento tu eri pieno di te stesso. Dio non può riempire ciò che è già pieno. Dio può riempire solo ciò che è vuoto. Come Dio ha fatto con Gesù sulla croce. Un corpo morto, adesso riempito dello Spirito Santo, della vita divina, una nuova creazione. Finisco con una citazione che mi piace tanto, di Sant'Agostino, che dice questo. Supponi che Dio voglia riempirti di miele. Bisogna liberare il vaso da quello che conteneva, anzi occorre pulirlo. Bisogna pulirlo magari con fatica, impegno se occorre, perché sia idoneo a ricevere qualche cosa. Quando diciamo miele, oro, vino, eccetera, non facciamo che riferirci a quell'unica realtà che vogliamo enunciare. Questa realtà si chiama Dio tramite lo Spirito Santo. Continua Sant'Agostino, protendiamoci verso di Lui perché ci riempia quando verrà. Noi saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Buona Pentecoste, carissimi ascoltatori di Maria Vision. Finisco con l'inno antico dello Spirito Santo, con il desiderio che questa preghiera sarà compiuta in te e in me. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso del Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, recca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svegliaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. E Dio vi benedica, le vostre famiglie e qualsiasi persona in sofferenza, in malattia, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

Benvenuti, benvenuti a tutti e bentornati, fratelli e sorelle, in Dolce Sentire. Perché è una melodia quella che è protagonista di questa trasmissione. La melodia è la voce di Roberta. Grazie per essere ancora tra di noi, con la musica naturalmente del nostro Paolo. Grazie perché date una testimonianza della vostra fede attraverso questo servizio che rendete a Maria Vision, ma io direi a tutti noi, a tutti voi che ci state guardando, perché chiunque vuole ascoltare un canto del suo cammino spirituale che lo ricorda, lo riporta nel passato, presente, recente, remoto, non ha importanza, ma un canto liturgico che vuole riascoltare o dedicare. Questo è il momento per farlo, perché Roberta e Paolo ve lo dedicano e ve lo propongono. E allora chiamate allo 071 7501 707 per richiedere tutte le vostre canzoni. Già, come è solito, arrivano già prima, perché oramai è un appuntamento fisso, Dolce Sentire, del lunedì sera, delle 8. E dunque dedichiamo subito a Maria di Monte San Pietrangeli, Canto a te Maria, e per un'amica che è molto malata. Roberta, canto a te Maria.

0: E poi è la strada dell'eccomi, la strada del sì, il sì di Maria. Noi siamo nel luogo privilegiato dove questo è accaduto, è il luogo della Santa Casa di Loreto, quindi il luogo che ricorda la reliquia, che ricorda esattamente quel sì, quell'eccomi, quella disponibilità totale che la Santa Vergine diede. Senza sapere che sarebbe diventata la Santa Vergine, senza sapere quello che le sarebbe accaduto. Anzi, se ricordiamo perfino la storia di Maria, Maria non era promessa sposa, il che significava all'epoca che era in una fase di conoscenza, ovviamente era assolutamente vergine, per cui come poteva concepire un figlio fuori dal matrimonio? E le donne all'epoca, per rimanere incinte prima del matrimonio, erano lapidate. Questo è quello che rischiava Maria. Eppure, malgrado tutto, quindi malgrado quello che avrebbe pensato Giuseppe, malgrado quello che le sarebbe potuto accadere socialmente, civilmente, non so, tutto quello che noi oggi diremmo i nostri mai, i nostri sei, i nostri perché, i nostri no, i nostri forse, le nostre detita, siamo sempre condizionati da mille compromessi che non appartengono all'unica verità e soprattutto alla vita, perché il cuore nostro sa qual è quella verità. E ce la perdiamo nel frattempo la vita. Prendiamo esempio da Maria, veramente questo canto finale, questo verso
1: Maria si è
0: finale.
1: affidata completamente. Maria ha avuto fiducia, una fiducia anche a costo della morte, no? Vogliamo dire. Maria si è affidata completamente, quindi dobbiamo avere lei come modello, fidarci, fidarci.
0: Bello. Bello, si fa, si cerca, si tenta tra mille intoppi, però
1: Ci
0: ci
1: proviamo, ci
0: proviamo.
1: proviamo.
0: Fiorella da Prato chiede, Uomo di Galilea, che è un canto che sicuramente tutti conoscete di rinnovamento dello spirito, un canto storico del movimento. Uomo di Galilea che passando vai, uomo di Galilea che passando vai, in genere viene cantato proprio durante il passaggio del Santissimo tra la folla che desidera essere benedetta, guarita, liberata, inginocchiata, prega e il Santissimo passa attraverso naturalmente il sacerdote. Uomo di Galilea è dedicata infatti alla santità dei sacerdoti ed è Fiorella di Prato che la chiede.
1: La sai, la canti con me, eh?
0: Come no?
1: Ecco.

0: molto bella, perché abbiamo tutti bisogno di essere guariti. Io ho tante paure, tante ansie a volte, no? E grazie al Signore che sono riuscita a venire fuori da tanti momenti di scoraggiamento, di depressione, così, nella mia vita, Però ogni tanto qualche piccola ricaduta c'è, quindi ho sempre bisogno che il Signore torni sempre a guarirmi, a toccarmi. Ti prego di guardarmi.
1: E tutti abbiamo bisogno di questo. Io penso che non ci sia un momento della nostra vita in cui ci possiamo ritenere totalmente sicuri della nostra fede, perché la nostra fede ha bisogno continuamente di conferme. Ovviamente la vicinanza ai sacramenti, così come la frequentazione dei gruppi, il canto di lode, il vivere quotidianamente con la carità o i gesti e le testimonianze della propria fede aiuta e alimenta, in qualche modo guarisce. Però c'è sempre un momento in cui si cede, c'è sempre un momento in cui non si è convinti, c'è sempre un momento in cui c'è un silenzio, non si sente più la vicinanza di nostro Signore. Io credo che questo accade sempre, il deserto.
0: Anche Madre Teresa aveva momenti di aridità.
1: Per decenni?
0: Sì.
1: Per decenni lo ha sentito e intanto faceva i miracoli che faceva.
0: Chiediamo a Madre Teresa di aiutarci a tutti quanti, a darci la forza sua, che è riuscita a portare avanti tutto quello che ha fatto nonostante vivesse veramente anche gli inferni nel cuore.
1: Certo, anche perché quando si è in prima persona al centro di una missione è diverso di una vita più contemplativa, quindi di una preghiera nelle mura della propria casa o della propria cella, secondo. E quando sei nel mondo e devi testimoniare Gesù, credo che sia più difficile, perché ti scontri più facilmente. Non lo so, penso, probabilmente
0: sì,
1: è difficile anche la vita contemplativa. Però il mondo è mondo, il mondo ha i suoi limiti.
0: È la differenza fra il Tabor e lo scendere dal Tabor, no?
1: Sì.
0: Quando uno è in contemplazione, cioè è una grazia che hanno alcune contemplative di stare lì sul Tabor, e quelli pregano per quelli che devono lavorare nel mondo, perché ovviamente anche Santa Teresa del Bambino Gesù la chiamavano la missionaria di quelli che vanno in giro. Lei, stando dentro, pregava e la sua preghiera era di aiuto a quelli che...
1: Certo.
0: Quindi ci vuole l'uno e l'altro, no?
1: Sì.
0: La preghiera e l'azione e la contemplazione.
1: E questa era una cosa che diceva anche Padre Pio, tantissimo.
0: Sì, tanto.
1: Lui non perdeva una giornata, stava le ore al confessionale, però non si liava dalla preghiera o da tutto quello che significava stare vicino a nostro Signore. La preghiera, ecco, il vocabolo che poi diventa la chiave di accesso e dunque la via, un vocabolo che diventa la via per arrivare a nostro Signore. La preghiera. Io voglio ultimare questo, diciamo, primo momento con una riflessione che appartiene a un libro di Padre Pio, Un pensiero per ogni giorno dell'anno. Ci vediamo tra qualche secondo con Gesù e la Samaritana, che è stata chiesta da Claudia, da Loreto, dedicato a tutte le persone che avvertono nel cuore la sete di Dio. Ma vi lascio, prima di ascoltare Gesù e la Samaritana, con questo pensiero. Quando si passa dinanzi a un'immagine della Madonna, bisogna dire: ti saluto Maria e saluta Gesù da parte mia. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che, quando anche e soprattutto in un momento di grande dolore della mia, nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio. E quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risente le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, cari ragazzi che sono lì in prima fila, oggi viviamo nella grazia e nella pienezza di Dio una festa grandissima doppia, la festa della Pentecoste, il dono dello Spirito Santo, il tempo della Chiesa, il compimento di Pasqua e per noi, nella famiglia salesiana, nella tradizione di Don Bosco, la solennità di Maria Ausiliatrice, a cui è dedicato questo altare che vedete lì al lato. Due feste grandi in un'unica gioia che è la presenza di Dio, a cui prepariamo il cuore per vivere questa celebrazione con intensità, prima di tutto riconoscendo il peccato che è in noi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi fino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi della tua bontà. Hai operato questo dagli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro di potersi esprimere. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti del Libano, vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udivano parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: manda il tuo Spirito a rinnovare la terra.
1: Manda il tuo Spirito a rinnovare la terra.
2: Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo Spirito a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo Spirito a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Manda il tuo Spirito a rinnovare la terra.
3: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Preghiamo insieme la sequenza allo Spirito Santo. Io leggerò la prima strofa e ci alterniamo, voi leggerete quelle in neretto. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, Vieni, luce dei cuori.
1: Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
3: O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
1: Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
3: Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. I discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati.

nella presenza di Dio, nella grazia di Dio, siamo nel giorno del compimento della Pasqua, la Pentecoste, Penta, 50 giorni dopo la Pasqua, nella liturgia della Chiesa, si compie la Pasqua di risurrezione con l'effusione dello Spirito. Il tempo, perché noi siamo creature, abbiamo bisogno di tempo per capire, che la liturgia ci dona, è di 50 giorni che abbiamo vissuto e che oggi compiamo, per comprendere un po' di più che cosa sia il dono della Pasqua di risurrezione, e lo sia nella nostra vita personale, nella vita dell'umanità e di tutti noi. In questo compimento della Pasqua, in questo dono dello Spirito, per grazia di Dio, celebriamo oggi anche la solennità dell'Ausiliatrice, la devozione di Maria, madre ausiliatrice, madre dei cristiani, a cui Don Bosco era così devoto e che promosse in tutta la sua vita e cui dedicò anche in questa basilica quell'altare laterale, uno di quelli grandi, in cui celebrò l'unica Eucaristia che lui, Don Bosco, celebrò in questa basilica subito dopo la consacrazione, nel 1887. Due feste che ci parlano della presenza di Dio, per cui io sottolineo alcune cose senza stancarvi, perché la tentazione di chi parla in un giorno così grande è dire tanto, troppo, trasformando una festa in una tragedia, perché se uno non finisce più, i fedeli prendono sonno o si organizzano. E perché al termine della mia parola di omeria abbiamo un segno bellissimo che faranno i nostri cooperatori salesiani di promessa e di rinnovo delle promesse dei cooperatori. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci dice, nella pagina di Giovanni, la scena della Pentecoste. Erano riuniti in quel giorno, il primo della settimana, domenica per noi, perché la festa degli ebrei è il sabato, a porte chiuse, e si trovavano tutti insieme. Il Signore appare e li saluta, ma il saluto di Cristo non è un saluto di cortesia. Quando noi incrociamo qualcuno lo salutiamo, beh, questo è già sopra la media nazionale, perché molte volte incroci della gente e non ti saluta, ma Gesù saluta, ma il saluto di Dio è una benedizione, perché il saluto di Dio è la prima espressione della presenza di Dio nella vita di ognuno di noi e nella vita dell'umanità. Pace a voi. Il primo effetto della presenza di Cristo risorto è la pace interiore, la pace nei cuori. E poi la pace dell'umanità. Lo sa Dio, lo sappiamo tutti quanto ne abbiamo bisogno, ogni giorno di più. Ma la pace di Dio, la presenza di Dio tocca i cuori, perché quando il cuore è irrequieto, non è in pace, cominciando dalle nostre famiglie, tutti ce ne accorgiamo gli uni gli altri. L'esperienza della presenza di Dio è la serenità interiore, la pace interiore, come benedizione. E due volte rinnova questo dono, molto di più che un saluto. E poi aggiunge un mandato, che è quello che nel compimento della Pasqua noi celebriamo, nella Pentecoste. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. Soffiò su di loro. Ci sono delle immagini che si attaccano sempre allo Spirito Santo per capirci. Una è quella del soffio dello Spirito. L'altra è la luce. È interessante il soffio dello Spirito perché è plastico. Soffiò su di loro vuol dire trasmette la vitalità di una presenza che ti anima. Il Signore Gesù risorto, apparendo ai Suoi discepoli, prima di salire al cielo, domenica scorsa, l'ascensione dona lo Spirito Santo.
Vi lascio con voi, a voi e sono sempre con voi, me stesso, il mio spirito, il dono dello spirito è la vita di Dio, la vitalità di Dio, che ci rende figli di Dio, ci rende uomo. E poi non solo dice questo, vi dono lo Spirito Santo, ma andate a dirlo a tutti e quello che perdonerete sarà perdonato e quello che non perdonerete non sarà perdonato. Nel dono dello Spirito la missione della Chiesa, il tempo dello Spirito, è portare Cristo a tutti e portare tutti a Cristo fino alla vita eterna, perché il dono dato ai discepoli nel ricevere il dono dello Spirito non è solo annunciare la presenza di Dio, ma renderla viva, vitale, il perdono, la misericordia di Dio e le miserie di ognuno di noi, parlo delle mie, il perdono di Dio. Cristo consegna nel dono dello Spirito, fondando la Chiesa, il dono del perdono, la presenza di Dio che ti porta alla vita eterna, al paradiso. Una cosa straordinariamente grande, per quello che noi abbiamo bisogno di celebrarla, perché noi dobbiamo celebrare le cose che sono più grandi di noi, perché la vita quotidiana molte volte ci travolge in cose piccole che ci preoccupano, ci tolgono la luce degli occhi, la serenità, cioè la pace, ci rendono affannati e capaci di affannare gli altri. Contemplare il dono della Pentecoste, questa scena del Vangelo di Giovanni, che è preparata da due letture splendide. La prima lettura degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato dice molte cose, almeno questo. Erano tutti insieme. Attenzione, non è un modo di dire, perché chi scrive gli Atti degli Apostoli non aveva la preoccupazione di fare l'elenco dei presenti. Erano tutti insieme, uguale, uniti. La presenza di Dio si manifesta nell'unione, nella comunione. Quando siamo divisi, c'è uno che ha un nome particolare, che anche i ragazzi più piccoli beccano al volo, il diavolo. Diabolon vuol dire divisore, colui che divide. Il Signore si manifesta e presente quando siamo tutti insieme, uniti in comunione. E questa unione e comunione che ci descrive la prima lettura è gente da tutte le parti del mondo. Se voi vi divertite a guardare le nazionalità che ci sono scritte nella prima lettura degli Atti degli Apostoli, metà di queste regioni noi non sappiamo più dove sono, ma non i ragazzi del catechismo, noi adulti. Non sapremo più riconoscere a che cosa corrispondono nella geografia politica attuale. Tutti insieme da tutto il mondo. Qual è l'effetto dello Spirito? Nella comunione, nell'unione, capirsi. È un miracolo che nell'antichità era molto famoso, parlare molte lingue, la glossologia. Il problema non è parlare molte lingue, il problema è parlare le lingue del cuore. Tutti capivano e tutti sentivano dentro di sé risuonare ciò che veniva detto. L'azione dello Spirito Santo non è un moltiplicatore come l'intelligenza artificiale, che potrebbe fare lo stesso e lo farà di sicuro. L'azione dello Spirito Santo nell'unione di tutti i popoli lì elencati di tutto il mondo e parlare al cuore di ciascuno. Quando io pretendo che gli altri parlino la mia lingua, non ascolterò mai. Quando mi metto nella condizione di provare a parlare la lingua degli altri, mi metto nell'atteggiamento dell'ascolto. Lo Spirito nell'unità, nella comunione, permette a tutti di capire, di parlare la lingua del cuore, ed è l'azione dello Spirito che compie la Pasqua, che unisce noi coi fratelli e tutti insieme la vita della Chiesa, nell'unità e nella comunione. E la seconda lettura ci dice, in un'altra espressione bellissima di Paolo ai Corinzi,
noi tutto quello che siamo lo siamo per opera dello Spirito Santo. Nel compimento della Pasqua, il dono dello Spirito, noi diventiamo figli di Dio ricevendo lo Spirito Santo nel battesimo e poi nella cresima. Ma tutto quello che noi siamo è opera dello Spirito Santo. Senza Spirito Santo noi siamo ombre che camminano. Ma poi fa un passaggio in più Paolo ai Corinzi. Tutto ciò che noi siamo nello Spirito Santo è ognuno di noi che insieme agli altri forma non solo un'unione, un corpo. Ognuno ha un compito, un ruolo, un dono particolare per gli altri. Anche questo è dono dello Spirito, fratelli e sorelle. Dicono che una delle prime parole che imparano i bambini in qualsiasi lingua del mondo è mio. La seconda lettura ci dice che il dono dello Spirito è non tuo, degli altri. Tutto ciò che ti è donato e che sei per grazia di Dio, perché figlio di Dio nel battesimo, è per questo corpo che è la Chiesa, di cui sei parte, in cui ognuno ha i suoi doni, gli uni per gli altri. Questa moltiplicazione di grazia è la benedizione della vita dello Spirito nella Chiesa. In questa grazia splendida, magnifica, Maria è il modello del credente, colei che accoglie in pienezza la vita di suo figlio che dà vita a lei e che la rende madre della Chiesa e madre nostra. Don Bosco aveva un'espressione su Maria Ausiliatrice, un'espressione che qui, in questa chiesa, dietro i ragazzi del coro, ha celebrato, piangendo, anziano, nell'87 aveva 72 anni, ripensando alla sua vita, ha celebrato una messa che non finiva più, perché non smetteva più di piangere, ma non di dolore, di gioia, per contemplare l'azione di Dio nella sua vita, tramite l'intercessione di Maria. Don Bosco diceva sinteticamente, ha fatto tutto lei. È una benedizione, una preghiera splendida per ognuno di noi. Ha fatto tutto lei. La presenza di Maria, il modello del credente nella vita dello Spirito, ci rende capaci di diventare figli di Dio. Per questo ringraziamo Dio per questa provvidenziale incrocio di date in cui facciamo la festa di Pentecoste e quella dell'Ausiliatrice, rendendo lode a Dio della sua presenza che ci aiuta, ci sostiene nella vita dello Spirito e nell'azione di Maria. Lasciamo un attimo di preghiera silenziosa per ringraziare Dio per il dono di questa ricchezza di vita divina. E poi proseguiamo con il segno che vivremo e sentiremo dei nostri cooperatori.

0: fratelli e sorelle, in questo momento una ragazza del gruppo dei cooperatori, un aspirante, Andrea, lei è di famiglia irachena, cresciuta in Francia, è venuta in Italia a fare la laurea in giurisprudenza, è finita già, e è conosciuta qui in questa basilica l'Associazione dei Salesiani Cooperatori e Cooperatrici, e ha voluto proprio aderire loro e fare oggi la sua promessa davanti a questa assemblea. Invito Andrea a venire qui in mezzo davanti all'altare.
1: Per i ragazzi che sono sconcertati, Andrea in italiano è maschile, ma nella maggior parte del mondo è femminile, come potete vedere. Lo Spirito Santo ha portato Andrea per l'università, ma gli ha fatto fare un master particolare, che celebriamo in questo momento bellissimo. Fratelli e sorelle, questo è un giorno di grazia e di gioia per la Chiesa e per tutta la famiglia salesiana, in particolare per l'Associazione dei Cooperatori Salesiani del Sacro Cuore, che si arricchisce della promessa di una nuova cooperatrice. Questa nostra amica Andrea vuole inserire l'offerta del suo impegno spirituale apostolico al seguito di Don Bosco. Invito pertanto la coordinatrice di questo centro locale a leggere pubblicamente per l'Assemblea gli articoli 4 e 5 dello Statuto del Progetto di Vita Apostolica.
2: Articolo 4. L'Associazione nella Chiesa. L'Associazione dei Salesiani Cooperatori è approvata dalla sede apostolica come associazione pubblica di fedeli e partecipa al patrimonio spirituale della Società di San Francesco di Sales. I membri collaborano attivamente alla sua missione in nome della Chiesa, sotto l'autorità del Rettor Maggiore, quale successore di Don Bosco, in spirito di fedeltà ai pastori e in collaborazione con le altre forze ecclesiali. Articolo 5. L'Associazione nella famiglia salesiana. L'Associazione dei Salesiani Cooperatori è uno dei gruppi della famiglia salesiana. Insieme con la Società di San Francesco di Sales, l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e altri gruppi ufficialmente riconosciuti, è portatrice della comune vocazione salesiana, corresponsabile della vitalità del progetto di Don Bosco nella Chiesa e nel mondo. L'Associazione apporta alla famiglia salesiana i valori specifici della sua condizione secolare nel rispetto dell'identità e autonomie proprie di ogni gruppo. Vive un particolare rapporto di comunione con la Società di San Francesco di Sales, che per volontà del fondatore ha nella famiglia uno specifico ruolo di responsabilità.
1: Carissima Andrea, sei già di Cristo dal giorno del tuo battesimo e con la cresima sei stata abilitata ad essere sua testimone. Però sappiamo che le vocazioni concrete sono diverse e che nell'amore si può procedere sempre di più. E quello che intendi fare oggi, chiedendo di entrare nell'Associazione dei Salesiani Cooperatori. Don Bosco diceva: «I cooperatori sono voluti da Dio, sono cosa sua. Egli voleva che fossero dei veri salesiani nelle occupazioni di ogni giorno, con l'attenzione privilegiata alla famiglia, la partecipazione attiva nella società civile, la collaborazione nella comunità ecclesiale, l'educazione dei figli e dei giovani con il metodo della ragione, della religione e dell'amorevolezza. Sei consapevole di che cosa significa essere salesiana cooperatrice?
3: Essere salesiana cooperatrice significa vivere la fede cristiana e l'apostolato ecclesiale in stile salesiano. chiedendo di far parte della famiglia salesiana, voglio diventare vera salesiana nel mondo, realizzando così la mia vocazione alla santità in una missione giovanile e popolare secondo lo spirito di Don Bosco. Diventando salesiana cooperatrice, mi impegno a vivere nel quotidiano lo spirito salesiano, che è il modo di comportarsi, di operare, di amare e di pregare lasciato in eredità da Don Bosco alla sua famiglia spirituale, per essere segno e portatrice dell'amore di Dio ai giovani, affinché incontrino Cristo, trovino in Lui il senso della vita e crescano come buoni cristiani e onesti cittadini.
2: Saremmo lieti, in spirito di famiglia, di sapere come è maturato in te questo desiderio di impegnarti con Don Bosco fino a chiedere di entrare nell'Associazione dei Salesiani Cooperatori.
3: San Giovanni Bosco diceva che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati. Queste parole risuonano profondamente in me e guida il mio cammino verso lo spirito salesiano. Infatti, al mio arrivo a Roma, l'incontro con la comunità salesiana è stato un'enorme grazia e mi ha fatto sentire accolto in una vera famiglia spirituale, animata da bontà, gioia e semplicità. Lo sguardo di Don Bosco sui giovani, soprattutto i più fragili, e la sua capacità unica di unire educazione, fede e amore mi hanno profondamente segnato. Il suo modo di vivere mi ha insegnato che servire con umiltà, accogliere con dolcezza e accompagnare con pazienza è un modo concreto per testimoniare l'amore di Dio. Diventare salesiana cooperatrice rappresenta per me la continuità di questo cammino umano e spirituale. Vivere la mia fede quotidianamente, servire secondo il carisma di Don Bosco e far risplendere intorno a me la gioia, la speranza e l'amore che sono al cuore dello spirito salesiano.
1: Lo Spirito di Dio ispira e chiama ognuno come vuole, stimolando le doti personali e facendo maturare questo tuo desiderio di impegno con Don Bosco. E adesso ti invito a emettere la tua promessa.
3: O Padre, ti adoro perché sei buono e ami tutti. Ti ringrazio per avermi creata e redento, per avermi chiamata a far parte della tua Chiesa e fatto conoscere in essa la famiglia apostolica di Don Bosco, che vive per te al servizio dei giovani e dei ceti popolari. Attratta dal tuo amore misericordioso, voglio riamarti facendo del bene. Per questo, dopo essermi preparata, io, Andrea, prometto di impegnarmi a vivere il progetto di vita apostolica dell'Associazione dei Salesiani Cooperatori, e cioè essere fedele discepolo di Cristo nella Chiesa Cattolica, lavorare nel tuo regno, specialmente per la promozione e la salvezza dei giovani, approfondire e testimoniare lo spirito salesiano, collaborare in comunione di famiglia alle iniziative apostoliche della Chiesa locale. Dona, mio Padre, la forza del tuo spirito, perché io sappia essere testimone fedele di questi impegni. Maria Ausiliatrice, Madre della Chiesa, mi assista e mi guidi in questa scelta di vita. Amen.
2: Ora, a nome della Chiesa e del Rettor Maggiore, successore di Don Bosco, ti accolgo con gioia, Andrea, come salesiana cooperatrice, e ti consegno l'attestato di appartenenza effettiva a questa associazione e quindi alla famiglia salesiana.

O Padre, ti ringraziamo per i doni del tuo Spirito, colmaci della tua grazia, rendici fedeli alla tua chiamata, illumina le nostre menti, perché possiamo crescere in santità e intensificare la nostra carità pastorale. L'intercessione di Maria Ausiliatrice di Don Bosco ci accompagni e ci sostenga nel nostro apostolato quotidiano. Per Cristo nostro Signore.

0: Ci alziamo in piedi, cari fratelli e sorelle, e continuiamo la nostra celebrazione rinnovando la nostra fede con il credo apostolico che trovate sul foglietto. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera e diciamo: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per la Santa Chiesa, diffusa nel mondo, il dono dello Spirito rinnovi in essa la fede, l'amore e la missione, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
3: Per i governanti e i responsabili della società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia per promuovere dignità, libertà e fraternità. Tra i popoli preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
4: Per la Chiesa in Cina, sostenuto dallo Spirito, continui con coraggio a testimoniare il Vangelo in quale terra, in quella terra, e sia segno di comunione con la Chiesa universale. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
5: Per i malati, gli afflitti e quanti vivono nella solitudine o nella paura, lo Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
6: Per la nostra comunità parrocchiale, riconosca i doni che lo Spirito ha elargito a ciascuno, li valorizzi e li metta al servizio di tutti. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
7: Oh Padre, ti ringraziamo per i doni del tuo Spirito. Colmaci della tua grazia e rendici fedeli alla tua chiamata. Donaci, ti preghiamo, l'amore instancabile che animò San Giovanni Bosco nel cercare il bene dei giovani e dei ceti popolari. Per questo ti preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello Spirito e rendi la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore.
8: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, aiuto dei cristiani, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Bosco, San Domenico Savio, Santa Maria Domenica Mazzarella e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli.

0: concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente,

Obbedienti alla parola del Signore, preghiamo come Cristo stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e di
2: Canto di comunione numero 107, 107.

Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Ora tutto il gruppo dei cooperatori, di cui Andrea è diventata parte, rinnoverà le promesse prima della benedizione finale.

0: O Padre, ti adoro perché sei buono e ami tutti. Ti ringrazio per avermi creato e redento, per avermi chiamato a parte della tua Chiesa e farti conoscere in essa la famiglia apostolica di Don Bosco, che vive per te al servizio dei giovani e dei ceci popolari. Attratto dal tuo amore misericordioso, voglio chiamarti facendo del bene. Per questo io, in grazia, rinnovo la promessa di impegnarmi a vivere il progetto di vita apostolica dell'Associazione dei Salesiani Cooperatori, cioè essere fedele discepolo di Cristo nella Chiesa Cattolica. Lavorare nel tuo regno, specialmente per la promozione e la salvezza dei giovani, approfondire e testimoniare lo spirito salesiano, collaborare con gli uomini di famiglia alle iniziative apostoliche della Chiesa locale. Donami, oh Padre, la forza del tuo spirito, perché io sappia essere testimone fedele di questi impegni. Maria, Auxiliatrice, Madre della Chiesa, mi assista e mi guidi in questa scelta di vita. Amen.
1: Questa ricchezza dei doni di Dio, riceviamo la benedizione finale. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Inchinate per la benedizione,
1: rispondete Amen. Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito.
2: Amen.
1: Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
2: Amen.
1: Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede, gioiosi nella speranza, fino alla visione beata del cielo.
2: Amen.
1: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Con lo Spirito Santo andate in pace. Alleluia, alleluia.
1: Rendiamo

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ritiro mensile. Un momento di preghiera, grazia e incontro con lo Spirito Santo. Dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione e San Francesco di Assisi di Reggio Emilia. Sabato 23 maggio. Santo Rosario, ore 15:30. Catechesi guidata da Don Carlo Pagliari, ore 16:15. Il frutto dello Spirito Santo, invece, è la mitezza. Santa Messa, presieduta da Don Carlo Pagliari. Contemplazione del mistero pasquale. Adorazione eucaristica, ore 17. Domenica 24 maggio, festa della Pentecoste, dalle ore 17 alle ore 20. Vieni a vivere con noi questo incontro di fede davanti a Gesù Eucaristia, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi il tuo cuore con la sua pace, la sua forza e la sua vita.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

nostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento sulle meditazioni francescane. Oggi ci soffermeremo sul Cantico delle Creature, questo meraviglioso poema che Francesco ha composto e che ha donato a tutti noi e che magari abbiamo avuto modo di studiarlo perché è prototipo della letteratura italiana, della lingua volgare. Ma Francesco non scrive questo con questa finalità, Non ha la finalità poetica quella di Francesco, ma bensì una finalità di lode a Dio. Quando ci accostiamo al Cantico delle Creature, conosciuto anche come Canticum o Laudes Creaturarum o semplicemente Cantico di Frate Sole, rischiamo quasi sempre di cadere in un grande e radicato malinteso. Spesso infatti lo consideriamo e lo immaginiamo come una sorte di manifesto poetico, ingenuo, un inno allegro e bucolico, nato in un momento di spensieratezza e di romantica vita di Francesco, magari pensando al film di Zeffirelli. La realtà storica, biografica e spirituale da cui questo testo scaturisce è però l'esatto contrario. È il momento più buio della vita di Francesco. Perché Francesco è malato, cieco e anche in crisi con il suo ordine. Aveva lasciato il governo dell'ordine. Addirittura voleva ritirarsi in clausura. Per comprendere davvero la sua reale portata e lo spessore delle sue parole, dobbiamo fare un lungo salto all'indietro nel tempo, fino al 1224-25. Questo è il periodo in cui è stato composto il Cantico delle Creature, perché è stato composto in due momenti. C'è stata un'aggiunta a questo Cantico delle Creature che poi vedremo. E in quel periodo Francesco di Assisi è un uomo di poco più 40 anni. Se pensate che Francesco è nato nel 1182, quindi nel 1224, 42 anni, che ha consumato ogni sua singolare energia fisica e mentale. Aveva anche

Ho affrontato un faticoso e lungo viaggio in Terra Santa nel 1223 e di ritorno dalla Terra Santa, dove aveva preso delle malattie, Francesco volle ricreare a Greccio il presepe. Qui Francesco è profondamente provato, in crisi. La malattia contratta in Oriente lo rendono debolissimo, infermo, e gli toccano quasi del tutto la vista. Francesco non può vedere neanche la luce del sole. I suoi occhi sono piegati, infiammati e doloranti al punto da non sopportare nemmeno la luce del giorno. I medici di allora, per tentarlo di guarirlo, pensavano di cicatrizzare il nervo ottico con un ferro rovente. Francesco dice, il biografo, che quando dovette subire questo intervento chiese a questo fratello ferro infuocato di essere clemente con lui, perché pensate, tutto si doveva fare a carne viva. In questo stato di estrema prostrazione e sofferenza totale, Francesco viene accolto da Chiara e dalla comunità delle sorelle nel monastero di San Damiano e vive in una foresteria fuori dal monastero, dove tante volte sperimenta l'intemperia, anche la presenza di animali, di topi e di altro. È proprio in questo contesto che una mattina quest'uomo distrutto ma non vinto si alza e dice a due fratelli che gli stanno accanto: per la grazia e la benedizione così grande che il Signore mi ha dato nella mia infermità, voglio a sua lode e a mia consolazione e per l'aiuto e l'edificazione del prossimo comporre una nuova lode del Signore per le sue creature. Ecco, quindi Francesco loda il Signore nel momento massimo della sua sofferenza, facendo silenzio dentro di sé, volgendo il volto bendato verso quel sole che i suoi occhi di carne non possono più vedere. Francesco comincia a pronunziare le prime parole del cantico che i suoi compagni iniziano subito a trascrivere. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono le laude, la gloria e l'onore e ogni benedizione. A Te solo Altissimo se confanno, ed è nullo uomo è degno Te mentovare. Questo canto di lode non nasce quindi dall'abbondanza dei beni, dalla salute, dal benessere o dalla serenità esteriore. Nasce da un uomo malato, debole, povero, cieco e provato, ormai impossibilitato a godere visivamente della bellezza del mondo. Con questo testo, nutrito dalla preghiera costante, generato da un cuore purificato dal dolore, Francesco pronunzia il suo Amen più radicale. Un sì convinto alla vita, un sì convinto a questo mondo e alla creazione. Nonostante tutto il male e la sofferenza, egli non è più semplicemente un uomo che dice le preghiere, come dicevamo la volta scorsa nel commentare le lodi del Dio Altissimo, ma bensì un uomo diventato preghiera. E Francesco attinge tutto questo dalla sapienza della Scrittura. Il retroterra è biblico,
E i paralleli sono forti con la Sacra Scrittura. Il Cantico delle Creature non è soltanto un'opera poetica di alto livello letterario, ma rappresenta una densa sintesi spirituale interamente intessuta e formata dalle pagine delle Sacre Scritture. Francesco ha talmente ascoltato, meditato e assimilato la parola di Dio da permettere di rifiorire in una forma personalissima. Ecco quello che dovrebbe fare anche in noi la parola di Dio: lasciarci impregnare, avere in noi quel linguaggio, quel parlare che viene dalla parola di Dio, sia ascoltata attentamente. Usando la lingua del popolo, il volgare, ma conservandone intatta tutta la forza profetica originaria. Il primo e più evidente punto di riferimento è il mondo dei Salmi dell'Antico Testamento. Nel testo di Francesco risuonano continuamente in filigrana le eco del Salmo 19. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. E in modo ancora più esplicito il Salmo 148, che richiama raccolta tutte le forze della natura per benedire il Signore. Tuttavia, il confronto dettagliato con il testo biblico mette in luce l'originalità assoluta del Santo di Assisi. Mentre il salmista si rivolge alle forze della natura usando un tono di comando imperativo ed esteriore, ordinando al sole, alla luna, alle stelle, ai mari di lodare il Signore, Francesco si colloca all'interno dello stesso coro della creazione. Egli non dice semplicemente lodate, ma dice laudato sì, mi Signore, cum tutte le tue creature. Quel cum non è semplice complemento di mezzo. Non significa che Francesco usa le creature per lodare Dio, ma è una preposizione di compagnia, di comunione profonda. Francesco loda Dio insieme alle creature, riconoscendosi loro fratello, parte dello stesso mondo e compagno nell'esistenza. Inoltre, rispetto alla generalità del testo dei Salmi, Francesco introduce una nota personalissima, gratuita e quotidiana, specificando la bellezza concreta, l'utilità e la qualità interna di ogni singolo dono della natura. Francesco, a differenza del salmista, non dice sole e luna, benedite il Signore. Francesco dice del sole qualcosa di bello, della luna e delle stelle. Il secondo parallelismo teologico fondamentale si riscontra con il capitolo terzo del libro del profeta Daniele, nel celebre Cantico dei Tre Compagni, che solitamente celebriamo nelle lodi della prima settimana del Salterio, la domenica. In quel racconto della Bibbia, i tre giovani ebrei, Anania, Azzaria e Misaele, gettati in una fornace ardente per ordine del re, perché non avevano voluto rinnegare la propria fede, trovano la forza incredibile di elevare un canto di benedizione monumentale proprio in mezzo alle fiamme, chiamando a raccolta i venti, il fuoco, il calore, il gelo, la notte, i fiumi e la terra intera. Il parallelismo esistenziale con l'esperienza di Francesco è sorprendente e totale. Anche Francesco era in una fornace ardente quando scrive questo canto.
Anche il poverello d'Assisi sta cantando all'interno di una fornace personale molto dolorosa, fatta di cecità, infermità fisica, incomprensione dei frati e sofferenza interiore. Entrambi i testi dimostrano visivamente come la vera lode cristiana non sia mai il prodotto di una situazione comoda o di benessere psicologico, ma sia un atto di forte resistenza spirituale che sgorga proprio dal crogiolo della sofferenza e dal limite umano per aprirsi alla speranza dell'eternità. Infine, la base biblica del Cantico delle Creature si estende fino alle pagine più forti del Nuovo Testamento, in particolare al libro dell'Apocalisse, quando Francesco, verso la fine del poema, affronta la realtà della morte e scrive parole precise: «Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, che la morte seconda non la farà male». L'espressione «morte seconda» è una citazione letterale dei capitoli 20 e 21 della Apocalisse, dove essa indica la dannazione eterna, lo stagno di fuoco destinato a inghiottire i malvagi, i peccatori e coloro che rifiutano Dio. Ebbene, Francesco compie qui un ribaltamento e un cambiamento teologico straordinario. Non utilizza questa immagine forte per terrorizzare chi lo ascolta o per spingere le persone alla fede attraverso la paura di un Dio punitivo. Al contrario, la trasforma in una promessa di salvezza e in un itinerario di sapiente speranza. Chi vive ogni giorno confrontando la propria esistenza alle santissime volontà del Padre, cercando la giustizia e praticando l'amore, sperimenta una tale pace, una tale riconciliazione interiore che persino il passaggio obbligatorio della morte fisica perde il suo veleno e la morte eterna non ha più alcun potere di fargli del male. Ecco, vedete come Francesco riesce a trasformare anche la morte, nemico più grande, la paura più grande che l'uomo ha, in una sorella. Entriamo ora nel cuore vivo del testo, leggendo e analizzando da vicino la sequenza delle singole strofe che Francesco dedica agli elementi del mondo. Noteremo come la sua poesia sappia unire la vastità dei concetti teologici alla descrizione sensoriale, concreta, visiva e quotidiana della materia. Francesco sembra farci entrare, toccare e partecipare a questa lode. La lode del cosmo prende le mossa dall'astro più grande e importante del cielo. Laudate sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Merser, lo frate sole, lo quale è iorno e ti illumina noi per lui. Ed ello è bello e radiante con grande splendore. Da te altissimo porta significazione. Il sole viene definito Messer, Signore, un titolo nobiliare e di rispetto che ne attesta la preminenza assoluta nel cielo. Senza di esso regnerebbe le tenebre, il freddo e la morte. Storicamente il sole è stato spesso la prima creatura ad essere adorata dagli uomini come un idolo e una divinità. Francesco ne riconosce la strabiliante bellezza e utilità.
ma lo orienta immediatamente verso il vero creatore,

sole è significazione dell'Altissimo, perché ne riflette la luce che illumina le menti, il calore che scalda i cuori e la giustizia che si estende su tutto il mondo. È una lode che Francesco ha appreso a ritmare sui movimenti quotidiani della vita. L'alba, quando il sole sorge come memoria della risurrezione di Cristo. A mezzogiorno, quando regna nel cielo riscaldando i campi. Alla sera, quando tramonta, ricordando a ciascun uomo che il tempo della vita terrena ha un limite fisso e non infinito. Dalla luce forte del giorno, lo sguardo del poeta si volge ai corpi celesti che popolano la notte. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate, clarite, preziose e belle. Dopo il sole ecco comparire la luna e le stelle, plasmate dalla mano sapiente del Creatore, come perle preziose stesse sul manto dell'oscurità. Esse sono descritte con tre aggettivi semplici ma densi. Sono clarite, cioè dotate di una luce bianca, limpida e pulita. Sono preziose perché guidano i passi dei viandanti nella notte. Noi ormai non siamo più abituati a vedere un cielo stellato perché le luci inquinano il cielo, ma ai tempi di Francesco, quando Francesco scrive il Cantico delle Creature, il cielo era la bussola per la notte. I viandanti si orientavano attraverso il cielo, guardando il cielo, e sono belle da contemplarsi. Tutti noi è capitato contemplare un cielo stellato, almeno il 10 agosto, quando cadono le stelle, capace di suscitare lo stupore di chi guarda il cielo. L'osservazione del cielo stellato e delle fasi della luna è un'esperienza che da sempre tocca il cuore dell'uomo, favorendo la riflessione e l'ascolto del silenzio. Molte cose sono regolate dal ciclo lunare e l'uomo nella sua sapienza ha compreso questo. In questa luna discreta, fedele ai suoi ritmi, che illumina la notte come delicatezza senza bruciare, Francesco vede riflessa anche la presenza e la testimonianza della sua prima compagna spirituale, sorella Chiara, luce fedele e limpida nella notte del suo dolore. Francesco si rivolge a Chiara per in questa notte che lui vive. Chiara diventa per lui la luna che lo rischiara. Il cantico prosegue abbandonando lo spazio del cielo per cantare i quattro elementi materiali fondamentali della terra, a partire dal respiro invisibile del mondo. Laudato sì, mi Signore, per frate vento e per aria, et nubilo e sereno, et omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Il vento è una realtà invisibile agli occhi, ma sperimentalmente reale. Lo sentiamo, lo avvertiamo. In questi giorni lo abbiamo sentito particolarmente. Concreta e potente. Lambisce le valli attraverso i monti e fa muovere le foglie degli alberi, come lo Spirito Santo, di cui il vento è da sempre il simbolo biblico principale. Tante volte diciamo che lo Spirito è il vento che muove le vele

della Chiesa, che senza il soffio dello Spirito la Chiesa non potrebbe varcare, solcare il mare in cui naviga. Non sai da dove viene né dove va, incarnando una dinamica di totale libertà che non si può ingabbiare. Nessuno può ingabbiare lo Spirito Santo. Francesco loda Dio non solo per il vento forte, ma per l'aria, per il tempo nuvoloso e per quello sereno, insomma, per ogni tempo. Noi invece non siamo mai contenti. Se c'è caldo vogliamo l'inverno, se c'è l'inverno vogliamo il caldo. Se non arriva l'estate, quando arriva l'estate? Quando arriva l'estate, ma quando finisce l'estate? Francesco loda in ogni tempo. E adesso ancora peggio. Se è inverno, le nostre case diventano estate. Accendiamo i calorifici a tutto spiano. Se è estate, condizionatori a tutto spiano. Non sappiamo gustare il tempo. Per ogni variazione meteorologica, attraverso il mutare delle stagioni e del tempo. Infatti Dio manifesta la sua cura provvidente per noi, distribuendo ad ogni essere vivente il nutrimento, l'acqua e il sustentamento necessario per la vita. Il vento attraversa l'intera storia della salvezza. Soffiava sulle acque all'inizio del mondo, lo Spirito si librava sulle acque, così inizia il racconto della Genesi. Ha aperto le acque del Mar Rosso e si è manifestato come vento gagliardo nel giorno di Pentecoste. Subito dopo la lode si sposta all'elemento liquido, fonte di vita. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. In questo singolo verso Francesco concentra quattro aggettivi precisi che costituiscono un autentico e moderno trattato di ecologia spirituale. Oggi è la giornata dell'ecosistema, quindi provvidenzialmente siamo dentro anche questa giornata mondiale. L'acqua è molto utile perché senza di essa non esiste alcuna forma di vita. La vita viene dall'acqua. Ma c'è solo il deserto e la morte senza acqua. Proprio per questa sua utilità vitale, l'acqua è un bene comune che appartiene a tutti e non può essere privatizzato o sottomesso alla logica del guadagno e del possesso ecologico. Per ora si fa la guerra per il petrolio, ma arriverà un tempo, e speriamo mai, almeno ce lo auguriamo, che si farà la guerra per l'acqua. Perché ognuno se la vuole impossessare. Ma Francesco dice che è molto utile, preziosa e casta, e non appartiene a nessuno. È umile perché nella sua semplicità cerca sempre i luoghi più bassi, scorrendo verso le valli e adattandosi alla forma di ciò che la contiene. È preziosa perché feconda la terra. La sua preziosità emerge chiaramente quando manca durante i periodi di siccità. E noi qui a volte sperimentiamo cosa significa l'assenza d'acqua. Infine è casta, perché è trasparente, limpida, priva di fango e di sporcizia. E se l'acqua, anche se si sporca l'acqua, basta che si ferma, tutto va in fondo e l'acqua ritorna ad essere limpida, casta,

trasparente, in un mare agitato tante volte le acque si intorpidiscono, ma basta un sereno che l'acqua ritorna a essere splendente. La castità nell'esperienza di Francesco indica la trasparenza assoluta in un rapporto umano, l'esclusione di ogni doppiezza, di ogni maschera e di ogni secondo fine egoistico. All'acqua si contrappone immediatamente l'elemento opposto, che è il fuoco. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per la quale è null'anima, illumina la notte, ed ello è bello, e iocundo, e robusto, e forte. In un'epoca in cui l'accensione del fuoco serale era un gesto quasi sacro e vitale, che nutriva le famiglie e la comunità attorno al focolare per illuminare la notte, riscaldarsi dal freddo e cuocere i cibi per la cena, Francesco ne celebra le sue grandi qualità. Il fuoco è bello da vedere, è iocundo, da gioia, cioè allegro, porta gioia, visiva con il movimento e il trepitio delle sue fiamme, che sembrano danzare verso l'alto, ma è anche robusto e forte, capace di riscaldare gli ambienti, di trasformare la materia, di arroventare il ferro e di purificare l'oro nel groggiolo. Esso è il segno visibile di quell'ardore, di quell'amore e di quella passione che Gesù ha dichiarato nel Vangelo di voler portare sulla terra, come vorrei che fosse già acceso il fuoco sulla terra, dice Gesù nel Vangelo. Francesco amava intensamente questa creatura, riconoscendo la forza vitale che vince l'oscurità, l'oscura paura della notte. La sequenza degli elementi materiali si conclude con l'abbraccio della terra su cui camminiamo, che Francesco chiamerà madre. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erbe. Se il sole era chiamato Signore, la terra riceve qui il doppio titolo affettuoso di sorella e madre. È nostra sorella perché condividiamo la stessa materia, siamo fatti di terra. Ma c'è anche madre perché dall'utero della terra riceviamo il nutrimento di ogni giorno, e in essa torneremo al termine della nostra vita terrena. Francesco sottolinea con forza l'aggettivo nostra. Questa terra non appartiene a un singolo proprietario, non è oggetto di spartizione egoistica o di sfruttamento violento, ma è la casa comune di tutta l'umanità, senza distinzione. Ecco, vedete come il cantico delle creature è un cantico profetico, perché Francesco anticipa e profetizza quello che magari oggi vediamo, l'accaparramento delle terre. Quella terra è più buona, più preziosa, perché c'ha dei materiali che mi possono essere utili, allora me la voglio accaparrare. La terra è nostra, la terra è di tutti. È la medesima terra che il Figlio di Dio ha voluto abitare, calpestare e amare durante la sua vita, guardando i campi di grano, gli alberi di fico e i gigli del campo. La terra ci nutre, ci sostiene, ci governa, ma produce anche i fiori, simboli di pura gratuità e di bellezza che crescono accanto all'erba, al grano
necessario per il pane. E dimostra, a dimostrazione che l'uomo non vive di solo pane, ma ha un bisogno vitale anche della bellezza per nutrire lo spirito. Francesco diceva ai suoi frati che quando coltivavano l'orto, una parte dell'orto lo dovevano riservare alle erbe selvatiche, alle erbe che noi solitamente togliamo perché riteniamo fastidiose. Francesco dice anche quelle sono creature di Dio, e voleva che i frati riservavano un pezzo di terra anche per queste erbe. Arrivati a questo punto della nostra riflessione, il Cantico delle Creature compie un passaggio e una transizione drammatica. Se il testo di Francesco si fosse concluso con la celebrazione della natura e degli elementi fisici, avremmo avuto un'opera poetica bellissima, ma parziale e incompleta. Un'immagine esclusivamente idilliaca della natura non renderebbe giustizia alla reale statura spirituale e umana di Francesco. Il Cantico va letto e compreso fino in fondo, fino alle strofe successive che noi tante volte non consideriamo come facente parte del Cantico delle Creature. Dove la lode del mondo si innesta direttamente nello scenario della storia e di una umanità sofferente e dolente nell'anima e nel corpo. Ecco il motivo della strofa che segue e che completa il Cantico delle Creature. Nel 1225, mentre Francesco si trova gravemente infermo a San Damiano, giunge la notizia di un gravissimo e violento conflitto civile e politico scoppiato ad Assisi tra il podestà, possiamo considerare il sindaco della città, e il vescovo, guida della chiesa locale. La città è sull'orlo di una guerra interna, di una guerra civile, per chi fronteggiava il podestà, per chi era con il vescovo. E questo allora erano frequenti, queste guerre interne. La città, lacerata da tensioni, odio, vendetta, inimicizia profonda che bloccano la vita sociale. Francesco, consumato dalle malattie e vicino alla fine, sente l'urgenza profonda del Vangelo di intervenire per portare la pace. Come dice Papa Leone, io porto il Vangelo della pace, e non mi fa paura niente e nessuno. Non potendo muoversi di persona dal suo letto di dolore, decide di aggiungere una nuova strofa al cantico e invita i suoi frati sulla piazza del comune davanti alle autorità cittadine riunite, ordinando loro di cantare questi versi: Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infermitate e tribolazione. Beati quelli che lo sosterranno in pace. Cada te altissimo, siranno incoronati. L'inserimento di questa strofa in quel preciso momento storico dimostra come per Francesco l'attenzione al creato, la cura della natura e la lode di Dio non potessero in alcun modo essere separate e disgiunte dall'attenzione alla vita concreta delle persone, alle ferite delle nostre città e ai conflitti della storia. La lode che sale dal sole, dall'acqua, dalla terra rimarrebbe manca, quasi finta, se sulla terra gli esseri umani continuassero a farsi

guerra e a sfruttarsi e a distruggersi a vicenda. Francesco comprende e dichiara con forza che il perdono, la misericordia, la riconciliazione e la capacità di vivere le relazioni in pace sono gli atti più di ogni altra cosa che danno lode all'Altissimo. Dal punto di vista della fede, questi versi si collocano direttamente alle beatitudini del discorso della montagna che troviamo nel Vangelo di Matteo. C'è un legame perfetto tra la promessa di Gesù e la sintesi di Francesco. Coloro che scelgono di perdonare e che sopportano la malattia e le difficoltà mantenendo la pace interiore specchiano la loro vita sull'esempio di Gesù sofferente sulla croce e per questo riceveranno la corona della vita eterna. Francesco non nega il dolore del mondo, non offre una consolazione facile o superficiale, ma nobilita e dà un significato grande all'esperienza della sofferenza umana, inserendolo a pieno titolo all'interno della stessa lode cosmica. Questo passaggio fondamentale ci costringe ad allargare lo sguardo e a rendere il cantico drammaticamente attuale per la nostra società contemporanea. Lo scenario finale del poema non parla solo del Medioevo, ma dà voce al grido di una umanità ferita che attraversa i secoli e giunge fino alle sofferenze del nostro tempo. La riflessione di Francesco include, difende e chiama in causa tutti coloro che oggi sono privati del lavoro, della dignità, di una casa e di un reddito dignitoso, ridotto ai margini dei sistemi economici e di sviluppo. Chi è costretto a fuggire dalla propria terra, dalla propria casa, dai propri affetti a causa di guerre, violenze, povertà e persecuzioni politiche e religiose. Le donne, i giovani e i bambini oppressi, sfruttati, abusati o ridotti a silenzio da strutture sociali ingiuste e violente. Coloro a cui viene sistematicamente negato il diritto fondamentale alla salute, all'assistenza medica, alla cura e alla tutela della propria dignità di persona. Il cantico di Francesco si rivela così non come una canzoncina tranquilla, ma come un formidabile manifesto contro ogni forma di idolatria moderna, l'idolatria del possesso egoistico, del consumo sfrenato che distrugge le risorse, dell'accumulo del denaro e del dominio dell'uomo sull'uomo e sulla natura. Cantare la creatura significa assumersi la responsabilità storica e quotidiana di promuovere la pace, di lottare contro le disuguaglianze e di difendere l'umanità ferita. Siamo così giunti all'autunno del 1226, quindi alla vigilia della morte di Francesco, perché Francesco conclude la sua vita il 3 ottobre del 1226. Alle soglie degli ultimi giorni della sua vita terrena, presso la Porziuncola di Assisi, se volessimo trovare una parola sintetica, una chiave di lettura capace di riassumere tutta la sua parabola esistenziale e spirituale, questa parola sarebbe senza dubbio fraternità. La vita di Francesco è stata un esercizio costante e concreto di fraternità, vissuta con i poveri, con i malati di lebbra, con i peccatori e con tutti gli scarti della società del suo tempo. È stata poi una fraternità allargata al cosmo, con il sole, con la luce.

una con il vento, con la terra. Egli non ha mai condiviso l'idea e la tentazione di alcuni movimenti religiosi del suo tempo, come i catari, i quali spaventavano

scusa e perdono al suo corpo che aveva maltrattato con i frequenti digiuni. Al contrario, Francesco ha ribadito fino all'ultimo respiro la bontà originaria di tutto ciò che Dio ha creato. Egli non ha vissuto la sua fede chiuso dentro le mura di un grande monastero isolato. Per lui il vero chiostro, il vero spazio in cui incontrare Dio, i fratelli e l'umanità era il mondo intero, la strada, lo spazio aperto della vita. A termine di questo lungo viaggio, vedendo approssimarsi l'ultimo confine umano, Francesco compie l'atto di riconciliazione più grande e vertiginoso della sua vita. Non guarda la fine dell'esistenza con terrore, con paura, con risentimento o con ribellione. Estende la categoria della fraternità universale perfino all'evento che più spaventa e angoscia la natura umana e decide di chiamare anche esso con il nome di sorella e aggiunge così l'ultima strofa al suo cantico. Laudato sii, Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, che la morte seconda non la farà male. Chiamare la morte con il nome di sorella è un'operazione spirituale e poetica davanti alla quale ogni nostro commento rischia di essere superfluo e inadeguato. È il vertice assoluto di un cammino di fiducia e di spogliazione. La scelta libera di un uomo che, avendo rinunziato nel corso della vita al possesso delle cose e all'orgoglio, non ha più paura di perdere nemmeno la propria vita biologica. Francesco si era spogliato di tutto, consegnandola con totale serenità e pace nelle mani del Padre. Francesco chiude il suo capolavoro con un'affermazione di orgoglio, con un bilancio di cui i successori e con una dei suoi successi e con una esaltazione delle sue virtù, ma con un invito semplice, concreto e universale all'umiltà e al servizio, rivolto a ciascuno di noi. Laudate e benedicete, mi Signore, e ringraziate e serviteli con grande umiltà. Possa questa rilettura del Cantico delle Creature aiutarci a ritrovare il gusto e all'interno della nostra casa comune. Possa insegnarci con la chiarezza delle sue parole che custodire la bellezza del creato, lavorare ogni giorno per la pace, perdonare e stare vicino all'umanità dolente non costituisce semplicemente un dovere morale, un obbligo di legge o un generico impegno ecologico. È prima di tutto un profondo atto di ringraziamento alla vita, un godimento autentico dell'anima e la scoperta gioiosa e liberante di essere tutti indistintamente parte dello stesso straordinario disegno d'amore del Creatore. Nessuno si salva da solo, nessuno viene in questo mondo da solo, ma tutti siamo connessi. Questa parola che oggi è tanto comune, ma è riferita ai cellulari. Il cellulare c'ha la connessione, è connesso alla rete, ma noi ci dobbiamo domandare, noi siamo connessi al mio fratello, siamo connessi alla creazione, siamo connessi con il mondo o siamo isolati, siamo senza rete? E questo Francesco, già quando ancora non esisteva la rete, si era connesso.

connesso con tutto e con tutti, in maniera vera, reale, non come facciamo ora noi, dietro uno schermo di cellulare o di tablet. Francesco era connesso, sentiva il dolore, la sofferenza, la gioia, il piacere che gli veniva dal calore del sole, dal soffio del vento, dalla terra che lo nutriva come madre, perché era connesso, era in comunione, riceveva informazioni da queste realtà che lo circondava. Oggi noi siamo più connessi con tutto ciò che ci circonda o siamo disconnessi? Forse siamo disconnessi e siamo connessi solo con la rete internet. Ecco, allora il Cantico delle Creature non è solo una lettura di un testo del Medioevo, ma è una lettura attuale di come oggi noi viviamo questa connessione con il mondo, con i fratelli e soprattutto come viviamo il nostro essere creature dinanzi al Creatore, con cui dobbiamo essere sempre connessi, con cui dobbiamo essere sempre in comunione attraverso la lode, attraverso la preghiera. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e bene, e sono Suor Stella e sono un'eremita. Vivo qui a Rocca Porena di Cascia, che è il paese natale di Santa Rita, un piccolo borgo tra i monti che ha visto nel 1381 nascere la santa, una delle sante più amate nel mondo intero.

abbiamo dei quadri che ci raffigurano alcune scene della vita di Santa Rita. Nel primo riquadro abbiamo il matrimonio di Rita con Paolo Mancini nella chiesina antica di San Montano. Nel secondo riquadro abbiamo la gioia di Rita e Paolo e la nascita dei loro due figli. Ricordiamo che fu una famiglia in qualche modo benedetta dal Signore. Poi nel terzo riquadro abbiamo il grande dolore di Rita che attraversa la sua storia, la morte e l'uccisione di Paolo. Vediamo Rita sofferente in preghiera mentre Paolo viene ucciso.

E nel quarto riquadro abbiamo Rita che si occupa degli ammalati nel lazzaretto di Rocca Porena. Questa dimensione di Rita pietosa verso gli ammalati sarà sempre una sua caratteristica anche dopo la morte. Viene tanto pregata per le guarigioni.

La festa di Pentecoste, questa festa così straordinaria, ci viene raccontata attraverso gli Atti degli Apostoli in un evento che sembra quasi veramente un po' fenomenico, e lo leggiamo insieme. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Questo è il racconto della Pentecoste che noi leggiamo dagli Atti degli Apostoli. Ma ci viene subito una domanda. Mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, questo vuol dire che la festa di Pentecoste era già in atto. Infatti, il popolo ebreo festeggiava la Pentecoste. Era una festa importante per loro, una delle tre grandi feste che il Signore aveva chiesto a Mosè, e lo leggiamo nel libro dell'Esodo. Dice il Signore: tre volte all'anno farai festa in mio onore. E definisce le tre feste: la festa degli azimi, che ricordava la fuga del popolo ebreo dall'Egitto, e quindi la libertà acquistata attraverso questo lungo passaggio nel deserto; la festa della mietitura, cioè le primizie del raccolto che venivano offerte al Signore; ed infine la festa delle capanne, che era la festa conclusiva del raccolto in ringraziamento per tutto l'anno. La festa di Pentecoste era proprio la festa della mietitura, cioè la festa in cui si offrivano al Signore le primizie e i frutti dei primi raccolti. Questa festa, secondo il libro del Levitico, doveva cadere 50 giorni dopo la Pasqua. Ecco perché 50 giorni dopo la Pasqua si festeggiava la Pentecoste. Appunto, il Pentecoste era un termine greco per indicare il 50° giorno. Ora però noi troviamo gli Apostoli a Gerusalemme, tutti insieme. Precedentemente Luca, nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, ha spiegato come stavano gli Apostoli, come stavano vivendo. Gli Apostoli erano tutti insieme, uniti in preghiera con la Madre del Signore. Questo è importante sottolinearlo. Siamo in un momento particolare, un momento di, diciamo così, di profonda unità in attesa. In attesa di che cosa? Di quello che il Signore stesso aveva comandato. Infatti leggiamo proprio nel Vangelo di Luca: il Signore, ormai risorto, sono l'ultima apparizione che Luca racconta, dice Gesù: io mando su di voi colui che il Padre mi ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi, continua il Vangelo, li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato in cielo. Ecco, l'ascensione del Signore. Che cosa fanno gli Apostoli? Vedono il Signore che sale, che scompare, non si lamentano, non cadono in depressione, ma pieni di gioia tornano a Gerusalemme lodando Dio e cercando di vivere quello che il Signore aveva detto, cioè attendere qualcosa di straordinario. Quindi noi troviamo gli Apostoli in questo contesto, uniti in preghiera, pieni di gioia. Ricordiamoci sempre che la gioia è uno dei frutti della Pasqua, no? Pieni di gioia in attesa. Se percorriamo qualche passo indietro, troviamo che l'Evangelista Giovanni, nel suo Evangelo che scrive, nel lungo discorso prima della sua morte, Gesù parla proprio della venuta dello Spirito Santo. Ma io vi dico, aveva gli apostoli davanti a sé che erano tristi perché lui aveva detto che sarebbe andato via. E lui dice: ma io vi dico, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito, se invece me ne vado lo manderò. Quindi noi potremmo dire, vabbè, ma insomma lui è Dio, poteva mandarlo lo stesso. Ma c'è un legame profondo tra l'agire del Signore e il dono dello Spirito Santo.
Quando verrà Lui, continua Gesù, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e ve lo annuncerà. Egli mi glorificherà, perché prenderà quello che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà quello che è mio e ve lo annuncerà. Quindi il Signore veramente spalanca una finestra, potremmo dire così, sul mistero profondo della Santissima Trinità. Ma che cosa noi comprendiamo da questo, del dono dello Spirito? Lo Spirito è in qualche modo un annunciatore, un rivelatore, è colui che ci trasmette qualcosa di straordinario, che senza di Lui non potremo mai conoscere. Ora, l'evento della Pentecoste segna per gli Apostoli, ma poi per tutti noi, una modalità completamente nuova di vivere. Prima avevamo il gruppetto di Apostoli che andava dietro il Signore, ascoltava, cercava di capire, scappava, era triste, discuteva. Adesso la modalità cambia. Non si tratta più di andare dietro, ma di andare con. E il dono dello Spirito ci mette in una relazione profonda con il Signore. Noi diventiamo amici, diventiamo fratelli, noi siamo qualcosa di più di semplici ascoltatori del Signore. Lui rimane sempre il Rabbì, il Maestro, ma un Maestro diverso, un amico. L'aveva detto, ma ancora non si capiva bene che cosa vuol dire essere amici. E adesso arriviamo a questo momento straordinario. Mentre erano in preghiera, lo Spirito Santo scende su di loro. Ma non scende in maniera così limitata, tanto che essi sono pieni, colmi di Spirito Santo, colmi, pieni, e cominciano a parlare in tante lingue. Nella festa di Pentecoste a Gerusalemme si erano radunati ebrei di tante nazionalità. Parlavano tante lingue e ognuno sentirà gli apostoli parlare nella propria lingua. Quindi questo dono delle lingue ci apre anche a una dimensione nuova di rapporti con gli altri. Se ci ricordiamo precedentemente, qualche secolo prima, è la Torre di Babele. Il Signore, stanco del comportamento degli uomini, dice: scendo e confondo le lingue, così non si capiscono e fanno meno danni. Adesso accade il contrario. Adesso lo Spirito Santo mette la comunione, mette una relazione, stende dei ponti. Lo Spirito Santo, potremmo dire, è veramente colui che cuce tutte le fratture, gli strappi, lega. Inizia una vita nuova per gli Apostoli, ma anche per tutti noi. Vediamo Pietro, che è stato sì fortificato dall'apparizione del Risorto, dall'amore di Gesù che lo ha perdonato, ma ancora non aveva avuto la forza e il coraggio di testimoniare apertamente la resurrezione di Cristo. E adesso in questo primo discorso lo vediamo veramente vigoroso. Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Da questo momento in poi Pietro non avrà più timore e apertamente proclamerà la resurrezione di Cristo e la colpa dei giudei nel non riconoscere che Gesù è veramente il Figlio di Dio, il Messia. Questo Spirito Santo, ecco, lo troviamo molto manifestato anche nella figura di Stefano, il primo martire. Ricordate Stefano, che davanti alle accuse false degli altri giudei che volevano ucciderlo, ecco, lui vede i cieli aperti ed è felice, sereno. Lo Spirito Santo lo colma di gioia, nonostante lui sta perdendo la vita. Veramente per tutti noi inizia una dimensione nuova del dono e del rapporto con il Signore. Lo Spirito Santo non ci mette solo in fratellanza con persone vicine, ma ci apre all'universalità. E per Pietro inizia questo cammino straordinario entrando nella casa di pagani. Per un ebreo era un sacrilegio entrare in casa di pagani. Invece Pietro entrerà in una casa di pagani e non solo, ma poi li battezzerà e quando verrà accusato dagli altri dirà: ma io ho visto lo Spirito Santo scendere su di loro, come era sceso su di noi. E quindi
chi ero io per impedire una cosa di questo tipo? Ecco, Pietro capisce che lo Spirito Santo non è soltanto un dono legato agli ebrei, ma veramente è l'universalità di Dio, si manifesta, si apre e inizia un'era nuova. Però adesso ci dobbiamo chiedere, questo è stato un evento accaduto circa 2000 anni fa, straordinario, bellissimo, ma adesso, il giorno di Pentecoste, ricorderemo questo evento o vivremo veramente una comunione nuova? Questo è qualcosa che dovremmo sempre chiederci. La Lumen Gentium, questo documento conciliare, ci dice: incorporati nella Chiesa con il battesimo, i fedeli, rigenerati a figli di Dio, sono tenuti a professare davanti agli uomini la fede ricevuta da Dio attraverso la Chiesa. Con il sacramento della confermazione o della cresima, il loro legame con la Chiesa viene reso più perfetto, vengono arricchiti di una forza speciale dello Spirito Santo. Quindi tutti noi battezzati ed arricchiti dello Spirito dal sacramento della cresima, siamo tutti, a tutti gli effetti, cristiani, annunciatori e testimoni di Cristo. Nessuno di noi può in qualche modo rendersi inabile a questo, solo il peccato ci rende tali, solo il peccato ci rende ottusi, paralitici, incapaci di vivere e di annunciare Cristo. Ecco perché il Signore, ricordate nel Vangelo, ci dice: tutti i peccati verranno perdonati tranne quello contro lo Spirito Santo. Perché? Non perché il Signore è cattivo, ma perché chiudere le porte allo Spirito significa proprio chiudere le porte a Dio, chiudere le porte all'amore di Dio che entra dentro di noi. E allora se questo amore non entra dentro di noi, non ci può neanche perdonare e sanare. Lo Spirito Santo è l'infaticabile, è colui che non smette mai di operare, agisce continuamente, non si stanca, è sempre all'opera. E dobbiamo tenere uno sguardo ampio anche sul gruppetto degli apostoli, dove Maria è al centro. Da questo momento Maria sarà sempre il punto di riferimento dei cristiani. Lo era anche prima, ma adesso lo è in maniera straordinaria, in maniera ufficiale. Maria è la madre, è la sposa dello Spirito Santo, e dove c'è lo Spirito c'è anche Maria. Quindi pregare lo Spirito Santo e farlo con Maria è un atto di grande amore, ma pregare lo Spirito Santo e non pregare Maria non vuol dire escludere l'uno o escludere l'altro. I due sono sempre insieme, no? È un'unità, quindi non dobbiamo temere niente di questo. Dobbiamo solo avere presente che Maria è sposa dello Spirito Santo, perché è madre di Dio. Questa è una verità sulla quale è importante fermarsi ogni tanto. Lei è madre e come madre è sempre presente come tale. E adesso, concludendo, vogliamo sottolineare i doni dello Spirito, quelli che emergono dalla parola di Dio e che sono comunemente definiti i sette doni dello Spirito Santo. Così li ripassiamo, tanto per rinfrescarci la memoria. Abbiamo lo Spirito di sapienza per poter gustare le cose che sono eterne. Questo non ci viene dall'aria, ci viene da un dono dello Spirito. Lo Spirito dell'intelletto, affinché la nostra mente sia illuminata per conoscere le cose di Dio. Lo Spirito del consiglio, che cosa devo fare, che scelta compiere. Non è che devo andare a fare i tarocchi o guardare le stelle. Prego lo Spirito Santo di illuminarmi, Spirito del Consiglio, dammi la luce, la chiarezza per compiere la tua volontà. Lo Spirito di fortezza, per avere il coraggio e la forza di portare la mia croce, le sofferenze che incontro lungo la vita. Lo Spirito di scienza, per conoscere Dio in maniera un po' più approfondita, i santi. Lo Spirito di pietà, per non sentirmi così isolato e non vivere nel mio egoismo, e lo Spirito del timor di Dio, che non vuol dire avere paura, ma vuol dire riconoscere la mia piccolezza e la grandezza di Dio. Questi doni dello Spirito sono importanti nella nostra vita, sono come dei tesori che noi abbiamo
e che dovremmo imparare ad usare molto di più di quanto usiamo. E allora, concludendo questo breve incontro di riflessione sulla festa di Pentecoste, recitiamo una preghiera riferita proprio a Maria per arrivare al suo sposo, lo Spirito Santo. Maria, sposa dello Spirito Santo, Immacolata, Regina del cielo e della terra, mi abbandono a te con tutto il mio cuore, con tutta la mia volontà. Avvolgimi nel tuo amore di madre, affinché lo Spirito Santo possa compiere pienamente in me la volontà del Padre, la sua piena volontà di bene, per la salvezza delle anime. Amen. Santo Spirito, scendi su di noi e buona Pentecoste.

Bentornati e ascoltiamo subito Gesù e la Samaritana, la richiesta Claudia da Loreto, ed è dedicato a tutte le persone che avvertono nel cuore la sete di Dio.

0: il testo, è stupendo il testo, le parole. Sono qui, dice Gesù, no? Conosco il tuo cuore e con acqua vita viva io ti disseterò. Sono io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò e nessun male più ti colpirà. Io quando penso a questi testi, oltre che molte frasi sono tratte dalla Bibbia, penso però sempre al cuore dell'uomo, perché la musica è l'espressione più bella, come la danza, dell'uomo, dell'essere umano. Allora nel suo testo e nella sua poi analisi melodica, che diventa analisi armonica, perché le armonie, cos'è? La fonte di un canto sono le sue armonie, i suoi ritmi. Ecco, diventa veramente espressione di quello che il cuore vuole dire. E non è più un modo di dire, ma è una realtà. Perché quando un cuore si commuove ad una melodia e a questa intersecazione quasi simbiosi tra melodia col testo, non è solo un cuore sensibile, è un cuore che viene smosso da un cuore che ha creato, cioè sente questa vicinanza, non pensi?
1: Sì, io credo che la musica sia il linguaggio forse più alto dell'amore. Io penso che Dio stesso sia musica, nel senso Dio è tutto, no? Qualunque forma d'arte comunque è Dio, e qualunque dono è Dio che ce lo dà, qualunque cosa ha creato è Dio. E la musica tocca delle corde, fa vibrare proprio le corde dell'anima in modo particolare, credo forse ancora più di altre arti. Magari la pittura, sicuramente anche un'immagine sacra, bellissima, può convertire, può riuscire ad arrivare nell'anima. E a volte dove non arrivano le parole arriva anche una melodia che ispira il Signore, perché in quel cuore lì magari c'è bisogno di quella melodia lì. Credo che sia una chiave in più, un linguaggio alternativo anche alle parole che Dio ha. Tra tante forme in cui lui parla anche con la melodia.
0: È così, è proprio così. Bene, adesso noi ti vogliamo fare una sorpresa, la vogliamo fare a voi, vogliamo dedicare a voi una canzone, perché voi che siete venuti qui e avete detto il vostro sì, vi siete messi a disposizione di nostro Signore, come tu mi vuoi Signore io sarò, dove tu mi vuoi Signore io andrò, che è un po' la missione di Maria Vision. Ecco, vi vogliamo dedicare tutti noi di Maria Vision, come tu mi vuoi, e la cantiamo. Grazie. Insieme.
1: Sabi, guarda, sto un pochino giù di voce, quindi tu, ecco, questa io ti potrò aiutare se posso, ma sei bravissima, quindi dovete sapere che Sabi è una cantante, quindi
0: no.
1: Lo è, bravissima, sentiamo la sua voce.
0: Però sono felice di dedicarla a voi.
1: Grazie Sabi, grazie.

0: Brava Savi, brava Savi, grazie, un bellissimo regalo.
1: Dedichiamo naturalmente anche un messaggio di Padre Pio. Vediamo cosa ci dice. Salvare le anime pregando sempre. Io ho fatto al Signore la seguente preghiera. Signore, fammi morire, anziché trovarmi presente a coloro nell'atto di offenderti. E questa è una preghiera che io sento tantissimo e credo che in qualche modo dobbiamo tenere sempre presente tutti. E si collega a questo brano. L'atto di offendere non significa solamente dire una parola fuori posto, significa anche non essere dove il Signore ci vuole. Significa anche non fare quello che il Signore ci chiede, significa anche non diventare quello che il Signore vuole noi siamo.
0: È vero, è vero. Io purtroppo questo errore tante volte non l'ho fatto perché mi rendo conto che quante volte il Signore mi ha mandato segnali e io lì sorda, intestardita magari a voler fare quello che dicevo io. Però poi vince il Signore, vince sempre.
1: E meno male.
0: O con le buone. Grazie a Dio, poi voglio dire comunque sia il progetto che Dio ha su ognuno di noi, perché Dio non ci impone il suo progetto. Lui ha un progetto che è il più bello. Come padre, per i suoi figli, vuole la cosa migliore. Poi sta nella nostra libertà decidere di incamminarci in questo progetto. A volte sbagliamo strada, però il Signore lui ci dà sempre la possibilità di rimetterci nel cammino giusto. Ecco, questo sì, lui da padre è lì sempre pronto a vedere, oddio, ma questa dov'è? La rimettiamo in carreggiata.
1: È vero.
0: A volte ci perdiamo delle occasioni importanti e io le ho perse nella vita, delle occasioni importanti per fare qualcosa di bello per lui. Spero che nella mia vecchiaia, nella mia anzianità, vorrà usarmi.
1: Io credo che oramai lo stai facendo, però certo ciascuno di noi conosce la propria coscienza. I treni persi, un po' tutti li abbiamo sbagliati, persi, eccetera. Però io penso anche una cosa, che se il Signore lo ha permesso, sì, sicuramente nel libero arbitrio che l'essere umano ha, avrà compiuto quell'atto di superficialità o di imprudenza o di mancato discernimento che non gli ha fatto comprendere la volontà di nostro Signore nella nostra vita, e questo sicuramente ci sta. Però allo stesso tempo, nella sua grande misericordia, credo che Dio poi ci ridà queste possibilità in tempi diversi, in modi diversi, però se il suo progetto da qualche parte poi...
0: Sì, è vero, ti incanala comunque.
1: È vero,
0: sempre, sì.
1: Lo amo immaginare così.
0: È vero, perché una volta rimasi impressionata perché una persona mi disse, io perché avevo iniziato magari in un cammino, in una determinata realtà, poi non mi sentivo più di continuare lì, sentivo che non era la mia strada, no? Però questa persona mi disse, sappi però che il Signore ti manda il treno, se tu perdi il treno dopo hai fatto, Io rimasi così, allora pensavo, dico, oddio Gesù, ma tu che sei? Ho perso il treno. Poi pensavo, ma se Dio è padre, non può essere che mi manda il treno una volta, se perdo quel treno poi addio finito, no? Fino alla fine della mia vita, cioè, mi manderà magari, non so, un cavalluccio, un asinello, ma qualcosa mi manderà. E infatti me l'ha mandata.
1: Una volta ho sentito la testimonianza di Gloria Polo, mi viene in mente mentre parli, e diceva questo, dice, il Signore sta lì poi e ti chiede conto, no? Come dice nella parabola dei carismi, dei talenti, ti chiede conto delle cose che Lui ti ha chiesto, ti ha messo davanti, ti ha fatto in qualche modo, ti ha organizzato nella vita e tu non hai agito. Ti chiede conto. Mamma mia!
0: Sì, è vero. No, ma ecco, questo è l'anno della misericordia, quello che si inoltrerà, e quindi noi sappiamo che comunque un padre aspetta anche il figlio più scapestrato, è sempre lì ad accoglierlo, come la parabola dei vignaioli, anche il vignaiolo dell'ultimo momento, lui è grande e non dobbiamo fare come quei fratelli, no? Come tipo il figlio il prodigo, che magari è invidioso del fatto che dice si è comportato male, tu adesso gli dai le stesse cose, no? Però Dio dice tutto quello che è mio è tuo, però dobbiamo gioire perché il figlio che si era perso è ritornato, e io penso che è quella la figura che dobbiamo avere di Gesù, è quella lì fino alla fine, lui ci sta aspettando.
1: Bene, io invito nel frattempo chi ci sta seguendo in questo momento di chiamare 071-7501-707. Qui ci sono Roberta e Paolo che vi danno la possibilità, come in un Jesus Box, così mi piace chiamarlo, di offrirvi la canzone che desiderate ascoltare, non di musica leggera, bensì liturgica, religiosa, del vostro movimento al quale appartenete. E potete anche dedicarla, potete dedicarla ad una persona in particolare, al vostro gruppo, al vostro coro, alla vostra sposa, al vostro sposo. È un'occasione, credo, irripetibile, anche perché questa disponibilità oggigiorno non si trova. Se te la vuoi cantare la canzone, te la canti, ma chi te la canta? È più raro. E poi sono anche momenti, direi, che ci consentono di riflettere, come spesso facciamo con Roberta, su il nostro cammino, la nostra fede. Non vogliamo catechizzare niente perché non siamo in grado né
0: No,
1: io né
0: ma
1: Roberta.
0: figurati, ogni tanto magari dico pure qualche
1: No, piuttosto
0: stupidaggine,
1: viviamo
0: però.
1: con voi e ci confrontiamo sul nostro cammino, quindi come dire, è un'esperienza diretta, un confronto diretto di chi siamo e di qual è la via, qual è il cammino che perseguiamo o ci proviamo. Bene, vedo che arrivano altre richieste di canzoni, ma io vi lascio per qualche secondo di pausa.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Primo mistero della pace. Gesù invita a essere mite e umile di cuore. Dal Vangelo secondo Matteo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce. E il mio peso è leggero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace.
0: Secondo mistero della pace. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre Gesù avanzava, cavalcando l'asino, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore». Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: terzo mistero della pace. Gesù dona la pace durante l'ultima cena. Durante l'ultima cena, Gesù disse ai suoi discepoli: "Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra." Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della pace. Gesù invita l'Apostolo Pietro a riporre la spada. Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: "Rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato. Non dovrò berlo? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della pace. Gesù, segno di riconciliazione tra i popoli. Dalla lettera agli Efesini. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini. Grazie al sangue di Cristo, Egli, infatti, è la nostra pace. Colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Padre, creatore dell'universo. Dio Figlio, salvatore del mondo. Dio Spirito, nostro consolatore. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Madre del popolo. Madre degli afflitti. Madre degli immigrati. Madre degli emarginati. Madre degli esclusi. Madre degli abbandonati. Madre delle vittime innocenti. Madre dei poveri. Madre dei peccatori. Vergine di Nazareth. Vergine piena di grazia. Vergine partoriente. Vergine del silenzio. Vergine della riconciliazione. Vergine della speranza. Sede della sapienza. Gerusalemme celeste. Aurora della salvezza. Terra sorella e madre. Onore del nostro popolo. Donna e madre esule in Egitto. Donna e madre provvida a Cana. Donna e madre provvida a Cana. Donna e madre forte al Calvario. Donna e madre della nuova alleanza. Serva della parola. Serva della mitezza. Serva umile e povera. Ispiratrice della pace. Beatitudine dei costruttori di pace. Conforto di chi soffre per la pace. Sostegno di chi muore per la pace. Serva del Signore. Regina dei puri di cuore. Regina degli umili di cuore. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché ci rendiamo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre del Cristo nostro Salvatore, che in Maria Vergine, santa e premurosa, contempliamo la sapienza della Madre di tutti, manda il tuo Spirito in aiuto della nostra debolezza, perché perseverando nella fede e invocando il dono della pace, non manchiamo mai di sperare in un mondo migliore, per Cristo nostro Signore. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nella donazione verso gli altri. In questa occasione ci troviamo a ricordare la memoria di Marta, Maria e Lazzaro, che sono tre personaggi non molto citati nei Vangeli, infatti li troviamo solamente nel Vangelo di Luca e nel Vangelo di Giovanni, però anche se sono citati solamente in certi momenti particolari assieme anche a Gesù, siccome il loro momento in cui vengono ricordati sono dei momenti molto forti, in cui addirittura Lazzaro viene risuscitato da morte, Marta e Maria incontrano Gesù in varie situazioni, anche dopo essere stato rimesso in vita il loro fratello, lo incontrano ancora in un modo più profondo e intimo. Quindi ecco, vale la pena vedere questi tre personaggi non solo per l'aspetto storico, ma soprattutto anche per la simbologia che riguardano anche la metafora di questi personaggi, che possono essere anche riferiti a noi stessi. Quindi non solo perché sono donne e fanno un riferimento alla figura femminile, ma possono essere anche riferiti il loro comportamento a quello maschile. Infatti Marta e Maria sono un po' le rappresentanze del servizio e del lavoro riguardo Marta, e Maria invece l'ascolto e la preghiera, la contemplazione. Questi due aspetti sappiamo bene che li possiamo trovare anche in una persona stessa, però ecco, loro li rappresentano in modo separato proprio per far capire anche a che livello può incidere nella nostra vita un certo tipo di comportamento. Vediamo nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 38-42, mentre erano in cammino, entrò in un villaggio una donna di nome Marta e lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Ecco, già qui c'è una distinzione ben precisa. Maria è colei che sta ai piedi di Gesù e ascolta tutto quello che dice, tutto quello che fa. Quindi nella totalità della contemplazione totale del Figlio di Dio. Marta invece era dedita ai servizi. E la parte che, diciamo, poi dopo vedremo nel Vangelo stesso, che sottolinea Gesù non in modo negativo per il fatto che questa donna faceva dei servizi manuali o faceva dei lavori domestici, ma mette in risalto, diciamo, una squalifica della persona stessa per il fatto che non ha la gioia, non ha l'allegria, non ha questo desiderio gioioso anche di non solo di fare questo servizio, ma di ascoltare poi alla fine Gesù. È questa situazione quindi che esclude Marta nel discorso della pienezza dell'incontro con Gesù stesso. Infatti vediamo che nel Vangelo sempre di Luca lei si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Qui sembra quasi come se Gesù facesse una classifica e mettesse Maria al primo posto e Marta all'ultimo posto, ma proprio come abbiamo detto prima, il discorso non è per il servizio, perché è anche una cosa molto bella accogliere una persona, allestire la tavola, imbandire la tavola per il pranzo, sono tutte bellissime atteggiamenti di accoglienza, quindi su questo non c'era nulla di male, nulla di sbagliato. Ma la particolarità è che lei si incentra totalmente solo su questo servizio, solo su questo tipo di attività, e addirittura rimprovera Gesù perché non rimprovera la sorella. Quindi si mette in una condizione anche di giudizio alla fine. Ma noi possiamo fare anche questo tipo di analisi, e cioè che addirittura lo dice il primo comandamento. Qual è il primo comandamento della legge ebraica? Shema Israel, ascolta Israele. È proprio questo quello che Marta invece non riesce a fare.
Noi sappiamo che ci sono dei vari livelli di ascolto, cioè quando c'è per esempio l'atteggiamento di udire, l'atteggiamento di sentire e l'atteggiamento di ascoltare. Queste tre distinzioni fanno vedere una profondità di passaggio graduale. Quando si dice che noi udiamo, possiamo fare un riferimento, per esempio, quando facciamo dei lavori domestici o particolari e abbiamo una musica di sottofondo, noi udiamo questa musica facendo il lavoro. Quindi non ci concentriamo meglio se quello che ascoltiamo è un'opera di Beethoven, un'opera di Mozart, ma solamente una musica che scorre in sottofondo a tutte le attività che facciamo. Allora quello è un udire. In modo non tanto, diciamo, con un'attenzione specifica di quello che c'è sotto il lavoro che facciamo noi. Poi il sentire invece c'è una maggiore attenzione. Quando sentiamo qualcosa ci mettiamo un'attenzione anche razionale, mentale e capiamo quello che stiamo sentendo. Però ancora non è il passaggio ulteriore che è quello che sottolinea Gesù, non è ancora l'ascolto. Sentire è sentire, è analizzare, verificare, fare le nostre classifiche, le nostre distinzioni, però tutto si ferma lì. Mentre l'ascolto è un coinvolgersi a ciò che ascoltiamo, è un fare proprio quello che ascoltiamo, lo facciamo nostro e nello stesso tempo lo mettiamo come principio anche per poter fare le nostre scelte, le nostre opere e quindi mettere in pratica questo ascolto attraverso le azioni che facciamo. Allora ecco, è questo quello che invece non caratterizza Marta. E allora quando Gesù dice Maria ha scelto la parte migliore, anche qui non fa una distinzione di classificazione, Maria è più brava, colei che ha capito tutto. La parte migliore si intende la parte fondamentale, proprio perché la preghiera, l'ascolto della parola di Dio e l'ascolto anche dell'esempio di quello che Gesù faceva, era la cosa fondamentale per poter poi vivere la propria vita. Quindi è come un mettere l'accento sull'aspetto spirituale, l'aspetto della preghiera, per far capire che una volta che mettiamo come priorità, e cioè la fede in Dio, la preghiera in Dio, e questa devozione che ci porta a una totale coinvolgimento verso questa realtà spirituale, e allora poi possiamo fare tutte le altre cose, quindi anche i lavori, i servizi e anche addirittura ciò che riguarda lo svago, come gli hobby, come le attività che possono essere di utilità anche per la nostra crescita esperienziale. E quindi qui notiamo queste differenze tra Marta e Maria, ma come ripeto le possiamo trovare in una stessa persona. Quindi ciò che vuole far capire Gesù in questo aneddoto specifico dove viene invitato da queste due sorelle è proprio l'importanza della priorità data a Dio, anche perché abbiamo visto in tantissime altre occasioni che se mettiamo in priorità altre cose si mettono al posto di Dio involontariamente e quindi possono diventare o degli idoli oppure dei riferimenti troppo eccessivi che prendono magari la totalità della nostra vita e noi non riusciamo più a trovare un equilibrio per vivere meglio la nostra vita stessa. Ecco, poi riguardo questi tre personaggi, in questo modo particolare nel Vangelo di Giovanni troviamo il personaggio di Lazzaro, vediamo che vengono citati in una situazione molto particolare. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 1-44, leggiamo: «Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria, di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli». Ma questo lo vedremo dopo, perché lo farà quando Lazzaro sarà riportato in vita. Invece qui ancora era il momento in cui

per questo motivo. Allora ecco qui il personaggio di Lazzaro che sembrerebbe abbia un riferimento altissimo proprio perché viene risuscitato da Gesù, ma invece è marginale rispetto a Marta e Maria, perché Marta e Maria riguardano il nostro comportamento, le nostre scelte, la nostra vita, tutto ciò che noi anche oggi possiamo fare o possiamo dire. Mentre il personaggio di Lazzaro, ecco, lo dice Gesù stesso, è l'immagine di colui che attraverso questa occasione, cioè la malattia di Lazzaro che lo porterà alla morte, è l'occasione per rivelare la gloria di Gesù, la gloria di Cristo, che è appunto il figlio di Dio che realizza quello che lui aveva promesso. I dottori della legge, in un primo momento, già quando aveva rivelato che era il figlio di Dio, avevano già sicuramente preso questa sua affermazione come una bestemmia, perché dire io sono il figlio di Dio, soprattutto secondo i dottori della legge, era veramente una grossa bestemmia dove Caifa si è strappato le vesti. Ma ancora era sotto occhio Gesù da parte di questi dottori, ma ancora non erano arrivati alla decisione del metterlo a morte. Ma questo arriverà proprio dopo questo miracolo che farà a Lazzaro. Perché? Proprio perché aveva affermato che era il figlio di Dio, però anche un pazzo, una persona esaltata potrebbe dire una cosa del genere. Ma siccome lui ha realizzato con un'opera verificata, pubblica, davanti a tutti, ha rimesso in vita una persona che era già morta da più di 3 giorni, allora da quel momento in poi i dottori della legge hanno deciso di ucciderlo. Quindi Lazzaro è l'occasione per dare gloria a Gesù perché lo rivela figlio di Dio, però nello stesso momento lui dovrà dare la vita, proprio ha ridato la vita a Lazzaro, ma Gesù dovrà dare la sua vita, quindi accettare il sacrificio della croce. E appunto Gesù dice: questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù voleva molto bene a Marta e a sua sorella e a Lazzaro. Quando ebbe sentito dunque che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se invece uno cammina di notte inciampa perché gli manca la luce. Così parlò e poi soggiunse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato guarirà. Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. In tutti i modi i discepoli cercavano di distogliere Gesù perché avevano capito che era un momento molto, molto cruciale per Gesù, ma anche per i discepoli che lo seguivano. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Ecco, proprio Tommaso, che vedremo l'apostolo, che il discepolo che aveva i dubbi su Gesù fino alla fine e fino a quando nell'incontro con Gesù dopo la sua risurrezione, se non metto le mani sulle tue ferite non crederò. E invece in questa occasione proprio San Tommaso disse: andiamo anche noi a morire con lui. Ha fatto un atto di fede e anche con il coraggio umano di seguirlo. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Gli rispose Marta: so che risusciterà nell'ultimo giorno. E Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo?
gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo.

Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria sua sorella, dicendo: «Il maestro è qui che ti chiama». Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: «Va al sepolcro per piangere là». Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente. Ecco, prima di proseguire dobbiamo dire che in questo caso, dove si arriva al limite estremo di credere a qualcosa che è superiore a ogni razionalità umana, e cioè la risurrezione, si può credere solo per mezzo della fede, non con nessun tipo di ragionamento, allora sia Marta che Maria a questo punto si arrendono. Quindi, per quanto anche Maria era una donna di grande contemplazione, credeva a Gesù come figlio di Dio, dicendo però, davanti a questa realtà dove lui stava dando la vita al fratello che non poteva essere possibile, e addirittura anche quindi allo stesso modo la risurrezione di Gesù dopo la croce, sia Marta che Maria hanno i loro dubbi e quindi fanno il loro discorso solamente umano, non riescono ad andare oltre. Però ecco, quando Gesù vide la loro commozione, ma più che commozione, il loro dolore che si esprimeva con delle lacrime calde, profonde, che uscivano dal cuore, non riesce a resistere, quindi si commosse profondamente anche Gesù. Si turbò e disse: «Dove l'avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». E Gesù qui scoppiò in pianto. Questo atteggiamento di Gesù non è un atteggiamento di debolezza, ma è la sua umanità che si manifesta fino al punto più basso del dolore dell'essere umano. Allora lui esprime questo dolore attraverso anche le lacrime. E allora dissero i giudei: «Vedi come lo amava?» Ma alcuni di loro dissero: «Costui ha aperto gli occhi al cieco e non poteva anche far sì che questi non morisse». Quindi ognuno esprime il loro dubbio, ognuno a modo proprio con queste esclamazioni manifestavano il loro limite umano, il loro dubbio, il loro sospetto. Gesù intanto, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro, era una grotta e contro di questa vi era posta una pietra, e disse: «Togliete la pietra». Ma gli rispose Marta, la sorella del morto: «Ma Signore, Gesù già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni. Allora Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Ecco, qui davanti a questa pietra si infrange ogni razionalità, ogni discorso e ogni lucidità mentale si infrange, proprio perché questa pietra era il limite massimo dell'umanità. Quindi Gesù dice di togliere questa pietra, è quello che copre la vera verità, che è paragonabile a ogni forma di ipocrisia dell'essere umano, ogni maschera che ognuno di noi mette per potersi difendere o per poter far non rivelare la propria identità, non far scoprire la nostra verità profonda del cuore. Quindi questa pietra è tutto ciò che copre la verità che esiste in ogni essere umano. Tolsero dunque la pietra. Ecco, a questo punto, proprio riguardo a questo segno e miracolo che Gesù fa rimettendo in vita Lazzaro, vorrei fare una citazione di Sant'Agostino, il commento al Vangelo proprio di Giovanni, proprio riguardo la risurrezione di Gesù. Quando lui dice: «Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se è morto, vivrà. E chiunque vive, crede in me, non morirà in eterno». Sant'Agostino dice: che cosa vuol dire questo? Chi crede in me, anche se è morto, come è morto Lazzaro, vivrà, perché egli non è Dio dei morti, ma dei viventi. Così rispose ai giudei, riferendosi ai patriarchi morti da tanto tempo, cioè ad Abramo, Isacco e Giacobbe. «Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non sono Dio dei morti, ma dei viventi. Essi, infatti, sono tutti vivi». Qua rivela anche il mistero della risurrezione finale, che sarà di tutte le genti, sia

passato, del presente e del futuro. Credi dunque, anche se sei morto vivrai? Se non credi, sei morto anche se vivi. Proviamolo. A un tale che indugiava a seguirlo, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Il Signore rispose, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu vieni e seguimi. Qui non è un rimprovero sulla pietà, diciamo, del seppellire i defunti, i nostri cari, perché questo è un gesto che fa parte anche della pietà cristiana, ma è riferito al fatto di non fermarsi solamente sulle cose materiali, non fermarsi solamente sulla carnalità, la materialità della vita umana, ma andare oltre, quindi riuscire a andare dietro a Gesù. Vi era là un morto da seppellire, vi erano dei morti intenti a seppellirlo. Questi era morto nel corpo, ma quelli nell'anima. Quando è che muore l'anima? Quando manca la fede. Ecco, qui Sant'Agostino rivela il vero problema. Non è la morte fisica che fa chiudere la storia di una persona, ma è la fede, perché senza la fede allora si entra nel buio più profondo. Quando è che muore il corpo? Quando è che viene a mancare l'anima? La fede è l'anima della tua anima. Chi crede in me, gli dice, anche se è morto nel corpo, vivrà nell'anima, finché anche il corpo risorgerà per non morire più. Cioè, chi crede in me, anche se morirà, vivrà. E chiunque vive nel corpo e crede in me, anche se temporaneamente muore per la morte del corpo, non morirà in eterno per la vita dello spirito e per l'immortalità della risurrezione. Questo è il senso delle sue parole, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Lo credi tu? Domanda Gesù a Marta. Ed essa risponde, sì, Signore, io ho creduto che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, e che sei venuto in questo mondo. E credendo questo, ho con ciò creduto che tu sei la risurrezione, che tu sei la vita. Ho creduto che chi crede in te, anche se muore, vivrà, e chi vive e crede in te non morirà in eterno. Ecco, questo è un argomento veramente sempre abbastanza controverso per tutta la storia della salvezza e tutta la storia della Chiesa cristiana cattolica. E sappiamo che anche San Paolo fu percosso, lapidato, colpito, addirittura anche deriso, proprio perché all'Areopago lui aveva parlato della risurrezione. Su tutte le cose che aveva raccontato precedentemente era stato ascoltato abbastanza, diciamo, con dedizione e con pazienza. Ma quando ho iniziato a parlare della risurrezione, tutti gli hanno detto, guarda, di questa cosa ti sentiremo un'altra volta, e quindi l'hanno lasciato solo e sono andati via tutti. No, per dire che logicamente questo non è un argomento di cui si può parlare con termini prettamente materiali e prettamente verificabili in modo scientifico. Solamente attraverso la fede si riesce a vedere questa luce che va oltre ogni immaginazione umana. Sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 1-44, leggiamo: Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Ecco, anche le bende che le persone hanno messo attorno al corpo, visto che è quello che farà Gesù è farlo ritornare in vita, e quindi in vita vuol dire pieno di vitalità, manifestazione di tutto ciò che riguarda la vitalità dell'essere umano. Invece loro l'avevano coperto di bende. Da un punto di vista di riferimento, diciamo, di una metafora umana, possiamo leggere che queste bende sono tutti i pregiudizi, le nostre paure, le nostre ansie. Quando non crediamo che una cosa sia vera, ci mettiamo una pietra sopra e diciamo basta, questo argomento non voglio neanche più sentirlo. O proprio quando abbiamo dei dubbi, dove anche una ricerca così profonda a livello analitico andiamo sempre in tilt e non riusciamo a trovare una soluzione, ci mettiamo una pietra sopra, perché questo non è un argomento da poter
poter analizzare. Quindi tutto ciò che non è comprensibile con la ragione umana viene messo da parte, viene escluso. Mentre invece Gesù dice proprio: togliete questa pietra, a Lazzaro vieni fuori e scioglietelo da quelle bende, perché la verità è venuta alla vita. Ecco, quindi vuol dire che la verità è Gesù, è il figlio di Dio, e che quindi esiste la vita oltre la morte. Sempre nel Vangelo di Giovanni, però, capitolo 12, versetti 1 e 8, leggiamo: sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva resuscitato dai morti. Quindi qui ci troviamo nel momento in cui, dopo aveva rimesso in vita Lazzaro, quindi sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania. E qui gli fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Il lavoro di Marta è sempre quello del servire, però speriamo che dopo aver rimesso in vita il fratello abbia anche compreso il valore di quello che era l'atteggiamento contemplativo e spirituale nella preghiera. Maria allora, presa una libra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù, li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei discepoli che doveva poi tradirlo, disse: perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri? Questo gli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Ecco, qui si vede la dicotomia totale, la totale opposizione delle due figure di Maria, che cosparge i piedi di Gesù di questo profumo e li asciuga con i suoi capelli, mentre la razionalità analitica e fredda di Giuda guarda solamente il fatto di sprecare quest'olio. Gesù invece gli dice che quello è il momento in cui era un gesto profetico, perché riguardava anche la sua morte. In un commento possiamo, su questo passo del Vangelo di Giovanni, possiamo analizzare meglio le due figure di Maria e di Giuda. Loro due sentirono lo stesso profumo, il buon odore di Cristo, ma il profumo che usciva dal cuore di ognuno di loro era totalmente diverso, perché era diverso il loro modo di accogliere il dono di Gesù. Il Signore sa che il suo passaggio in terra sta arrivando alla sua conclusione, è venuto per amarci fino alla fine, come ci dirà San Giovanni nel capitolo immediatamente seguente a quello che abbiamo letto. E per questo, perché è venuto per amare in questo sublime momento il suo cuore, particolarmente sensibile alle manifestazioni d'amore che riceve. Maria non si riservò nulla. Con ogni probabilità non era neanche cosciente di tutto quello che avrebbe passato nei giorni successivi. Magari intuiva che a breve poteva accadere qualcosa di molto importante, però di certo non immaginava tutto quello che era legato al mistero pasquale, senza condizioni, senza mercanteggiamenti. Non sa cosa potrà accadere, però non fa calcoli. Lei si abbandona totalmente. Da Gesù ha ricevuto tanto amore, l'unica cosa che le importa è cercare di avvicinarsi a questo modo di amare con tutto ciò che possiede. Il miglior profumo, i suoi capelli, perché anche la bellezza femminile può essere, e dovrebbe essere, un omaggio a Dio. Anche Giuda ha ritenuto tanto amore da Gesù, ha ricevuto tanto amore da Gesù. Tuttavia il suo cuore piano piano è andato a chiudersi a questa fonte di luce e di calore. Proprio in questo momento la sua anima è nel buio, è fredda. Per questo né la più preziosa delle essenze di questo profumo così prezioso, né il più luminoso sorriso del Signore lo fanno reagire. Il suo sentire è talmente distorto e la sua vita è talmente smarrita che finirà con l'accettare di vendere Gesù per 30 monete, quando proprio secondo lui il profumo valeva 300 denari. Pienamente immersi nella Settimana Santa, quindi si può avvicinare a questo mistero pasquale, e confrontando la nostra vita con quella dei due personaggi che oggi la Chiesa ci propone. Come loro, anche noi abbiamo ricevuto tanto amore da Gesù e con sincerità, con coraggio, chiediamoci se veramente ricambiamo il Signore con tutto ciò che abbiamo, anima, corpo, tempo e cuore.
Soltanto rompendo il flacone senza salvare nulla potremo cantare con San Paolo: siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Questo passo, ecco, questo aspetto che abbiamo letto adesso ci fa capire profondamente il gesto gratuito. Purtroppo nel mondo in cui viviamo tutto è calcolato, tutto è soppesato, tutto è pagato e quindi è difficile riuscire a pensare, come dice Gesù, in una donazione gratuita. Però secondo me anche il desiderio di fare una prova, anche solo su una piccola cosa, non su tutto, anche perché non ci riusciremmo, ma anche su una piccola cosa, provare a donare a fondo perduto senza aspettarsi nessun ricambio, lì Gesù ci promette che vedremo un miracolo. Vedremo qualcosa che noi non ci aspettiamo, che è meraviglioso per noi stessi, che ci meraviglia, una risposta che non solo non prevedevamo, ma che addirittura ci conferma in un beneficio e in una benedizione molto più alta di quella che noi avremmo potuto chiedere. Concludiamo con la preghiera a Cristo risorto. O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte e ti sei rivestito di gloria, di luce immortale, concedi anche a noi di risorgere con te, per poter iniziare insieme con te una vita nuova, luminosa e santa. Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento che tu operi nelle anime che ti amano. Fa che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall'unione con te, risplenda di luce, canti di gioia e sia proteso verso il bene. Tu che con la tua vittoria hai aperto agli uomini orizzonti infiniti di amore e di grazia, suscita in noi il desiderio di diffondere con la parola e con l'esempio il tuo messaggio di salvezza. Donaci lo zelo e l'ardore di lavorare per l'avvento del tuo regno, fa che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce per la comunione con te in eterno. Amen. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Preghiamo ora insieme il rosario allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria a te, Santo Spirito.
1: Signore che dai la vita. Soffio eterno del Padre e del Figlio. Tu che nel silenzio santo della Vergine Maria hai tessuto l'incarnazione del Cristo, Signore Gesù, per la nostra salvezza. Tu che ogni giorno soffi vita sulla creazione, cerchi con amore ogni tuo figlio, lo custodisci e lo rinnovi, ti chini su di lui con tenerezza. Tu che hai parlato per mezzo dei profeti e ancora oggi ti fai conoscere nella parola viva, Spirito della verità, che guidi la Chiesa verso la verità tutta intera e annunci le cose future, testimone celeste della salvezza, a te lode e onore, gloria e adorazione, nei secoli dei secoli. Amen.

Nel primo mistero, Gesù è concepito nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo. Dal Vangelo di Luca. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà

su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio.

Secondo mistero. Nel battesimo al fiume Giordano, lo Spirito Santo discende su Gesù e lo manifesta come il Messia consacrato dal Padre. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato, e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento».

Terzo mistero. Gesù sulla croce offre la sua vita per la salvezza degli uomini e morendo consegna lo Spirito. Dal Vangelo di Giovanni. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito.

Quarto mistero. Gesù infonde negli Apostoli lo Spirito Santo, sorgente di perdono e di vita nuova. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,

Quinto mistero. A Pentecoste lo Spirito Santo si effonde sulla Vergine Maria e sugli Apostoli riuniti in preghiera. Nasce la Chiesa. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

sesto mistero. Lo Spirito Santo scende sui pagani. La salvezza raggiunge ogni popolo. Dagli Atti degli Apostoli. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua, questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo?» E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.

Settimo mistero. Lo Spirito Santo guida la Chiesa in ogni epoca e la sostiene con i suoi doni e carismi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede

0: Vieni, Santo Spirito, soffio di vita e di verità. Rinnova i nostri cuori e guida la Tua Chiesa nel mondo.
1: Preghiamo. O Padre, che a Pentecoste fondi lo Spirito Santo sulla Chiesa, rendici docili alla sua guida e testimoni del Vangelo nel mondo. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santissima Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Sposo celeste della Beata Vergine Maria,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Sorgente di acqua viva,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Fuoco consumatore,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di amore e di verità,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di sapienza e di scienza,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di consiglio e di fortezza,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di umiltà e castità,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito confortatore,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di grazia e di preghiera,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di pace e di mitezza,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito santificatore,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito che governi la Chiesa,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Dono di Dio Altissimo,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito che riempi l'universo,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito di adozione dei figli di Dio,
0: vieni nei nostri cuori.
1: Spirito Santo,
0: ispira a noi l'orrore dei peccati.
1: Spirito Santo,
0: vieni e rinnova la faccia della terra.
1: Spirito Santo,
0: irradia con la tua luce le nostre anime.
1: Spirito Santo,
0: imprimi la tua legge nei nostri cuori.
1: Spirito Santo,
0: infiammaci col fuoco del tuo amore.
1: Spirito Santo,
0: riversa in noi il tesoro delle tue grazie.
1: Spirito Santo,
0: insegnaci a pregare bene.
1: Spirito Santo,
0: illuminaci con le tue ispirazioni divine.
1: Spirito Santo,
0: conduci noi sulla via della salvezza.
1: Spirito Santo,
0: ispira a noi la pratica del bene.
1: Spirito Santo,
0: concedi a noi il merito di tutte le virtù.
1: Spirito Santo,
0: facci perseveranti nella giustizia.
1: Spirito Santo,
0: sii tu la nostra perenne ricompensa.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: manda a noi il tuo Spirito.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: donaci lo Spirito di sapienza e di pietà.
1: Manda il tuo Santo Spirito
0: e sarà una nuova creazione.
1: Preghiamo. Concedi, Padre misericordioso, che il tuo Spirito Santo ci illumini, ci purifichi e ci renda operosi nel bene. Per i meriti di Gesù, tuo Figlio, che con te, nell'unità dello Spirito Santo, vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.

negli ultimi giorni. Dice il Signore: io infonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli, le vostre figlie profeteranno. I vostri giovani avranno visioni. I vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve. In quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo e i segni in basso sulla terra: sangue e fuoco, nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore. Giorno grande e splendido. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

Spirito Santo, tu sei il soffio della vita. Spirito Santo, tu sei la radice dell'anima, il frutto, la radice, l'inizio di ogni cosa, la tempesta dell'amore che investe l'umanità intera. Spirito Santo, lo specchio della nostra anima. Tu sei il fuoco che non si consuma. Spirito Santo, tu sei il vero profumo dell'amore. Spirito Santo, tu sei l'alito della vita. Spirito Santo, tu sei la risurrezione. Spirito Santo, tu sei il risveglio delle coscienze. Spirito Santo, tu sei l'apertura degli occhi. Tu sei l'apertura degli orecchi, perché mi fai udire la voce di Dio. La voce di Dio, il soffio vitale, l'alito del risveglio delle coscienze. Tu sei la strada che conduce a Dio.

sei la strada che conduce a Dio, l'accompagnatore della vita. Tu sei quel fuoco ardente. Tu sei la fiamma, l'amore. Tu sei il battito del nostro cuore.

ai quattro angoli. Tu sei presente e vivo nella tua chiesa. Tu segui i nostri passi. Tu ci conduci alla luce, perché sei la luce. Tu sei la verità e la vita. Spirito Santo, erano nel cenacolo insieme a Maria, erano concordi nella preghiera, si ricordarono delle parole di Gesù, il Messia, l'uomo della Galilea, Gesù, Maestro, la luce che viene nel mondo. Che non si allontanassero da Gerusalemme, perché si adempisse ciò che era scritto, le scritture. Con il dito di Dio fu scritto la parola, e la parola è la verità.

llamarían el cenáculo. Come lo siamo oggi noi, in questo cenacolo. Come siamo noi, il fuoco.

se uno non nasce d'acqua. L'acqua non può entrare nel regno di Dio. E vi darò un cuore nuovo. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi un cuore di pietra. Vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi. E vi farò vivere secondo le mie leggi. Non abbiate paura della legge. La legge vi renderà liberi.

La legge dà libertà. È lo specchio vivo di Dio. E vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Sì, Signore, ma è tempesti di guerre devastano la terra, fuochi, odi. Stanno devastando la terra. Manda il tuo spirito in abbondanza a portare la pace. Tempeste, mari, acque, fiumi che si alzano. Manda lo spirito, il tuo spirito. Disarma soprattutto gli armatori. Oggi, Signore, tante bombe sono cadute sui civili e su gente e tanti sono morti. È un giorno della Pentecoste. Riporta a vivere la pace nell'umanità, nei quattro angoli della terra, perché il mondo abbia luce, gioia e amore. Disarma gli armatori, intenerisci i cuori ostinati, cambia i cuori ostinati, scendi, vieni in questo giorno speciale.

stanno rendendo la terra sterile, secca. Stiamo diventando sempre più poveri. Manda il tuo spirito a rinnovare la faccia della terra. Manda il tuo spirito a ridonarci la vita. Manda il tuo spirito a darci la speranza. Giovanni, battezzo con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo, acque della vita. E ricevete dallo Spirito la forza, la luce, che scenderà su di voi e ogni uomo ritornerà a vivere. Ogni uomo, l'acqua, l'acqua che disseta, l'acqua, l'acqua.

Ora tutti insieme invochiamo lo Spirito. Ovunque, a casa, ovunque ascoltate, lo Spirito Santo si posterà su di voi. Lo Spirito Santo vi farà visita. Tutti insieme alzatevi.

guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per cadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo della quale crediamo Abba Padre. E lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio. E non temiamo, non abbiamo paura, perché lo Spirito di Dio è fortezza, forza, luce, consolazione. Coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alla sua luce, lo Spirito di Dio

anziani, i giovani, i bambini. Tu sai, tu conosci le nostre fragilità umane. Non lasciarci sterili, ma riempi, immergi, prendici, cambiaci, riempici il nostro cuore, apri il nostro cuore, lasciamo lo spazio a te, entra.

abbiate paura. Non siete orfani. Non siete orfani. Udite la voce di Dio. Aprite le orecchie e il cuore. Spirito di Dio che guarisce, che risana, che ridona libertà, che unisce la sua

chiesa. Dai, si compie.

Tu hai detto? E che bene l'uomo non sia solo. La paura non ci permette di vivere. E noi non abbiamo ricevuto uno spirito da paura. L'amore. In un mondo chiuso, dove non scorre quell'acqua dell'amore. Converti i cuori più ostinati. Dai alle sterile di essere mamme. Dai corpi vitalità e vita. I corpi danneggiati. I corpi pieni di malattie. Dai la vita, come le ossa inaridite, soffia, che riprendono a vivere. La tua parola è vita, la tua parola è vita, la tua parola è il balsamo. Con la tua parola hai rialzato Lazzaro, con la tua parola hai guarito, hai ridato la vista al cieco, con la tua parola hai dato l'udito, con la tua parola hai rialzato lo storpio. E mentre Pietro e Giovanni si trovavano nel tempio e fu allora che il tuo nome fu dato gloria, il tuo spirito, il tuo nome ha ridato vita a uno storpio nato. Così ora, o Signore, per il tuo nome, per la gloria del tuo nome, porta pace nel mondo e il tuo spirito che oggi è fuso sulla terra e fondilo sui cuori ostinati e abbatti gli armatori e coloro che combattono con le armi, porta pace e al tuo popolo e fondi la pienezza del tuo spirito. Amen.

che ama se stesso prima di amare il prossimo. La bellezza del volto di Dio rispecchia in ognuno di noi, perché lo Spirito di Dio è sceso su di noi e lo specchio di Dio vive nella nostra anima. Non ci sono più prigioni e non ci sono catene, perché oggi è il giorno vero, il giorno che è stato scritto. Andate in tutto il mondo e testimoniate le opere di Dio, l'amore di Dio. Siate testimoni. Ciò che vedete o udite è la voce di Dio. La libertà. Via quelle prigioni, quelle catene. Oggi è il giorno della Pentecoste. Il fuoco su tutti.

Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore Gesù Cristo, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, nel giorno in cui celebriamo la solennità della Pentecoste, prima di celebrare i divini misteri, riconosciamoci bisognosi della misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro parlano, non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nella nostra lingua delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.
1: Grazie.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, 50 giorni dopo la Pasqua siamo chiamati a celebrare il giorno della Pentecoste, il giorno in cui ci viene donato lo Spirito Santo. E la liturgia della parola che abbiamo ascoltato ci fa vedere come questo dono ha arricchito la comunità dei credenti e come si sia manifestato agli apostoli e dagli apostoli in avanti si è diffuso per una nuova evangelizzazione. Anzitutto la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, dove troviamo il compimento della promessa. Lo Spirito è presentato come pienezza, come vento impetuoso riempie tutta la casa e tutti i presenti. L'evento avviene in un luogo delimitato, in un luogo chiuso, e coinvolge un numero ristretto di persone. Ma da quel momento, a partire da quelle persone, ha inizio un'opera evangelizzatrice dalle sconfinate dimensioni. Il dono della parola, primo carisma, suscitato dallo Spirito, è finalizzato alla lode del Padre e all'annunzio, perché tutti, per la testimonianza dei discepoli, possano aprirsi alla fede e rendere gloria a Dio. Questa nuova capacità di comunicazione elargita dallo Spirito ha due caratteristiche. In primo luogo è comprensibile a ciascuno, realizzando l'unità linguistica distrutta da Babele. In secondo luogo sembra ricollegarsi alla parola estatica dei più antichi profeti. Lo Spirito irrompe e trasforma il cuore dei discepoli, rendendoli capaci di intuire, seguire, testimoniare le vie di Dio, per guidare tutte le genti alla piena comunione con Lui, all'unità della fede in Cristo Gesù, crocifisso e risorto. Nel brano del Vangelo, poi, l'Evangelista Giovanni potremmo dire quasi che riavvicina nel tempo la Pentecoste alla Resurrezione per sottolineare la sua particolare prospettiva teologica. Unica è l'ora a cui tendeva tutta l'esistenza terrena di Gesù, è l'ora in cui Egli glorifica il Padre mediante il sacrificio della croce e la consegna dello Spirito, ed è inseparabilmente l'ora in cui il Padre glorifica il Figlio nella risurrezione. In quest'unica ora Gesù trasmette ai Suoi discepoli lo Spirito e con ciò la sua pace, la sua missione e la potenza soprannaturale per attuarla. Lo Spirito è effuso per la remissione dei peccati. L'agnello di Dio ha preso su di sé il peccato del mondo, distruggendo nel suo corpo immolato sulla croce il peccato. Attraverso gli apostoli, egli allora continua nella storia la sua azione salvifica, facendola rinascere a vita nuova, riportando all'originale purezza coloro che si accostano a ricevere il perdono di Dio e attraverso il pentimento sincero si aprono a ricevere il dono dello Spirito Santo.

Infine, nella seconda lettura, l'Apostolo Paolo rivolge alcune considerazioni importanti per un retto discernimento, cioè a dire per una retta capacità di capire, di scegliere. Come riconoscere l'azione dello Spirito in una persona? Non da fatti straordinari, ma innanzitutto dalla fede profonda con cui essa crede e professa che Gesù è Dio. E come riconoscere l'azione dello Spirito nella comunità, in un'intera comunità e quindi anche nella nostra comunità oggi? Lo Spirito è instancabile operatore di unità. È Lui che edifica la Chiesa come un corpo solo, il corpo mistico di Cristo, nel quale il cristiano viene inserito come membro vivo mediante il battesimo. Questa unità si va realizzando attraverso la molteplicità di carismi, dono dell'unico Spirito, di ministeri, servizi ecclesiali affidati dall'unico Signore, di operazioni rese possibili dall'unico Dio sorgente di ogni realtà. Come dunque riconoscere l'autenticità dei veri carismi, ministeri, operazioni nella comunità? Mediante il più grande dei carismi, quello indispensabile, il solo che durerà in eterno, cioè la carità. E allora, cari fratelli e sorelle, celebrando il giorno in cui il dono dello Spirito irrompe in ciascuno di noi, nella nostra comunità, ecco, cerchiamo di mettere in atto quello che il Signore vuole da noi, la carità che porta all'unità, che porta a manifestare un'intera comunità e ogni singolo fedele, appunto, la vera fede in Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Lo Spirito Santo, atteso e invocato, oggi discende nella Chiesa per rinnovare nel nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione dolce e potente e diciamo insieme: rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. Concedi che lo Spirito di amore faccia di tutti i cristiani un popolo solo. In un mondo lacerato da conflitti e discordie, la Chiesa risplenda come segno di unità e di pace. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Rinnova per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi le meraviglie della Pentecoste. Rendi gioioso e fecondo il loro servizio all'umanità. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Accendi nei credenti il fuoco dello Spirito. Annuncino con la vita il Vangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengano con pazienza un dialogo schietto e disinteressato con tutti. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Soccorri coloro che soffrono e lottano per la giustizia. Tengano viva la speranza, dono dello Spirito, per credere che l'amore è più forte dell'odio. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Benedici noi qui riuniti. La forza del tuo Spirito ci dona il coraggio di respingere ogni forma di egoismo e di compromesso con il male, per camminare in santità di vita. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. Preghiamo per tutti i nostri defunti e per Novara Giorgia, perché il Signore li ricompensi con la gioia eterna del suo regno. Preghiamo.
1: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
0: O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell'amore, fa che ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo e il tuo Santo Spirito ci rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. È qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,

Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata nel cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace.

sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Ci troviamo nella chiesa, la Basilica del Sacro Cuore di Gesù, qui a Roma, costruita dallo stesso Don Bosco, e si avvicina alla festa di Maria Ausiliatrice, la Madonna di Don Bosco, possiamo dire. Non si può capire Don Bosco senza Maria Ausiliatrice e non si può parlare di Maria Ausiliatrice senza parlare di Don Bosco. Sappiamo molto bene che questa giaculatoria di Maria Ausiliatrice dei cristiani viene da lontano. Possiamo incominciare, se vogliamo, dalla croce di Gesù, quando Gesù ha consegnato la mamma a Giovanni, a San Giovanni, all'apostolo. E lì lui l'ha ricevuta proprio come la mamma, come l'aiuto, come la forza per andare avanti e dopo e propagare la fede in tutto il mondo come hanno fatto gli apostoli. Lì abbiamo ricevuto questo aiuto della mamma da parte da Gesù. E dopo, nella storia della Chiesa, possiamo dire, è stato San Giovanni Crisostomo uno dei primi in chiamare a Maria, che è l'aiuto più potente di Dio. Già negli anni 345 e dopo di questo. E dopo abbiamo a San Giovanni Damasceno, che nel 749 ha proprio già stabilito la giaculatoria Maria Ausiliatrice dei cristiani. E abbiamo anche un fatto nell'Ucraina, nella Russia, nell'anno 1600, quando è stata proprio difesa questa parte dell'Europa dall'invasione dei barbari. Loro hanno stabilito la festa di Maria Ausiliatrice il 1 ottobre. Stiamo parlando già dell'anno 1030. Se andiamo più avanti, nel 1558 possiamo trovare anche questa giaculatoria che si diceva al santuario di Loreto. E più avanti ancora, nel 1600, abbiamo al sud della Germania che, per proteggersi dall'invasione dei protestanti e anche chiedendo alla Madonna che finiera la guerra dei 30 giorni, hanno conseguito questo da Maria e hanno fatto più di 70 cappelle dedicate proprio a Maria Ausiliatrice dei cristiani. E dopo abbiamo il successo, possiamo dire, più grande in questa storia della Chiesa, è stato nel 1871 con la guerra di Lepanto, dove il Papa Pio V ha chiesto alla Madonna e si è pregato in tutta Roma il rosario propriamente per vincere la battaglia contro gli ottomani. E abbiamo vinto i cattolici e allora di là lui ha messo la giaculatoria Maria Ausiliatrice dei cristiani dentro della letania della Vergine Maria. E più avanti ancora, se vogliamo, possiamo andare al Papa Pio VII, che dopo di essere stato prigioniero da Napoleone aveva promesso

alla Vergine che il giorno che rientrasse a Roma sarebbe dichiarata la festa di Maria Ausiliatrice. E così nel 1814, 24 maggio, è rientrato il Papa Libero a Roma ed è stabilito la festa di Maria Ausiliatrice dei cristiani. L'anno dopo è nato Don Bosco ed è stato Don Bosco quello che dopo ha propagato di più la festa e la devozione a Maria Ausiliatrice. Don Bosco prima aveva la vocazione di Maria delle Grazie lì a Chieri, dopo la Consolata a Torino, la Immacolata quando è stato dichiarato il dogma e dopo nel 1860 ha avuto una visione, un sogno, dove la Madonna gli chiedeva di essere chiamata sotto l'advocazione di Maria Ausiliatrice dei Cristiani, Maria Aiuto dei Cristiani. E lui nel 62 le ha fatto il commento a Giovanni Cagliero, uno dei suoi discepoli, di dire la Madonna vuole essere onorata con il nome di Maria Aiuto dei Cristiani. Perché? Perché scorrono adesso tempi difficili e la Madonna Ausiliatrice, Aiuto dei Cristiani, è proprio quella Madonna dei tempi difficili. E lui nel 63 ha incominciato a costruire quel tempio, quella basilica di Maria Ausiliatrice che troviamo a Torino, lì a Valdocco. E di più, alla fine della costruzione nel 1868, ha visto il bisogno di creare un'associazione di Maria Ausiliatrice, di tutti i devoti di Maria Ausiliatrice. E così è nata ADMA. E ancora di più, ha voluto costituire un istituto che si dedicasse proprio all'educazione delle ragazze e insieme a Maria Mazzarello ha fondato l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che vuole essere nel pensiero e nel cuore di Don Bosco un monumento vivo a Maria Santissima Ausiliatrice. E dopo, alla fine della sua vita, qui in questa chiesa, il 16 maggio 1887, Don Bosco ha pregato l'unica messa qui davanti a questo quadro e in questo altare a Maria Ausiliatrice. E lì si è fermato più di 15 volte a piangere. E dopo il suo segretario ha domandato Don Bosco, chiamiamo un medico, lei si sente male? E ha detto Don Bosco no. Qui davanti al quadro di Maria Ausiliatrice ho visto tutta la mia vita passare come in un film. E quello che mi aveva detto la Vergine quando io ne avevo tra 9 e 10 anni di convertire questi lupi in agnelli e che io avevo domandato ma come sarà, come potrò fare questo? La Madonna le aveva risposto, al suo tempo tutto comprenderai. E qui Don Bosco ha capito quel tutto. E qual è stato quel tutto? Che la Madonna è stata la manifestazione della volontà di Dio e soprattutto della provvidenza di Dio per lui. La Madonna ha fatto tutto nella sua vita. Ed è stato così. E lui ci ha lasciato proprio questo a tutti noi salesiani. Propagate la devozione a Maria Ausiliatrice e proprio vedrete ciò che sono i miracoli. E questa esperienza l'abbiamo fatto in tutta la storia della congregazione, in tutte le parti del mondo dove ci si troviamo noi i salesiani. E questa è la fede che ha avuto Don Bosco e che ha propagato per tutto il mondo e che fino adesso Maria Aiuto dei Cristiani continua a aiutare a noi salesiani e a tutta la Chiesa e a tutti i cristiani. Buona festa di Maria Ausiliatrice.

Il 5 agosto 1872 Don Bosco ha fondato insieme a Maria Mazzarello la congregazione, l'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice. Lui ha voluto che sia un monumento vivo alla Madonna e ha trovato in Maria Mazzarello una ragazza amornese che era stata preparata già da Don Pestarino, il parroco, nelle cose spirituali. Lei era una ragazza molto forte, lavorava in campagna con il suo papà, dicono che lavorava come un uomo, ma dopo ha avuto il tifo e da lì che è rimasta con le forze proprio a meno e si è dedicata in quel momento a radunare le ragazze del popolo e a fare qualcosa di carità verso i poveri. E così l'ha trovata Don Bosco a Mornese, e Don Bosco, che già aveva avuto un sogno dove la Madonna le aveva chiesto di fondare qualcosa per le ragazze così come aveva fatto per i ragazzi, trova in questa ragazza, possiamo dire, il terreno fertile per creare, cofondare, fondare l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Qui in Basilica del Sacro Cuore di Gesù a Roma abbiamo questo quadro fatto dal Grida, che è stato messo qui dopo la canonizzazione di Santa Maria Domenica Mazzarello. È stato messo qui verso gli anni 60 ed è bello, come vedete, perché non è la Mazzarello Main che è al centro del quadro. Al centro del quadro c'è la Madonna, Maria Ausiliatrice, e lei fa così con il dito per dire: io non sono la superiora dell'istituto, la superiora è Maria Ausiliatrice. Lei è stata la propagatora anche con tutto l'istituto della devozione di Maria Ausiliatrice, ma soprattutto l'istituto, come dicevamo, è proprio il monumento vivo della Madonna come lo ha voluto Don Bosco, la Madonna Maria, aiuto dei cristiani.

0: Adesso vi darò la benedizione di Maria Ausiliatrice che faceva Don Bosco a tutti quelli che le chiedevano tante grazie. E con questa preghiera ha fatto dei miracoli Don Bosco, o meglio la Madonna tramite Don Bosco. Siamo nella novena di Maria Aiuto dei Cristiani, Maria Ausiliatrice, ricevete la sua benedizione. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o sempre Vergine gloriosa e benedetta. Maria, aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Signore, ascolta la mia preghiera.
1: E il mio grido giunga a te.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che per opera dello Spirito Santo hai preparato il corpo e l'anima della gloriosa Vergine Madre Maria, perché divenisse una degna abitazione per il tuo Figlio. Concedi a noi, che ci rallegriamo per il suo ricordo, di essere liberati per sua intercessione dai mali presenti e dalla morte eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda e rimanga sempre su di voi.
1: Amen.

Care amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nuova pagina dei Quaderni d'Arte Sacra. Oggi continueremo, diciamo così, ad analizzare gli episodi che riguardano la vita di San Pietro. Ecco, l'altra volta li abbiamo visti, diciamo, concentrati in un'unica grande cappella che si trova appunto nella chiesa di San Francesco ad Arezzo. Oggi invece vedremo come numerosi artisti hanno così analizzato la figura di Pietro, e naturalmente incominciamo da quelle più antiche. E la più antica in assoluto, ovviamente, la troviamo dove? In una catacomba. Ecco, in una catacomba, e la troviamo precisamente a Roma, nelle catacombe di Santa Domitilla. Ecco, le catacombe romane prendono il nome o di un martire o del proprietario del terreno che ha lasciato, diciamo, la possibilità di costruire questi cimiteri sotterranei ai primi cristiani. Ecco, quindi l'opera che vediamo adesso è un affresco ed è bellissimo perché si trova in una cupoletta ed è appunto così l'immagine di San Pietro come è stata così, ecco, vista, come la vedevano a quel tempo questi anonimi artisti. Ecco, questo che vediamo è uno stile ovviamente compendiario. Cioè, cosa vuol dire compendiario? Vuol dire che è uno stile che ovviamente non guarda i particolari, ma guarda invece soprattutto ovviamente a rendere la scena la sua interezza. Ecco, vedete, infatti si chiama stile compendiario. Come io ho detto, questo si trova in questa catacomba che, diciamo, la possiamo datare, per quanto riguarda gli affreschi, terzo quarto secolo. La prossima immagine è sempre un'immagine antica ed è sempre in una catacomba. Eccola qui, questa è una catacomba sempre del quarto secolo, e questa è un'altra, diciamo, un'altra catacomba. Ecco, è la catacomba di Santa Treca. Roma è piena di catacombe e quindi è facile imbattersi proprio in questa immagine dei primi di San Pietro, di San Paolo e di altri martiri. E anche questo è lo stile compendiario. Vedete che qui Pietro con la barba, questa è la sua figura canonica, ecco, che ci è stata trasmessa nel corso dei secoli, ed è stata dipinta ovviamente o tramite, diciamo, una tradizione orale. Chi ha visto San Pietro poi l'ha detto al pittore, oppure probabilmente questi anonimi pittori avevano visto, oppure si sono tramandati l'immagine, ecco, attraverso le varie generazioni. E questa è un'opera interessante, però quella che effettivamente colpisce maggiormente è la prossima, ed è un vetro. Ecco, i vetri sono rarissimi, questi vetri sono rarissimi, anche perché appunto il materiale è molto fragile. Un vetro rosso dorato, è bellissimo, e si trova nel museo appunto Pio Clementino, nel museo di arte sacra di appunto della Città del Vaticano. Anche questa è del IV secolo, quindi quando siamo nel 300, nel 300. E qui abbiamo il ritratto di profilo di San Pietro e San Paolo. Ecco lì, vedete, questo del profilo poi sarà un'iconografia che manterrà, ecco, questa impostazione nei ritratti che poi verranno fatti anche nel Rinascimento. La prossima invece immagine che vediamo è un'immagine di un mosaico. Ecco, prima abbiamo visto due affreschi, poi un vetro rarissimo, ripeto, e San Pietro lo vediamo in molti mosaici sparsi per la penisola, e non solo qui, non solo qui in Italia. Questo è San Pietro ed è a Roma, in una cappella, la cappella di San Venanzio si chiama, che si trova nella Basilica Lateranense. Ecco, nella Basilica Lateranense. Questa è, diciamo, una cappella battistero dedicata ai martiri dalmati.

Marche di Dalmati. E questo bellissimo mosaico è stato realizzato tra il VI e VII secolo, ecco, VII dopo Cristo, questo è interessante anche questo, fatto con la solita, diciamo, metodica che ci permette effettivamente di fissare un'immagine immersa nella luce, ecco perché, questi ambienti erano finestrati, quindi quando i raggi del sole colpiscono, ecco, la parete mosaicata, ne riflettono i raggi. Rispecchio, ecco, fa una sorta di rispecchio che poi rimanda agli altri mosaici, quindi abbiamo questo gioco di luce che è stupendo. E, il prossimo mosaico invece, no, ovviamente non poteva mancare, ed è nella Basilica di San Vitale a Ravenna. La Basilica di San Vitale era la Cappella Palatina, ecco, la Cappella Palatina di Giustiniano, e qui vediamo San Pietro che ci guarda anche, è molto particolareggiato, comunque lo vedete sempre con la sua iconografia, sembra quasi una foto che si è trasmessa nel corso dei secoli, con la barba ci guarda, Petrus, ecco, riccamente poi decorato, ecco, dentro questo, cioè, dentro questa sorta di medaglione, con questa corona quasi di arloro, eccetera, stilizzata ovviamente. E l'ultimo mosaico che vediamo, invece l'ultimo mosaico che vediamo, è un mosaico più tardo, ecco perché, ripeto, i mosaici, l'ho detto anche altre volte, sono stati realizzati fino al 1300, soprattutto a Venezia. Ecco, questo è San Pietro che si, appunto, lo troviamo all'ingresso di questa piccola chiesa in stile romanico che si trova ad Agliate Brianza a Monza, e qui appunto vediamo San Pietro, San Petrus, ecco, bellissimo, anche se riusciamo a ingrandire l'immagine da vicino, vedete come mantiene questa sua iconografia proprio che nasce dalle prime immagini che abbiamo visto prima nelle catacombe. Ecco, questa Agliate Brianza, un posto che, cioè, è difficile pensare, ecco, ai mosaici, perché quando pensiamo ai mosaici pensiamo ovviamente a Ravenna, ecco, prima, poi San Marco, Roma e poi la Sicilia. Però in questa piccola chiesa abbiamo appunto questa mezza lunetta sopra il portale, vedete, d'ingresso della chiesa, che è appunto la chiesa dedicata a San Pietro. Ecco, l'ultima immagine invece, è ovviamente San Pietro, sempre San Pietro, e lo troviamo nel Duomo di Monreale. Ecco, prima vi avevo citato i mosaici così della Sicilia, e a Sicilia, in Sicilia abbiamo ovviamente non solo la Cappella Palatina ma anche il Duomo di Monreale. Ecco, in questa bellissima nicchia abbiamo il nostro San Pietro, eccolo qui, sempre con la barba, pronto alla benedizione, con il libro della legge in mano, eccolo qua. Ecco, questa è una cappella che veramente abbaglia quando si entra, perché lo sfolgorio dei mosaici è una cosa incredibile, è un unicum, ecco, diciamo un unico, come sono unicum i mosaici appunto di Roma, quelli di Ravenna e quelli appunto di Venezia. Bene, allora con questa immagine terminiamo questa prima parte, ecco, vediamo ancora San Pietro, ecco, bellissimo, ecco, terminiamo questa prima parte e ci vediamo tra qualche minuto per la seconda parte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40.

Vogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci di nuovo insieme a questa seconda parte e diciamo ripartiamo ancora con i mosaici. Prima vi avevo detto dei mosaici italiani, Sicilia, Roma, Ravenna, Venezia, ma dobbiamo tenere presente che ad Istanbul c'è una chiesa, che non è più una chiesa perché è stata consacrata, che conserva dei mosaici veramente incredibili, al pari di quelli che abbiamo qui in Italia. È un unicum perché si è conservata dopo che questa chiesa era diventata moschea e quando subentravano i musulmani di solito distruggevano le immagini e figure. Questa volta invece probabilmente avevano fretta, ecco, di farla diventare moschea, e l'hanno sottoposta a una, come possiamo dire, non tanto imbiancatura, ma proprio hanno messo uno strato di calce, ecco questo. Questo strato di calce ha coperto tutto, però nell'Ottocento qualcuno ha avuto così l'idea di fare dei saggi e ha scoperto che sotto appunto conservava un ciclo di mosaici sull'Antico e Nuovo Testamento incredibile, al pari, ripeto, di quelli di Venezia, di Ravenna, di Roma o di Palermo. E comunque ora non è più chiesa, ma è diventata museo, e questa è appunto l'ex chiesa di Santa Sofia in Cora. In Cora significa in campagna, perché era fuori, diciamo, ecco, dalla città, dall'antica città di Costantinopoli. E, ecco, allora quella che vediamo, anche questo, vedete, ha un'impostazione così tipica, ecco, del mosaico, solo che questa è leggermente, diciamo, come possiamo dire, ha un certo dinamismo, ecco, l'impostazione, perché, vedete, San Pietro è preso di tre quarti, ecco, interessante, non proprio frontale come di solito avviene nelle immagini dei mosaici bizantini, e Pietro ha una sua personalità, una sua espressività, mantenendo sempre questa fisionomia che è proprio quella di San Pietro, che è stata tramandata nel corso dei secoli. E bene, allora questo è un bellissimo mosaico, se capitate appunto andate lì a Santa Sofia a Istanbul, che vale la pena vedere questo e tutte le altre centinaia e centinaia di metri quadri di mosaici che illustrano la vita appunto non soltanto degli apostoli ma anche dei profeti, e ci sono episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento, dell'Antico e Nuovo Testamento. Ecco, un'altra immagine ora riguarda un piccolo affresco antico, ma non tanto antico, perché questo è del XIII secolo, ed è stato staccato dalla sede originaria, perché questo affresco si trovava nell'antica Basilica di San Pietro. Nel 1504 Papa Giulio II decise di realizzare la nuova San Pietro, nella sostanza quella che vediamo noi oggi, perché quella che era a suo tempo, fino al 1500, era pericolante ed era stata realizzata al tempo di Costantino. E quindi pensate un po', erano passati molti molti secoli, era pericolante e quindi si decise l'abbattimento. E questo che vedremo ora è appunto il ritratto di San Pietro, che faceva da pendant al ritratto di San Paolo. Ecco, questa è stata realizzata da Pietro Cavallini. Pietro Cavallini era un pittore romano che è nato nel 1240 ed è morto nel 1300 circa. E questo affresco si trova

nel portico della basilica, perché la basilica a quel tempo aveva un corpo centrale longitudinale e aveva un avancorpo con un quadriportico, diciamo, ecco, dove si svolgevano le assemblee, ecco, pubbliche. Un po' come Sant'Ambrogio, ecco, se avete visto l'abbazia di Sant'Ambrogio a Milano potete avere un'idea in piccolo di che cosa poteva essere la basilica a quel tempo, a tempo appunto prima della decisione di Giulio II di abbatterla. E, ecco, ora invece facciamo un salto di secoli, ecco, passiamo ai grandi pittori, ecco, ai grandi pittori, e uno dei primissimi ritratti è stato realizzato da Pietro Paolo Rubens, siamo nel 600, ecco, guardate questo bellissimo ritratto di Pietro Paolo Rubens, diciamo è un ritratto che è stato realizzato, ecco, prima della sua, diciamo, del suo sfrangiamento, ecco, della forma, ecco, qui è, diciamo, è più aderente a, diciamo, a uno stile che guarda sia il colore ed anche il disegno. Comunque è interessantissimo come San Pietro in questa pennellata vellutata, ecco, di Pietro Paolo Rubens emerge dal fondo, e guardate proprio anche la sua tunica, ovviamente con i simboli della chiesa, della chiesa proprio in terra, e del paradiso, le chiavi del paradiso. È bellissimo proprio questa emergere, ecco, questa forte personalità che guarda Dio, che realizza Pietro Paolo Rubens. Mi ricordo che Pietro Paolo Rubens è nato nel 1567 ed è morto nel 1649, è venuto anche in Italia, si è formato anche in Italia, ecco, guardate questa delicatezza proprio dei chiaroscuri, è veramente una cosa sconvolgente dal punto di vista stilistico, ma anche soprattutto dal punto di vista dell'espressività, ecco, di San Pietro. Ora vedremo la prossima opera, che invece è un grande artista, un grande artista italiano, ed è Pietro Angelico, l'abbiamo già visto altre volte. Questo è un tabernacolo, perché vedete che ha le due ante che si chiudono e si aprono, questo è il tabernacolo che era stato realizzato nel 1433 circa, appunto, da Beato Angelico, frate domenicano Guido di Pietro, che era nato a Vicchio nel 1395 ed è morto nel 1455. Questo è stato realizzato per la, diciamo, così, la corporazione, chiamiamo così, no? Dei dinaioli, che erano i falegnami sostanzialmente, ecco, i falegnami, quindi loro hanno dedicato la loro corporazione alla Madonna. Ecco, in basso vedete c'è la predella, ecco, ci sono degli episodi, ora vediamo il particolare della predella in cui vediamo appunto San Pietro, eccolo qua, vediamo San Pietro. Eccolo là, ecco, vedete a sinistra, ecco, a sinistra c'è un episodio di San Pietro, sono tutti episodi che riguardano San Pietro, però a sinistra c'è l'episodio di San Pietro che predica, vedete, ecco, è interessante anche questo, bello, in piccolo vedete si è cercato insomma di rendere meno idealizzato possibile questo episodio, attenzione, perché appunto Beato Angelico l'ha ambientato nella Firenze del tempo. Ecco, questa appunto è la predella del tabernacolo dei lignaioli, è interessantissimo, tra l'altro dei lignaioli che appunto si trova nel museo di San Marco, e attenzione, non è più una corporazione, anche perché la corporazione non esiste più. Un'altra opera interessante, invece, un'altra opera molto interessante è passiamo nel 600. Ecco, questa allora è quella che vi avevo detto prima in grande, ecco, ora la possiamo vedere in grande, vi dicevo così, questa l'ambientazione, ecco, che Beato Angelico fa appunto di questo episodio, e come vi ho detto prima l'ambienta nella Firenze del tempo. Ecco, vedete in basso a sinistra c'è San Marco, ecco, vedete, ha l'aureola dorata, e mentre la gente, il popolo, ascolta quello che dice San Pietro. È una bella piazza, probabilmente di Firenze, interessante, questa ambientazione, eccola qua, vedete, molto bella. C'è sempre

Sempre comunque questa tendenza a sublimare, ecco, i personaggi da parte appunto di questo grande artista domenicano, appunto detto il Beato Angelico, non soltanto per la sua, diciamo, il suo fervore, ecco, spirituale, ma anche per appunto la pittura che è angelica, effettivamente. La prossima opera, come dicevo prima, passiamo nel 600, è di Francesco Barbieri, detto il Guercino. Ve l'ho detto anche altre volte, il Guercino, perché era strabico da piccolo, ecco, era nato a Cento, provincia di Ferrara, nel 1591, ed è morto nel 1666. Ecco, questo che vediamo è un episodio di San Pietro che riguarda la resurrezione di Tabitta. Ecco, la seconda di Tabitta. Ecco, vedete l'impostazione, diciamo, è, come possiamo dire, abbastanza tradizionale come iconografia. Ecco, a destra abbiamo la morta con tutti i parenti che piangono, entra San Pietro e con il gesto le dice di svegliarsi, di alzarsi. È interessante questa pittura chiaroscurale, naturalistica, che gli deriva, diciamo, ecco, da quel caravaggismo che si era diffuso nella penisola ed oltre. Quindi abbiamo questi chiaroscuri che tendono, no, a realizzare la forma, ecco, vedete, ecco il gesto perentorio, vedete, di Pietro che fa risuscitare la Tabitta, ecco, vede questa donna, bellissima l'opera. Ecco, a proposito di questo episodio, infatti, se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, è scritto appunto della resurrezione di Tabitta, questo è importante, va bene? Questo è importantissimo leggere. Diciamo che gli Atti degli Apostoli non sono molto letti, comunque riguardano alcuni episodi della vita di Pietro, di Paolo e del primo martire Stefano. Ecco, bene, allora con quest'opera terminiamo questa seconda parte, tra qualche minuto per la terza parte.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siete addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Bene, eccoci qui per questa third party e cominciamo subito con Raffaello. Ecco Raffaello e con un'opera che è poco conosciuta perché diciamo, è stato un dipinto ecco, preparatorio per realizzare un mosaico. E questo riguarda appunto la morte di Anania. Ecco, mi avevo già letto l'altra volta che Anania, invece di dare, diciamo, il ricavato di un terreno a tutta la comunità dei primi cristiani,

aveva tenuto una parte per sé, quindi aveva mentito a Pietro ed era morto. Ecco, qui Raffaello ci prende in considerazione questo episodio, il momento in cui appunto San Pietro smaschera Anania e muore. Ecco, smaschera Anania e muore. Mi ricordo che questo, diciamo, è una tempera su cartone e misura 3,83 m per 440 cm, incredibile, ed è conservata a Londra alla Victoria Albert Museum. Ecco, questo ovviamente è un cartone, perché il cartone era, diciamo, si arrotolava e si poteva trasportare facilmente, anche perché poi l'arazzo è stato ricamato, diciamo, ecco, realizzato da una manifattura inglese. In effetti la prossima immagine riguarda l'arazzo. Ci sono delle differenze, ovviamente, attenzione, perché l'arazzo, ripeto, il disegno è stato realizzato da Raffaello con i suoi aiuti, mentre l'arazzo è stato poi eseguito, come vi dicevo prima, da una manifattura inglese. Ecco, se vediamo la prossima immagine, eccolo qui, vedete l'arazzo. Ovviamente, come diciamo, per quanto riguarda il colore è completamente diverso, ma teniamo presente che questo è un ricamo. E vi ricordo che gli arazzi venivano realizzati perché erano facilmente trasportabili da un ambiente all'altro, da un castello, da un palazzo all'altro, ma anche perché d'inverno tenevano più calda la casa, perché sono delle stoffe sostanzialmente. Ecco, guardate come è stato realizzato bene da questi bravi artigiani. E a proposito di Raffaello, io volevo un attimo leggervi, che cosa? Quello che scrive appunto di Raffaello Giorgio Vasari, grande storico. Lui comincia la vita di Raffaello, non parla di questa razza ovviamente, e parla di altri affreschi, altri lavori che ha realizzato Raffaello, ma lui scrive, ecco: quanto largo e benigno si dimostri talora il cielo nell'accumulare in una persona sola l'infinita ricchezza dei suoi tesori e tutte quelle grazie e più rari doni che in lungo spazio di tempo suol comparire tra molti individui. Cioè, allora, vedete, lui ringrazia il cielo perché in un'unica persona ci sono tante, quantissime qualità che di solito vengono divise tra tanti. Chiaramente poteva vedersi nel non meno eccellente che grazioso Raffaello Sanzio da Urbino, il quale fu dalla natura dotato di tutta quella modestia e bontà che suole alcuna volta vedersi in coloro che più degli altri hanno, a una certa umanità di natura gentile, aggiunto un ornamento bellissimo di una graziosa affabilità che sempre suol mostrarsi dolce e piacevole con ogni sorta di persone ed in qualunque maniera di cose. Ecco, questo è un giudizio, diciamo, che apre le pagine appunto dedicate a Raffaello. La prossima opera che vediamo adesso è un'opera interessante, ovviamente interessantissima, è chiaro, perché riguarda sempre Raffaello. Ecco, e questa è, diciamo, un grande affresco che si trova al Vaticano, ovviamente, ed è la Liberazione di San Pietro nelle stanze vaticane. È un affresco che è stato realizzato tra il 1513 e 14. Misura 5 metri per 6,80 e, come ho detto prima, si trova nelle stanze di Raffaello, la stanza appunto detta di Raffaello ai Palazzi Vaticani. Ecco, vedete? Ecco, questa è la stanza in cui vediamo questo grande dipinto in cui Pietro viene liberato dall'angelo. Ecco, guardate, al centro abbiamo questo notturno. Ecco, forse è uno dei primi notturni dopo quello realizzato da Masaccio, il sogno di Costantino. Questo è il secondo, ed è interessante perché di notturni la pittura italiana ne ha sfornati ben poche, bisogna dire. Ecco, questo è l'episodio in cui appunto si è scritto negli Atti degli Apostoli che appunto Pietro alla catena viene svegliato dall'angelo e viene portato fuori. Ecco, vedete, abbiamo una, diciamo, una conseguenzialità di azione. Ecco, tutto avviene in una notte, però abbiamo azioni diverse. Al centro abbiamo l'angelo che libera appunto San Pietro, poi lo fa uscire, e contemporaneamente a sinistra, vedete, abbiamo il comandante delle guardie che fa cenno: ma come? Com'è possibile?

possibile che possa essere fuggito con tutte le allegrate chiuse, ecco perché nella sostanza non è stata forzata nessuna serratura.

Opera è un po' particolare, diciamo un po' particolare perché abbiamo visto le catene, ecco, in questo caso della liberazione, qui non c'è niente, vedete siamo immersi nel buio sostanzialmente e cosa vediamo? Vediamo appunto la liberazione di San Pietro, semplicemente, vedete che sono queste tre figure che emergono ecco, plasticamente dalla profondità ed è un'opera che è stata realizzata da Battistello Caracciolo, Battista Caracciolo, ho detto il Battistello. Battistello nasce a Napoli nel 1578 e muore nel 1635. Ecco, questa opera è stata realizzata nel 1615 al Noglio su Tela che si trova a Napoli, al Piemonte della Misericordia. Ecco, vedete qui sembra quasi Caravaggio, attenzione, ecco, la luce che forma la plasticità dei corpi e li fa emergere dal fondo delle tenebre. Bellissimo. Vedete l'angelo, sembra quasi un ragazzo, vedete un ragazzo così, non ci sono attributi appunto delle ali eccetera, è un ragazzo che accompagna fuori da queste tenebre con i soldati così che guardano su mezzi addormentati, nemmeno se ne accorgono, vedete che San Pietro esce fuori. È ovvio che Battistello Caracciolo ha assorbito il caravaggismo di Caravaggio, perché Caravaggio era stato a Napoli e poi è morto nel 1610, questo è stato realizzato nel 1615, e Caravaggio ha avuto una corrente molto interessante di pittori che hanno seguito il suo stile naturalistico, interessante. La prossima opera invece è un affresco del grande Michelangelo, e anche Michelangelo si è cimentato appunto con appunto la crocifissione di San Pietro, questo è incredibile, ricordiamoci che Michelangelo è nato a Caprese, in provincia di Arezzo nel 1474 ed è morto a Roma nel 1564, mentre scolpiva ancora, ricordiamoci, stava scolpendo, è incredibile. E questa è la collezione di San Pietro che è stata realizzata nel 1445-50 ed è un affresco notevole per dimensione, 625 cm per 662 cm, che si trova appunto nel Palazzo Vaticano, a Cappella Paolina. Ecco, vedete, qui abbiamo proprio il momento della crocifissione a testa in giù con tutta la gente intorno, ecco, quindi ritorniamo quasi a una crocifissione come quella di Gesù, ecco. Non è una cosa così isolata, solitaria, ma siamo così in un aperto paesaggio con San Pietro, vedete, che desidera essere crocifisso in giù e che ci guarda, vedete, in basso c'è il particolare di questo manovale che sta scavando la buca, è interessantissimo questa, bellissima opera d'affresco di Michelangelo. E la prossima invece è un altro Michelangelo, però è Caravaggio, ecco qui. Di Caravaggio abbiamo già parlato in tantissime altre occasioni e qui lui concentra tutto sul primo piano, vedete non c'è nessuno intorno, ecco c'è questa macchina della crocifissione che si sta mettendo in moto, con questo inserviente così che sta tirando sulla croce, vedete un altro che la sta aiutando e un altro addirittura in basso con la spalla che spinge in alto la croce e Pietro che guarda, vedete è una cosa incredibile, ecco questo plasticismo luministico che fa emergere dall'ombra proprio la plasticità dei personaggi, la personalità anche di San Pietro, è bellissimo. Veramente non c'è che dire, è una cosa che resta sconvolti. Ecco, questa è un'opera che misura 2,30 m per 175 cm e si trova a Santa Maria del Popolo, a Cappella Cerasi. E di fronte c'è appunto la conversione di San Paolo. Ecco, sono due momenti diversi: la conversione di San Paolo e la crocifissione di San Pietro. Ecco, questa allora è l'ultima opera di questa appunto così carrellata veloce, perché ce ne sono state dipinte anche molte altre appunto che riguarda la figura di San Pietro. Ecco, la prossima quaderna d'arte sacra sarà invece la figura di San Paolo. Grazie e a risentirci, arrivederci alla prossima puntata.

Carissimi fratelli e sorelle, telespettatori di Maria Vision, è una grande gioia essere con voi in questa casa consacrata all'Annunciazione del Signore, la Chiesa di Santissima Annunziata a Roma, Via Ardeatina. Io sono Don Fabio de Freitas Guimarães, sacerdote dell'Archidiocesi di Rio de Janeiro, Brasile, che durante il periodo di studio ho residenza qui in questa comunità parrocchiale.

Oggi ci troviamo per parlare della celebrazione di Pentecoste. Una settimana fa eravamo insieme a parlarci dell'ascensione del Signore. Come ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica, l'ascensione di Cristo segna l'entrata definitiva della umanità di Gesù nel dominio celeste di Dio, alla destra del Padre, da dove ritornerà, ma che nel frattempo lo cela agli occhi degli uomini. E abbiamo parlato su questa bellezza del camminare con Cristo. Il Signore, che è venuto al nostro incontro e ci ha salvato per il suo sangue redentore, ci ha introdotto nella strada verso il cielo, che si fa in nome suo. Nel nome del Signore Gesù camminiamo in questa vita. Nel nome del Signore Gesù viviamo la nostra

estrada. Nel nome del Signore Gesù impareremo a vivere come Lui e con Lui entreremo nel Regno dei Cieli per stare alla destra del trono di Dio accompagnando l'Agnello, il nostro Pontefice. Ecco, oggi celebriamo la solennità di Pentecoste. Lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica dice che il giorno di Pentecoste, che avviene al termine delle sette settimane pasquali, la Pasqua di Cristo si compie nella fusione dello Spirito Santo, che è manifestato, donato e comunicato come persona divina dalla sua pienezza Cristo Signore e fondi a profusione lo Spirito. In questo giorno, Pentecoste, è pienamente rivelata la Santissima Trinità. Ecco, con la festa di oggi, il giorno che lo Spirito Santo scende sulla Madonna e gli Apostoli, radunati nel Cenacolo, la Chiesa celebra la grande manifestazione e rivelazione della terza persona della Santissima Trinità, la manifestazione della Trinità. Ecco, miei fratelli e sorelle carissimi, la grande gioia della nostra solennità di oggi. Lo Spirito Santo di Dio è quello che ci guida verso il cielo. In che senso, Don Fabio? Gesù aveva promesso a noi che quando sarebbe andato per sedersi alla destra del Padre, invierebbe un paracleto, un avvocato, un intercessore, con il compito di realizzare alcune cose molto importanti. Possiamo dire che le tre grandi opere dello Spirito Santo in mezzo a noi si realizzano così. Il primo compito dello Spirito, sempre Giovanni 14, il Vangelo, è ricordare quello che ci ha insegnato Gesù. La prima missione dello Spirito Santo è quella di ricordare a tutti noi le parole del Signore. È un carattere anamnetico, memoriale. Lo Spirito ricorda quello che ha detto Cristo, cioè suscita nel cuore dell'uomo la memoria dell'insegnamento del Signore. Ma attenzione, perché? Perché lo Spirito Santo non farebbe la memoria senza disporre il tuo e il mio cuore all'ascolto. Questo è molto importante. Lo Spirito Santo continuamente, Lui che ci è stato consegnato nel giorno del nostro battesimo, continuamente, incessantemente, lavora dispondo il nostro cuore verso la volontà di Dio, verso il parlare di Dio, verso la comunione con il Signore. La difficoltà più grande per vivere la comunione con Cristo non è capire quello che il Signore dice, perché ce l'abbiamo, come proprio Cristo ha promesso, lo Spirito Santo che ci guida, è Lui che fa la memoria della Sua parola. Nessuna parola del Signore per noi viene dimenticata, perché lo Spirito Santo ci ricorderà. Però il nostro cuore può trovare tanta resistenza nell'ora di accogliere quello che Dio ci propone. E lo Spirito Santo lavora anche su questo bersaglio, per rendere il nostro cuore più aperto. Perciò, quando parliamo che lo Spirito Santo c'è questo compito anamnetico di ricordare quello che Gesù ci ha insegnato, Lui opera anche nel ricordo di tutto quello che Dio già ha fatto nella tua vita. Tu ti rendi conto dell'uomo che eri e dell'uomo che stai diventando pian piano? Ogni volta che vai al sacramento della confessione e ricevi la grazia del perdono, cambia qualcosa dentro di te. Ma Padre, alla fine torno agli stessi peccati. Purtroppo può capitare, ma ogni volta che tu conosci di più l'amore di Dio per te e la grandezza della Sua misericordia, ti assicuro, diventa più difficile peccare. Vero? Si soffre di più. Perché nella misura che si conosce la grandezza dell'amore di Dio nei nostri confronti, anche il nostro cuore si apre al desiderio di amare questo Dio con una misura più larga. Questo è lo Spirito Santo che si muove in te. Non appena la memoria della parola del Signore che aspetta ancora di essere accolta nel tuo cuore, ma lo Spirito fa anche la memoria di tutte le volte che il tuo cuore è stato trasformato da questa parola. Perciò, miei fratelli carissimi,

sione permanente. Vuol dire che il Signore non è chi offre e si arrabbia e toglie. Questo facciamo noi con gli altri, non va bene, però lo facciamo, però dovremmo cambiare questo nostro modo di essere. Ma il Signore offre sempre in maniera permanente il suo bene. Nel giorno che tu hai deciso di offrire la sua vita a Lui, qui faccio un parentesi ai consacrati, per esempio, che ci ascoltano in questo momento. Lì, in quel momento iniziale della tua vocazione, il tutto della sua vita non era ancora così conosciuto da te, no? Ma nel momento che tu hai detto, Signore, io offro tutto di me a te, Gesù, in contraccambio, ha dichiarato, e io offrirò tutto di me a te. E discorso è che durante la tua vita vocazionale hai imparato a godere di più l'autonomia, il possesso della tua intelligenza, i frutti di questa intelligenza, hai cominciato a godere tanto il tempo della vita e di sentire la vita nelle tue mani, e hai cominciato a intascare un po' di quello che aveva consegnato al Signore. Un'autonomia di più per me, fare un po' di più la mia volontà, godere il tempo un po' come mi pare, usare la mia intelligenza per acquistare prestigio e anche lode degli altri. Però il Signore non ha messo la mano per ritirare quello che ho offerto per te, per incoraggiarti a quando, per opera dello Spirito Santo, tu ti renderai conto che le tasche sono piene, avere il coraggio di mettere la mano e dire, ops, avevo preso un po' di cosa qui, Signore, ti posso offrire un'altra volta? E Lui accetterà, perché per te Lui offre sempre tutto, perché tu abbia il coraggio di fare lo stesso, di non avere paura di offrire, mano a mano che prende conoscenza e consistenza nella sua vita, offrire tutto di te. E i sette doni dello Spirito Santo che sono sempre offerti a noi dal Signore per la nostra santificazione sono la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà, il temore di Dio. Appartengono nella loro pienezza a Cristo, figlio di Davide, e per mezzo dello Spirito Santo nel giorno del nostro battesimo ci è stato versato su di noi. Quando abbiamo rinnovato la nostra risposta d'amore nel sacramento della Cresima, ecco, il Signore ora ci ha praticamente stampato con questi sette doni. Sono lì, con te e per te. Sono i tesori di Dio per la tua perseveranza. Essi completano e portano alla perfezione le virtù di coloro che li ricevono. E qui concludiamo con questa chiarezza. Il Signore ci ha offerto i doni e ci ha offerto lo Spirito Santo, quindi i doni e il Signore del dono, in maniera che possano ci portare a te e a me alla santità. Desiderare la santità è un grande bene, viverla è una possibilità nello Spirito Santo, essere è la grazia che il Signore vuole completare nella tua vita. Desideri di essere santo e di educare e di condurre la tua famiglia anche alla santità, perché questo è il desiderio di Dio. E Dio lo può realizzare. Se ti ha fatto desiderare e ti fa vedere che i doni sono offerti per quello, fidati di Lui e saremo santi, come il nostro Dio è santo.

È così, miei fratelli, che siamo invitati a perseverare sotto la potenza dello Spirito Santo. Chiediamo in maniera speciale che il Signore possa rinnovare la forza dello Spirito Santo in noi e nel seno della Chiesa, perché tutti gli uomini nel mondo, perseverando in Cristo, possano offrire un sacrificio d'amore per la comunione e la salvezza delle anime. Il Signore sia con voi. Per la intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega

per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi.
Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, vi invitiamo cordialmente a pregare insieme per la pace nel mondo. Di fronte ai tanti conflitti e sofferenze che affliggono così tante persone, vogliamo unire i nostri cuori e le nostre anime in preghiera per la fine della violenza e dell'ingiustizia. Per favore, unitevi a noi nella preghiera per l'amore, la comprensione e l'armonia tra le nazioni. Chiediamo a Dio di donarci la saggezza e la forza per costruire un mondo migliore e più pacifico. Crediamo che la preghiera comune abbia il potere di cambiare i cuori e ispirare l'azione per la pace. Insieme chiediamo a Dio saggezza e forza affinché possiamo costruire un mondo basato sulla pace e sulla compassione. Portando una torcia accesa, vogliamo che la sua luce sia un simbolo del nostro desiderio di pace. Uniamo ora i nostri cuori e le nostre intenzioni nella preghiera per l'armonia, la comprensione e la riconciliazione. Signore, Tu sei la luce del mondo. Ti chiediamo di illuminare l'oscurità del conflitto e dell'incomprensione che regna nei nostri cuori e nel nostro mondo. Possa questa fiaccola ricordarci che in Te c'è sempre speranza e un nuovo inizio. Dio misericordioso, Ti chiediamo il dono della pace nel mondo. Aiutaci a lottare per l'armonia e la concordia tra le nazioni. Abbi pietà di coloro che soffrono a causa della guerra, della violenza e dell'ingiustizia. Infondi saggezza e coraggio nei cuori dei leader affinché prendano decisioni che portino a una pace duratura. Concedi a tutti noi la grazia del rispetto reciproco, della comprensione e della compassione. Signore, rendici strumenti della Tua pace. Dove c'è odio, portiamo amore. Dove c'è danno, portiamo il perdono. Dove c'è discordia, portiamo l'unità.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù. L'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il

peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore.

0: perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole, e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza.

0: debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo Spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa

Santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato. E che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento.

0: la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa? La pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele. Tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. e chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto, tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te.

Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria,

0: Consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La nostra epoca è una gigantesca bolla di solitudini, un aggregato di vite stanche trascinate al loro epilogo. Queste parole della poetessa Alda Merini ne L'anima innamorata ci permettono di entrare nella celebrazione del superamento grande della solitudine, che è la celebrazione di Pentecoste. Pentecoste è davvero il dono grande che il Signore risorto fa alla sua Chiesa, fa ai primi suoi apostoli riuniti nel Cenacolo, che ricevono lo Spirito Santo e possono partire per il mondo intero. La Pentecoste come nuova opportunità di superamento della Torre di Babele, della confusione e dell'isolamento. Il Vangelo che viene proposto parla di fiumi di acqua viva che sgorgano dal cuore di coloro che si accostano alla parola di Dio. L'ascoltiamo insieme, il brano del Vangelo di questa domenica. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti, non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Ecco, a questa parola ci accostiamo con umile fiducia, sapendo che il Signore può veramente trasformare i nostri grembi sterili in grembi fecondi. Dal nostro grembo, come dice la Scrittura, possono sgorgare fiumi di acqua viva con il dono dello Spirito Santo. Questo permette di superare quella che la poetessa chiama la consunzione della vecchiaia, il grembo che non genera. E per tanti versi la nostra civiltà, la civiltà occidentale, è ormai un grembo consunto, sterile, che non si apre più alla grandezza dell'opera dello Spirito, alla parola di Dio che ci fa diventare sorgenti di acqua viva. La nostra civiltà si affida esclusivamente al grembo dell'individuo, all'io, che sicuramente ha tante opportunità per manifestare creatività e bellezza, ma sono sempre collegate alla ricerca dell'io. Pentecoste è invece la scoperta che c'è un orizzonte ulteriore, che il nostro grembo può partorire vita che va incontro agli uomini e alle donne non soltanto della nostra generazione, ma anche delle generazioni future. Lo dico con cuore di padre, pensando alla diocesi nella quale il Signore mi ha mandato, lo dico pensando ai sacerdoti, ai diaconi, alle religiose, pensando alle famiglie, pensando a tutti coloro che prendono sul serio il dono dello Spirito ricevuto nel battesimo, ricevuto nella cresima, quello Spirito che ci accompagna. E come dice appunto San Giovanni, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Ed è così che supereremo quella condizione di solitudine, la bolla gigantesca di solitudini, come li chiama Alda Merini, e riusciremo a fare veramente della comunità cristiana, ma anche della società, un grembo aperto alla vita, capace di bloccare ogni forma di chiusura, capace di portare veramente doni grandi, prospettive nuove alla umanità che cresce, alle nuove generazioni. Papa Francesco, che è davvero il segno della vecchiaia aperta pienamente allo Spirito, capace di generare gridi di pace, profezie di comunione, ecco, Papa Francesco ci aiuti a celebrare nel migliore dei modi questa Pentecoste di quest'anno. Che il Signore vi benedica tutti.